0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Per Cities, ancora in giro nel sud degli Stati Uniti. Mississippi, uno stato molto particolare. Gli abitanti hanno una strana saudade, una sorta di nostalgia. Sono neri, per lo più, hanno a che fare con i razzisti bianchi, per cui la guerra civile non è mai terminata, e vivono in un modo particolare. Se però volete far bella figura in Mississippi, gli dite che lo sport nazionale sia il football. E se proprio volete farla bellissima quando siete a Mississippi State, fategli sapere che sapete che il più famoso bulldog, cioè la mascotte dell'università, è sepolto alla linea delle 40 yard. Ma per veramente conquistare il cuore di questa gente, ditegli che siete dei pescatori. Sì, in Mississippi il vero sport nazionale è la pesca. Tanto è vero che da 57 anni c'è The Fishing Rodeo. Adesso qui immagino che alcuni degli ascoltatori non ci crederanno. 22 categorie, pesci d'acqua salata, d'acqua dolce, $50,000 di premio per essere eletti o King Fisherman, re pescatore, o Queen Fisherette, e qua la traduzione fatevela da voi. È una gara micidiale, 5.000 partecipanti in tutto lo stato del Mississippi, che è grande praticamente come la Svizzera e parte della Germania, controllati da 10.000 inservienti, perché non si sa quanti siano, che conoscono tutti i trucchi del mestiere, tipo il pesce dovete averlo pescato nel giorno della gara, non due giorni prima, e non potete usare il vecchio trucchetto di mettere succo di mirtillo palustre negli occhi del pesce per farlo sembrare più fresco, perché questi trucchi li hanno inventati loro molti anni prima. A proposito, molti anni prima, volete sapere quando è nato il Fishing Rodeo? Dice 57 anni, vado indietro con la memoria, siamo in periodo della prima guerra mondiale, no, seconda guerra mondiale, esatto. Dovete sapere che gli americani, che hanno inventato film tipo quello dei perfidi Barcelloni, l'invasione degli ultracorpi, erano ossessionati che nel golfo del Mississippi arrivassero i sottomarini tedeschi. Praticamente non sono mai arrivati. Però avevano assoldato decine e decine di persone che dovevano controllare la costa. I sottomarini non arrivarono mai, finché uno disse: oh ragazzi, siccome qua non è che succede granché, perché non facciamo una gara di pesca? E cioè, alla fine scommettiamo su chi pesca il pesce più grosso. A 57 anni di distanza il rodeo è diventata la vera attività dello stato del Mississippi. Poi dici che hanno la saudade.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: One. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: Nelle prime pagine le righe passano da 40 a 42, poi restano 42. Erano le prime prove per capire ingombri e spazi di un ormai lontano 23 febbraio di 3 anni fa. E ora che quelle righe sono finite, Johannes e Peter sono assolutamente soddisfatti del lavoro, fosse anche soltanto in termini numerici. Nello stesso identico periodo, infatti, un amanuense avrebbe completato una copia unica. Loro ne hanno appena concluse 180, di cui 40 su pergamena e 140 su canapa italiana. Ognuna composta da 2 volumi, uno di 322 fogli, l'altro di 319, per un totale di 1282 pagine, che moltiplicate per le 180 copie fanno oltre 230.000 pagine. 230.000 pagine di Vulgata, la traduzione in latino di Antico e Nuovo Testamento di San Gerolamo. Il laboratorio di Magonza non è mai stato così stipato. È il 25 agosto 1456 e Johannes Gutenberg, insieme all'incisore Peter Schoeffer, ultima la stampa della Bibbia di Gutenberg, il primo libro stampato con la tecnica dei caratteri mobili in Europa.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
6: Rete 3.

0: Il suo bagaglio davvero rockers malandra, il giovane Metallers se lo investisce solitamente andando a studiare i lasciti dei grandi del passato, quindi passetti particolari, pose plastiche, sbattimenti variegate, tutto quanto torni utile per venire sfoggiato poi sulle assi di un palco. Lo fanno tutti, state tranquilli, non è che dovete sentirvi in colpa. Angus Young, per esempio, all'inizio della sua carriera con gli AC/DC, si era studiato il passo dell'oca di Chuck Berry. Poi è vero, ha aggiunto di suo cose che nessuno mai fece prima. Per esempio, il rotolarsi a terra continuando a suonare come preda di un attacco di convulsione, grande espediente divenuto un classico nei live degli AC/DC praticamente da sempre. Ma di tutte le mosse sceniche, occhio, perché questa è probabilmente l'unica che Angus Young non si è studiato d'amblè. Risale addirittura a prima della formazione degli AC/DC, quando il non ancora adolescente Angus suonava con il suo primo complessino in qualche cantina di fortuna. Mentre era lì che performava davanti a quattro amici e un paio di fanciulle su cui tentava anche di fare colpo, il nostro inciampa nel cavo della chitarra e stramazza a terra. Per evitare di fare la figura del Jebba completo, tenta di salvare il salvabile fingendo di averlo fatto apposta e inizia quindi a rotolarsi come avesse il fuoco alle chiappe, continuando imperterrito a tirare fuori un marasma sonico dalla sua chitarra. Gli amici e le fanciulle, con gli occhi fuori dalle orbite, applaudono a scena aperta alla performance. Quando la sera Angus racconta l'accaduto al fratello Malcolm, questo interessatissimo gli risponde:
1: figata, ehi, ma perché non vieni a farlo nella mia band?
0: Il resto è storia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 6, buongiorno, buon martedì.
0: Rete 3.
1: E sarà un martedì dal punto di vista meteo un po' bislacco, perché al mattino potremmo avere una vaga illusione che arriverà un po' più di sole, invece no, sarà in parte soleggiato questa mattina, poi nel pomeriggio si annuvolerà e arriveranno dei rovesci isolati che però potrebbero diventare anche dei temporali qua e là. A basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Mi confermate che sulle strade della Svizzera italiana in questo momento la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare? Io mi sorprendo sempre quando a quest'ora riceviamo un bollettino di questo tipo, perché normalmente la situazione è diversa. Quindi mi affido anche a voi che siete in viaggio, se ritenete sia il caso di smentire questa informazione da parte dei colleghi di Via Swiss, fatelo. 079 873 8073. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: In Ticino resta ricoverato in condizioni critiche il giovane italiano di 21 anni residente in Leventina, accoltellato ieri pomeriggio a Biasca. La polizia, che sta ricostruendo i fatti, ha riferito ieri sera che la sua vita è in pericolo. Nei Grigioni è stata aumentata la quota di lupi da abbattere. Entro fine gennaio, guardiani della selvaggina e cacciatori autorizzati dal cantone dovranno eliminare oltre 60 esemplari per frenare la diffusione dei branchi, che ha raggiunto numeri record. Infine, il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, che a fine anno lascerà il governo, si è recato in India. Il responsabile dell'economia stilerà un bilancio dell'accordo commerciale con l'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
1: Le 6 e 3 minuti, siete sintonizzati anche questa mattina sulle frequenze della Radio del Cuore, Rete 3. Grazie per averci scelti. Anche quest'oggi noi vi garantiamo ottima musica, ottimo intrattenimento e soprattutto assicuriamo, come il buon Ligabue ci tiene già a cantare, che il meglio deve ancora venire. Io sono Tiki.

0: Buongiorno Freschezza, che bello sentire la tua voce. Diciamo che da Mendrisio al passo della novena che sto facendo adesso tutto procede bene.
1: Oh.
0: Non c'è in giro quasi nessuno.
1: Ma è curioso questa
0: giornata.
1: Storia. Grazie Marco, anche a te una buona giornata. È curiosa questa storia del traffico, non lo so, io non riesco più a prevedere niente. Mi lascio quasi sorprendere e quando le notizie sono buone, ovvero che si circola bene un po' dappertutto, a questo punto mi sento di confermare, perché non dirlo? Perché farci sentire solo quando le cose iniziano a dare fastidio là fuori in strada? Abbiamo ascoltato Ligabue con Il meglio deve ancora venire, parliamo di cose che è da mo' che diciamo che sono buone solo successivamente, che sono meglio dopo rispetto a prima. Quante volte abbiamo sostenuto che certi piatti riscaldati il giorno dopo, tirandoli fuori dal frigo, abbiano un sapore ancora più buono. Io penso di averne parlato almeno una decina di volte in 13 anni al microfono con voi, già solo per il fatto di rientrare a casa, trovare la vaschettina con il pasto pronto senza dover pensare a cosa mangiare, cucinare, eccetera, ti fa apprezzare l'avanzo. Per non parlare poi della pizza margherita avanzata a colazione. Se state facendo colazione con la pizza, avete tutto il mio appoggio, è una delizia. Ora, un team di scienziati dell'alimentazione di un'università australiana ha deciso di condurre un test alla cieca su quattro grandi classici, che sono la lasagna al ragù, pollo al burro indiano, zuppa di lenticchie dal e torta di mele. La scienza degli avanzi. Allora, quale di questi quattro riscaldato è molto più buono il giorno dopo? Ve li ripeto, in palio non c'è niente da vincere se indovinate. Lasagna al ragù, pollo al burro, zuppa di lenticchie o torta di mele.

0: Dei ricercatori hanno bendato 120 assaggiatori e poi hanno messo a confronto quattro piatti appena sfornati contro le loro versioni riposate 24 ore, quindi l'avanzo. Le opzioni erano quattro classici secondo gli australiani, perché qua è importante anche geolocalizzare lo studio. Siamo in un'università australiana. Allora, lasagna al ragù, pollo al burro indiano, zuppa di lenticchie dal e torta di mele. Questi erano i quattro candidati. Chi l'avrà spuntata? Io ovviamente ho la risposta, ma alle 6:13 mi è parso giusto giocare, questo per tentare di risvegliare quanto possibile i nostri poveri e parziali neuroni. Ci siete arrivati in alcuni perché dite sono australiani, quindi sicuramente bla bla bla bla bla. Altri invece dicono ma sentiamo, va, già che mi piace fare la radio insieme, facciamola.
1: Buongiorno Tiki, buongiorno. Ma la lasagna è la regina per essere riscaldata, che io la mangio spesso e volentieri. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Viva la lasagna.
0: Ciao Agostino. In diversi avete nominato la lasagna, ma no. No, devo deludervi, perché dicono la lasagna è risultata praticamente identica tra la versione appena sfornata e quella del giorno prima. Io non me la sento di sottoscrivere quanto dicono gli amici australiani, però ancora non avete il vincitore. Rimangono pollo al burro, zuppa di lenticchie e torta di mele.

la scienza degli avanzi, quali piatti sono più buoni. Il giorno dopo, riscaldati il giorno dopo, se lo sono chiesti in un'università australiana e hanno condotto lo studio per poter rispondere a questa domanda che potrebbe effettivamente anche cambiarci la vita, perché per esempio io non ho mai assaggiato il vincitore decretato dagli australiani. Qualcuno scrive, a mio parere e a mio piacere dovrebbe essere la torta di mele, però per gli australiani sarà sicuramente il pollo scaldato. Pollo al burro indiano. Sì, secondo loro sì, altro che torta di mele, altro che zuppa di lenticchie, altro che lasagna al ragù. Loro hanno detto vince a mani basse il pollo al burro indiano, che ha tutta una cremina poi che di notte ovviamente, quando vengono rilasciate un po' tutti gli aromi delle spezie, si mischia, si arricchisce questa salsina cremosa ed ecco che ovviamente hai un piatto più saporito. Non ci sorprendiamo assolutamente, però ecco, io quando ho letto in particolare che la lasagna è buona uguale appena sfornata o il giorno dopo, mi sono proprio detta questi sono australiani, cioè vieni a mangiarti una lasagna da queste parti e poi secondo me è solo lì da assaggiare il verdetto, cioè il giorno dopo è una cosa devastante.

I Maroon 5 con This Love. Allora, non fate i bulli con gli australiani, ok? Non è mica colpa loro se sono nati lì e sono abituati a mangiare diversamente, ad avere gusti, preferenze in fatto alimentare diversi dai nostri. C'è qualcuno che scrive: ma dai, cosa ti aspetti da qualcuno che per tradizione la lasagna la fa con il cottage cheese al posto della besciamella? Ma serio, Michelle? Serio? Questa mi giunge nuova. È vero che non sono mai stata in Australia, quindi non mi sono mai neanche informata sulla lasagna australiana. Già solo a dire lasagna australiana mi sento male, però poi un'altra bulla è Vivi, perché dice: beh certo, se lo dicono gli australiani, noti gourmet. Secondo me, se dai loro una scarpa impanata, dicono che è buonissima. Basta, non si fa così. Questo, l'ho detto, è bullismo, è sempre da condannare. Saluto invece Claudio, che dice: ma lasciate stare il resto, ragazzi, ma il minestrone riscaldato il giorno dopo, che magari si addensa anche un pochettino, la sparo grossa, ma la parmigiana di melanzane il giorno dopo,

ma di che cosa stiamo parlando? Salutore scrive: a me piacciono quelle preparazioni che il giorno dopo si trasformano, tipo la pasta al ragù avanzata diventa il giorno dopo pasta al forno. E poi anche il riso. Dave scrive: il risotto del giorno dopo al salto con una nocciolina di burro. Cosa ci stiamo facendo? La dobbiamo smettere assolutamente. Ma infatti sapete che ce la smettiamo. Fine. Ora arriva Ariete con Capricci e poi ritorneremo un po' alle origini di Radio Pirata.

0: È fresco di pubblicazione il nuovo disco di Ariete, Tutti tornano a casa. La stiamo sentendo ancora con Capricci? Ma a proposito di ritorni a casa, prima che ci facessimo prendere un contagiare dalla Nicolite con i gusti e le scelte di Radio Pirata, in origine si diceva, quindi torniamo a casa per quanto riguarda Radio Pirata, trasmettiamo roba che normalmente non viene trasmessa.
1: Radio Pirata!
0: Al di là del genere, al di là delle classifiche, al di là di tutto, di modo che ciascuno possa trovare un momentino in cui possa sentire la radio un po' più sua. Ieri, essendo lunedì, siamo andati un po' di cassa dritta con l'elettronica. Oggi invece vorrei salutare tutti voi che nei primi anni 10 del 2000 eravate quella via di mezzo, quell'ibrido tra emo, punk, ma un filino di pop, perché in ogni caso eravate degli emo molto curati, col ciuffo sicuramente pettinato alla perfezione, però vi vergognavate di dire che apprezzavate la musica emo, e quindi dicevate: ma ci buttiamo dentro un po' di core, un po' di urletti qua e là. E allora oggi voglio far felici tutti voi che nei primi anni 10 del 2000 ascoltavate gli A Day to Remember.

ma sono molto contenta di leggere le reazioni di chi aspettava finalmente della musica suonata con strumenti veri. C'è spazio per tutti, domani vi sorprenderò.

ci accompagna a una festa di compleanno, quella di Addison Rae. Giovane giovane e già strapopolare, un altro di quei casi da social. Lei parte come ballerina, ma ballerina, allora lei faceva dei video in cui ballava, li pubblicava su TikTok e poi a un certo punto ha iniziato a intonare una qualche canzoncina e qualcuno là fuori si è detto: "Toh, guarda un po', questa sa pure cantare". E allora hai l'artista pop perfetta, dai che la mettiamo sotto contratto, e da lì una carriera che si sta costruendo. Addison Rae la ascoltiamo per il suo 26esimo compleanno con Diet Pepsi.

26esimo compleanno di Addison Rae che stiamo sentendo con Diet Pepsi. Andiamo avanti con le bevande a questo punto. In quanti stamattina hanno già bevuto alle 6:40 il primo caffè della giornata? Io mi auguro sia il primo, però è vero che poi dipende dall'orario della sveglia di quest'oggi, quindi magari c'è qualcuno che è già al quarto. Persone che sarebbe meglio non incontrare, non averci a che fare. Allora, alzate la mano, fatemi vedere un po'. In quanti hanno già bevuto il caffè a casa, mi immagino, però è vero che ci sono anche dei benzinai, quindi dei bar che potrebbero avervelo già servito. Voi avete bevuto magari il vostro solito espresso pensando: dai che lo faccio bello forte, che devo connettere i neuroni. E se io vi dicessi che avete sbagliato bevanda? Lo dico perché sotto mano mi è capitato un articolettino di quelli che rischia di aprire una voragine di pensiero e di opinione fra tutti noi, perché normalmente si considera l'espresso il caffè, il re della sveglia, quella mattutina, però possiamo chiedere di più alla nostra giornata, al nostro caffè sulla giornata, quindi non solo il momento lì in cui lo bevi che ti vrrr, ma chiedere di più dal caffè per sostenerci durante la giornata. E allora gli studiosi hanno analizzato l'effetto del caffè, hanno scoperto che ci sono delle differenze sostanziali tra chi consuma caffè decaffeinato e chi consuma il caffè normale, l'espresso, proprio sull'effetto di presenza, vigilanza

Vasco Rossi, come stai? Come state? Andato giù, tracannato il primo caffè della giornata? Bene, però potete pretendere di più dal vostro caffè mattutino, che è poi quello a cui attribuite il compito ingrato di svegliarvi, è anche quello a cui date la colpa. Se siete brutte persone con frasi tipo non mi parlare, che non ho ancora bevuto il primo caffè della giornata, lasciami stare, non farti vedere, non mi guardare, quindi è sempre colpa del caffè che manca, o quando c'è, no boh, ma senti la tachicardia, senti l'effetto ansiogeno, il picco di cortisolo della caffeina. Comunque gli esperti, o sedicenti tali, hanno analizzato l'effetto del caffè la mattina e hanno scoperto che chi beve caffè decaf, decaffeinato, ottiene punteggi molto migliori nei test di memoria e di apprendimento, cosa che invece non è stata registrata nel gruppo che beveva il caffè normale, quindi quello con la caffeina. Quindi ok l'espresso normale per svegliarti subito, però se poi hai bisogno di essere performante di lì a per 8 ore, ecco che forse il decaffeinato potrebbe fare la differenza. Io la butto lì, poi bisogna sperimentare, andare al di là delle teorie e degli studi clinici, vedere come si applica a noi.

0: Madonna and Charlie XCX, Danceteria After Hours. Caffè normale, espresso, potente, oppure siete pronti a convertirvi al decaffeinato pur di ricordarvi dove avete messo le chiavi di casa, per esempio? Abbiamo visto i prodigi in grado che sono in grado di essere fatti dal caffè decaffeinato quando viene bevuto di prima mattina. Quindi la sveglia, il caffè normale, ok, l'espresso forte ti dà lo shock, la scarica di cortisolo e l'ansia del mondo addosso e ti sveglia in un quarto d'ora e ti tiene in botta per mezz'oretta. Quanto dura l'effetto? Non so, forse un'oretta, ecco. Ma il decaffeinato vi fa ricordare se avete spento le piastre prima di uscire, se avete chiuso a chiave, dove avete parcheggiato l'auto. Vi farà memorizzare meglio le cose che vi verranno dette sul posto di lavoro in riunione, ricorderete meglio la lista della spesa finito di lavorare e via dicendo. E arrivano anche delle testimonianze, vogliamo sentire assolutamente Franci, prego.
1: Buongiorno, la sentite la voce squillante dopo il semplice tè nero? Ad ogni modo bevo solo caffè decaffeinato da qualche anno e confermo una netta differenza, sono molto più sveglia, molto più attiva e ho meno questa dipendenza, ad eccezione di quelle volte che proprio sono stanca e mi concedo un caffè vero e proprio, ma altrimenti solo e soltanto deca e anche senza zucchero perché non mi piace un po' di latte.
0: Ah, ecco, capisci? Poi arriva anche Steo. Prego, Steo.
2: Ciao Tiki, io penso che la motivazione sia semplice.
0: Vai.
2: Uno che beve il decaffeinato non cercando la tonicità, lo slancio della caffeina, cosa fa? Agisce in maniera diversa, quindi magari va a letto prima o comunque si mette in moto per poter essere più pronto e più sveglio al mattino. Uno che invece si affida al caffè per rendersi partecipe della giornata, è normale che quando lo metti a confronto lo studio dà ragione al decaffeinato,
0: dice,
2: ma non è ragione del caffè a mio avviso.
0: Allora, ciao, ci dicono che in realtà nel decaffeinato i chicchi di caffè conservano tutti i loro preziosissimi polifenoli, molecoline che poi una volta che arrivano nello stomaco dicono al cervello guarda che va tutto bene, è tutto in regola, quindi preserva le energie e buttati a capofitto nelle cose che devi fare al di là del sopravvivere come sistema, come organismo. Quindi pare che la ragione sia questa, però è roba troppo complicata che alle 6.53 non abbiamo voglia di affrontare. Casomai, se doveste approfondire voi, poi aggiornateci.

0: Qualcuno scrive: ma scusa, che senso ha togliere la caffeina dal caffè, quindi berti il Deca la mattina, se poi ti sfondi col tè nero, che è tra le tisane che ha la maggior concentrazione di caffeina, teina, insomma il concetto è uno stimolante, è un eccitante lo stesso. E qua lasciamo una parentesi aperta.
1: L'oroscopo.
0: Una delle 200 parentesi aperte di ogni mattinata insieme. Veniamo all'oroscopo, giusto per non lasciare scoperti i suggerimenti per affrontare al meglio la giornata. Oggi, Ariete, una notizia inaspettata potrebbe spingervi a rivedere una decisione recente. Toro, sarete chiamati a gestire una situazione complessa con il vostro consueto buonsenso e calma. Calma il Toro, va bene. Gemelli, ottimo momento per stringere nuove alleanze o per fare rete. La simpatia naturale aprirà porte che pensavate fossero chiuse. Cancro, giornata perfetta per dedicarvi al vostro benessere emotivo. Via lo stress, concedetevi vizi. Leone, la vostra generosità d'animo sarà notata e apprezzata. Un gesto d'affetto spontaneo nei confronti di un collega o un amico rafforzerà la complicità. Vergine, sarete molto meticolosi e precisi nello svolgimento delle vostre mansioni. Questa attenzione ai dettagli vi eviterà errori. Bilancia, vi sentirete particolarmente ispirati e desiderosi di circondarvi di cose belle. Un momento dedicato alla lettura o alla musica rigenererà il vostro spirito. Scorpione, una conversazione sincera e profonda vi aiuterà a superare una vecchia incomprensione. Zero filtri. Sagittario, sentite un forte desiderio di ampliare i vostri orizzonti personali, quindi iniziate un corso o approfondite un argomento nuovo. Capricorno, la vostra affidabilità farà sì che qualcuno si rivolga a voi per un consiglio importante, quindi mostratevi accoglienti e pronti all'ascolto. Acquario, oggi sarete particolarmente inclini a fare progetti per il futuro. Trovate il tempo di condividere queste idee con una persona fidata. E infine, pesciolini, l'empatia sarà la vostra chiave di lettura della giornata. Riuscirete a capire al volo gli stati d'animo altrui, agendo sempre con la massima delicatezza. Buona fortuna a tutti e 12.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 7:01, buongiorno. Buongiorno Joas.
2: Buongiorno Tiki, buongiorno a tutte e tutti.
1: Buongiorno anche a Julie Arlen, che è qui con noi per portarci le ultime notizie. Prima, il tempo. Ci sarà un'evoluzione netta, perché questa mattina sarà, dici Joas.
2: Attenzione, in che senso evoluzione netta?
1: Eh beh, perché dici un po' come cambierà.
2: Ah, devo dire io?
1: No, lo devo dire io, ovviamente. Allora, questa mattina, infatti, ero partita sicura. Poi ho detto, no, forse no.
2: Io sono stato colpito da evoluzione netta, Tiki.
1: Sì, perché anticipavamo, abbiamo già detto alle 6, questa mattina sarà abbastanza soleggiato. Ma non illudiamoci, perché poi nel pomeriggio arriveranno le nuvole e ti dici, vabbè, pazienza.
2: Sì.
1: Ma no, perché poi la sera arriverà ulteriore pioggia che ti dici, potrebbe limitarsi a una pioggerella
2: invece...
1: e sarà così localmente, ma localmente ci saranno anche dei temporali
2: pure.
1: Tutti contenti oggi? Ci sarà un po' di tutto.
2: Non se ne può più di questa pioggia.
1: Non piove
2: dai,
1: 140 anni. Allora,
3: il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
2: Dicevamo, rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio e tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Agno. Questo è tutto per quanto riguarda il traffico per ora. Aveste più informazioni? Beh, scriveteci allo 079 873 8073. Adesso il microfono a Julie Arlan per le ultime notizie.
0: 3 News.
4: La sinistra fa sempre più ricorso ai referendum. 3 raccolte firme consegnate in pochi giorni, quando la democrazia diretta diventa anche strategia elettorale. Visita in India del consigliere federale Parmelin ad un anno dall'accordo di libero scambio. Sempre tesi dossier sulle protezioni di investimenti e proprietà intellettuali care alla farmaceutica svizzera. Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh. In Yemen le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Venti di indipendenza in Canada, dopo le velleità del ricco stato dell'Alberta, ora gli indipendentisti vincono le legislative in Quebec. Nuove difficoltà per il premier Mark Carney.
0: Rete 3 Sport.
5: Ben ritrovati, la Svizzera torna in campo a Lucerna per l'ultimo impegno della Lega B di Nations League in questa finestra dedicata alle nazionali. Alle 20:45 arriva la Macedonia del Nord sconfitta 3-0 all'andata. Alla stessa ora anche Scozia-Slovenia e nella Lega A Inghilterra-Cechia e Croazia-Spagna. Ieri è 3-1 dell'Italia alla Turchia e 4-1 in rimonta della Francia ai danni del Belgio. La classifica dice Francia 10, Italia 7 punti, Belgio 6, Turchia 0. La selezione Under 21 rincorre invece in Francia la qualificazione alla playoff che porta all'europeo di categoria. Transalpini già vincitori del girone e qualificati, i rossocrociati dovranno cercare di andare a punti e sperare non ne faccia l'Islanda in casa delle Isole Faroe. Senza partite della National League di hockey in programma, la Champions League propone la doppia sfida Svezia-Svizzera con Rögle Davos e Växjö Ginevra, oltre all'impegno della Friburgo con gli slovacchi del Nitra. In Swiss League alle 20:15 Bellinzona Snakes contro Turgovia. Infine il tennis ha in serbo le finali dei Master di Pechino di fronte Djokovic di Minor e di Tokyo con Alcaraz opposto alle Echka.
1: E allora?
6: Buongiorno.
1: Buongiorno freschezze.
7: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
1: Julie Arlen, se ha piacere di rimanere un secondo con noi, notava qualcosa di singolare in questo studio questa mattina, effettivamente proprio a ridosso delle previsioni del tempo che abbiamo appena letto.
2: Sono praticamente in studio con i mumbuti io,
8: sì,
2: mentre Julie...
8: con la giacchetta da Nordic Walking per i 1600-1700 metri e nel frattempo io ho una canottiera e sto morendo di caldo. Dico, per fortuna non siamo su Rete 1 e nessuno ci vede.
2: È a un passo dal bikini, Giulia, oggi, questa mattina. C'hai un caldo bestia.
8: C'ho le scalmane.
2: No, ma è perché ha fatto yoga. Sai che fa yoga la mattina
9: si
2: presto,
9: si è riattivata Giulia. Tutta e quindi il suo corpo è già iper sollecitato e attivo. Il tuo?
2: No, io rotolo praticamente dal letto fino all'auto, scendo le scale rotolando.
8: Beh, io spero che alle 8:30 riesca ancora a essere fra di voi, perché sai come c'è i fuochi d'artificio, no? Pam pam pam.
2: Dai
8: pam,
2: tutto,
8: pam.
2: Dai tutto il primo mattino.
9: E poi l'aria condizionata dietro sul collo e sulla schiena e sul petto, Julie, non so, magari copriti dopo.
8: Dopo
9: ti copri.
8: Va bene.
9: Con te, Julie, ci risentiremo alle 8:30. Joss, invece, tu con noi.
2: Io rimango
9: forever.

0: come stai, Joss?
1: Ah, ma è vecchissima, no? Dico, sì. Bene, bene, grazie.
0: Cosa stavi
1: scusa.
0: Pensando?
1: Ti no, sei... perché hai citato dei nomi che non ricordavo,
0: sì?
1: E dico, ma sarà una versione recente? No, invece
0: no,
1: una delle,
0: no, è vegia anche questa.
1: Certo che vegia. Scusa, mi sono disattenzionato un attimo. Anche perché stavo pensando alle frasi pronunciate da Donald Trump questa notte.
0: Cosa? Io non so nulla.
1: Sì, no, niente di che.
0: Ci aggiornerai?
1: Praticamente, no, ha pronunciato delle frasi così che hanno fatto discutere negli Stati Uniti, stanno facendo discutere.
0: Tipo?
1: E tipo che durante un comizio in Nebraska, parlando della guerra con l'Iran, soprattutto
0: sì,
1: dell'aumento del prezzo della benza, che adesso è un temone negli Stati
0: sì,
1: Uniti, perché tra poco si vota negli Stati Uniti non per il presidente ma per il Parlamento e parte del Senato, Trump ha pronunciato una frase abbastanza pesantina. Il senso era questo, provo a riassumerlo: se l'Iran dovesse colpire Los Angeles o San Diego, pazienza. Testualmente Trump ha detto: lasciate che colpiscano Los Angeles, lasciate che colpiscano San Diego, definendo poi questo qua un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza degli Stati Uniti. Cioè un po' come se il presidente della Confederazione dicesse: allora prendete Poschiavo, prendete Lugano, prendete Brissago,
0: pazienza, no?
1: Pazienza.
0: Il fofè.

0: pensavo di riuscire a chiudere l'argomento caffè decaffeinato la mattina, caffè normale, invece prosegue sì, via WhatsApp, ma ben venga.
1: Cioè, pensate che c'è addirittura chi sopravvive alle giornate della vita moderna senza bere caffè, una roba che mi sorprende.
2: Ciao Tiki. Ma io il caffè non lo bevo proprio del tutto, mi capita di bere un qualche cappuccino ogni tanto, ma quasi più per convenzione sociale, perché tante volte non hai neanche un'alternativa un po' decente per fare colazione.
0: Sì.
2: Ma anche te non bevi il caffè, mi sembra, no?
0: Esatto.
2: E secondo te come facciamo a sopravvivere?
0: Noi abbiamo il nostro corpo che produce la quantità di cortisolo necessaria al risveglio, come tutti quanti.
1: No,
0: il cervello
1: no.
0: Rilascia cortisolo. Sai perché no? Perché si è abituato il tuo corpo a sapere che dopo arriva il caffè.
1: È vero.
0: E dunque da solo dice: cosa sto qua a lavorare a produrre cortisolo per risvegliarti?
1: Ma
0: se poi tanto arriva. No, questo è
1: ma
0: vero.
1: Ma aiutami a uscire.
0: Allora, io vi posso dire, è vero, non bevo il caffè normalmente. Quando sono stata a Napoli un paio di weekend fa,
1: overdose.
0: Ne bevevo tre al giorno.
1: Dai, è vero.
0: Vabbè, ma certo.
1: Ma sentivi una botta in più di vita?
0: Ho fatto 73 chilometri e mezzo a piedi in 4 giorni. E non sto scherzando e non sto esagerando.
1: Praticamente si parla di doping, non è più caffè per quanto ti riguarda.
0: Vabbè, ma mi sto riprendendo. Ecco. L'herpes, i tre herpes sul labbro stanno andando via. Le fiacche sotto i piedi stanno guarendo.
1: Dopo tanto tempo. Secondo me, sai chi ha bevuto tanti caffè prima di scrivere le sue canzoni?
0: La Gwen.
1: La Gwen, secondo me, di Cafferini ne beveva. Senti che bei brani che ha scritto.

0: 0800 3 0503.
1: Eh sì, giusto, Tiki. 0848 03 0503. Potete digitare già da ora il nostro numero di telefono per giocare a ABC con noi. E così in diretta, senza preascolti, proviamo a prendere qualcuno.
0: Adesso è iniziato a suonare 5 secondi fa.
1: È incredibile.
0: La prima linea che ci blinca. Quindi proprio qualcuno che non sta ascoltando via streaming, mi viene da pensare, non c'è ritardo.
1: Qualcuno che è qua fuori dallo studio, perché ci ha sentiti immediatamente. No, ma tanti conoscono memoria il nostro processo. Si sa che attorno alle 7:20 è tempo di giocare. Vogliamo vedere chi abbiamo?
0: Pronto?
2: Miracolo!
1: Grande, da quant'è che provi a chiamare, zio?
2: No. Andrea Zaira.
1: No, ma allora, cosa, miracolo? Adesso, no, aspetta, allora scusa, aspetta. Andrea Zaira. Ciao, aspetta. Zaira.
0: No, fermatevi tutti. Ciao. Però io adesso mi sento veramente in imbarazzo.
1: Perché?
0: Perché hanno chiamato ieri.
1: Hanno trovato la linea.
0: Perché è il primissimo numero che suona. Allora io prendo, rispondo.
1: E sono Andrea e Zaira. Come dei falchetti.
0: Non ci credo. Io veramente inizio a dire che inizio a pensare che qualcuno.
3: Dire una cosa.
1: Sì,
3: una
1: dici cosa? Zaira, dici.
3: Saluto a la
2: Danza Blenio. Sì.
1: Perché tu fai danza dove? A Malvaia.
2: A
1: Donjo. Ok. Salutiamo tutti. Salutiamo la danza Blenio.
0: Allora, vabbè, dobbiamo andare avanti, ragazzi.
1: Sì, volete giocare con noi ABC? Sapete come si gioca? Cioè, state giocando tutti i giorni. Oggi cercate di vincere, ok, Zaira?
0: Dai, allora iniziamo a far partire la sigla. Diciamo cosa c'è da vincere. Tanto ormai Andrea e Zaira sanno tutto. Cosa gli devi spiegare? Cosa?
4: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
5: ABC, ABC. Con Ifolor, calendari fotografici. Ifolor.ch.
1: Vinci un buono online oggi, caro Andrea, cara Zaira, per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi, forse, se la va
0: forse.
1: Bene.
0: Forse. Allora, saluto Eleonora che in questo momento ha inviato un messaggio e scrive: no, ma non è possibile. Ancora loro. Ma che fortuna sfacciata.
1: Senti come ride Andrea.
0: Dai, stiamo tifando tutti per Andrea e Zaira ormai da quanto tempo?
1: Sarà un mesetto che avete preso l'abitudine di smanettare col telefono.
0: Bisogna anticiparli, se volete prendere voi la linea bisogna anticipare la loro telefonata che alle 7:20 tac arriva puntuale. Allora, oggi giochiamo con la lettera
1: Vogorno.
0: Ecco, perfetto.
1: Verona, Vogorno.
0: E allora,
2: Vittoria,
1: bravo.
0: Bravissimo.
1: Vittoria.
0: Allora, se siete pronti, iniziamo, ragazzi.
1: Vai tutti. Sì.
0: Allora, con la lettera V, insetto simile all'ape.
2: Vespa.
0: Due ruote della Piaggio.
2: Vespa.
0: Segno di punteggiatura.
2: Virgola.
0: Città della Laguna.
2: Venezia.
0: Aeromobile, detto anche.
2: Passo.
0: Imbarcazione spinta dal vento.
2: Veliero.
0: La scava il fiume.
2: Passo.
0: Terreno coltivato con viti.
2: Vigna.
0: Pianta da cui si ricava l'uva.
2: Vite.
0: Raccolta dell'uva.
2: Uva
0: fermentata.
2: Vino.
0: Ortaggio della cazzuela. Ortaggio
2: no,
0: della
2: cazzuola.
1: Come no, la cazzuola no. Ortaggio della cazzuola, cosa può essere? Dai, Andrea.
2: La Verza.
1: Sì. E siete arrivati a 9.
0: 9, oggi siete male. Andrea Zaira. Malissimo.
1: Ma tanto ci sentiremo domattina. No, ormai giocate solo.
2: Oggi non potevo farcela. Sto ridendo.
1: Te la stai ridendo alla facciaccia di chi non riesce a trovare la linea. Senti, Zaira, sei stata bravissima anche oggi. Zaira, sì, ci sentiamo domani mattina. Mi raccomando. No, dai. Vi blocchiamo il numero.
0: No, scherzo. Non si può fare.
1: No, ma va. Andrea, sentiamoci per un caffè a sto punto decaffeinato, ok?
2: Bella, sì, sicuro.
0: Ciao.
1: Ciao, rimanete all'ascolto. Ciao, tra poco le soluzioni. Ciao, ragazzi.
5: Con Ifolor, calendari fotografici. Ifolor.ch.
0: Ci scrivono, ecco, provate domani, riprovate domani, né? Voi che continuate a prendere la linea.
1: No, è così, è una così. Questione, un gioco a due praticamente.
0: Fate,
1: adesso.
0: Siate più veloci.
1: Ma io non so, farei parlare Zaira una volta, no? Andrea, anche te.
0: Ma partecipa benissimo anche lei, da dietro, dal seggiolino.
1: Certo.
0: Che carina. Adesso io mi sto immaginando Zaira. Secondo me Zaira ha i capelli mossi, tipo un po' boccolosi.
1: Scuri, secondo me.
0: No, secondo me è tipo biondiccio rossiccio.
1: Non lo so.
0: E gli occhi verdi. Oh. Vediamo.

0: Ormai Andrea e Zaira stanno dominando sulle frequenze di Rete 3, ma c'è qualcuno che non si dimentica di Carlo. Perché
1: da
0: abbiamo
1: Carlo
0: avuto anche
1: tanto,
0: il periodo
1: sì.
0: con Carlo e Chantal a ricordarlo. Dice: ma che fine ha fatto Carlo?
1: Carlo, se ci sei.
0: Anche lui è sempre stato un piacere averlo al telefono, bello energico e predisposto. Sì.
1: Comunque, da domani torniamo. ABC è aperto a tutti.
0: Non sembrerebbe.
1: 030503. Domani magari alle 7:18 anticipate un po' la chiamata, però ci fa tanto piacere giocare con Andrea
0: sì.
1: Zaira. Ci sentiamo domani. Allora dobbiamo rivedere una qualche risposta non data e o cannata da
0: Vai.
1: Parte di Andrea Zaira questa mattina. Aeromobile era difficile, questa era l'unica secondo me un po' impossibile, le altre erano tutte raggiungibili.
0: L'hai fatto apposta solo perché sapevi che c'era un bambino
1: Andrea,
0: barra bambina
1: Andrea
0: in
1: Zaira,
0: auto
1: ovvio,
0: che volevi
1: ovvio.
0: Deludere.
1: Dai, che sciocchina che sei. Aeromobile con la V, ho pensato a
0: velivolo.
1: Velivolo.
0: Che
1: è
0: cattivo.
1: Una parola bellissima, velivolo.
0: È molto bella, è vero.
1: Poi la scava il fiume, è vero, non è così diretta.
0: Qua sei proprio
1: però con la V, se
0: un
1: tu
0: infame.
1: Hai, però se tu no, dai,
0: sì,
1: infame
0: sì,
1: no,
0: sì, con
1: non,
0: questa
1: no,
0: sì, la
1: permette.
0: Scava il fiume con la V.
1: Con la V, cosa vuoi che scavi il fiume? Una valle, no? Tichi.
0: Certo, è immediata come, come
1: vabbè,
0: relazione.
1: Vabbè, non ce l'avevamo. E poi la raccolta dell'uva ce l'aveva, Andrea, ce l'aveva.
0: Era lì.
1: Era lì, ma vendemmia, la vendemmia non gli è venuta. E poi, niente, per il resto ho risposto correttamente con l'aiuto di Zaira alle altre 9 domande. Torniamo quindi domani con ABC,
0: sì?
1: Intanto i BTS.
0: Che

0: tutti da Gnosca a Biasca sanno che Zaira gioca a ABC perché lo dice a tutti, leggo nel messaggio.
1: Grazie Zaira, grazie. Roby, non sappiamo chi sia, è un passante.
0: La Roby.
1: Meraviglia, ci ha mandato anche la foto, ma che meraviglia.
0: È biondina, vedi? C'ero.
1: No, scusa, che biondina, vedo un capello scuro, no?
0: No, quella è un'altra bambina. È sopra, devi andare.
1: Ah, scusa.
0: Zaira ha le fossette quando sorride e ha i capelli biondicci, vedi?
1: Che carina.
0: Ho cannato gli occhi, ho detto verdi, deve averle verdi, invece ce li ha scuri.
1: Vabbè, insomma,
0: però insomma c'ha proprio la faccia.
1: Hai decisamente
0: io già
1: più
0: la
1: fiuto,
0: vedo,
1: Zaira. Certo.
0: Guarda, il giorno che non giocheremo più ad ABC, perché non ci sarà più ABC, io vorrei dei report quotidiani,
1: sì,
0: ogni mattina da parte di Zaira.
1: Certo.
0: I programmi della giornata,
1: come va,
0: come
1: sta andando, che lezioni ha,
0: sì,
1: quel giorno lì,
0: come guida il papà.
1: Esatto,
0: Andrea,
1: quello magari non vogliamo saperlo, perché se gioca così male chissà come guida.
0: Dai, non è vero.
1: No, Andrea, scherzi.
0: Ma sda. Andiamo avanti.
1: Allora, io volevo parlare di elezioni brasiliane e elezioni spagnole, ma non c'era tempo per ABC, quindi non possiamo parlarne. No, voglio solo anticipare che dopo le 8 questa mattina abbiamo un ospitone che viene a parlarci di un programma televisivo che torna e un ospitone segreto che dovete indovinare. Allora, lavora alla televisione.
0: Sì?
1: RSI.
0: Ok.
1: Un conduttore giovane ma storico della nostra televisione. Vogliamo dare altri indizi, Tiki? Cosa ti viene in mente?
0: È anche un frutto di bosco.
1: Si può dire un frutto di bosco. Ok, manda un brano. Troppo.

0: bellissimo un messaggio che ci arriva adesso. Scrive: mi chiamo Zaira e sono ben più grandicella della bimba che gioca con voi. Il mio nome, essendo abbastanza particolare, non l'avevo mai sentito nominare in radio, ma in quest'ultimo periodo devo dire che mi sono rifatta.
1: Cioè c'è un fischio continuo alle orecchie. Sì. Zaira la grande.
0: La grande.
1: Senti, abbiamo lanciato l'appello. Chi è l'ospitone segreto che sarà qua con noi in studio tra una mezz'oretta? Abbiamo dato degli aiuti, presentatore RSI bravissimo, stellare,
0: storico ma giovane,
1: bell'uomo dico io, posso dirlo,
0: sì certo,
1: bell'uomo storico ma giovane, e
0: ha a che fare con la frutta di bosco.
1: Frutto di bosco. Allora c'è chi dice Ignazio Cassis. No,
0: no, perché
1: non
0: lavora
1: la
0: RSI. Lavora sì, l'RSI. Esatto.
1: Il Mao dice difficile, Miguel Lampone.
0: Sarebbe potuto essere.
1: Ma non è Miguel Lampone.
0: Ma non è Miguel Lampone.
1: È Miguel Lampone. Poi Moreno, fa vedere cosa scrive. È figlio dell'Ele. Ah, ok, l'ho capito adesso. Grande Moreno.
0: Bravo.
1: Vabbè,
0: Joss.
1: Insomma, Luca Mora sarà con
0: arriverà
1: noi tra una mezz'oretta per parlarci di una nuova trasmissione che in realtà fa il suo ritorno. Ma rimanete lì perché abbiamo anche qualcosa da darvi in cambio della vostra fiducia. Vediamo qualcosa. Allora, abbiamo parlato tanto di nomi.
0: Sì.
1: Io apro un discorsetto. Giorgia Meloni ha messo sotto copyright la frase, recentemente, la frase "io sono Giorgia Meloni", e tu dirai grazie al... insomma, però cioè, sembrano scemate, ma per tutelarsi dall'utilizzo,
0: ecco,
1: di questa frase "io sono Giorgia Meloni", ad esempio da parte dell'intelligenza artificiale, praticamente, per farla breve, Giorgia Meloni l'ha messa sotto copyright, no?
0: Come quindi il fatto che tu adesso l'abbia detta due volte se non tre?
1: Sarò colpito da querele.
0: Accidenti.
1: Tremende, esatto. Fatto sta che io mi chiedevo se esistono delle frasi tutte tue, Tiki ad esempio, anche dei nostri ascoltatori,
0: certo,
1: che potresti tranquillamente mettere sotto copyright, dei
0: ce
1: mantra.
0: L'ho.
1: Sì,
0: ce
1: cos'è?
0: L'ho. La mia, il gran classico, che poi altre persone a cui l'ho detta hanno iniziato a dirmi, ho iniziato a usarla anch'io. Quando ti chiedono com'è, come va,
1: tu
0: come stai?
1: Com'è, Kiki, com'è?
0: Ma una roba giusta, grazie.
1: Una roba giusta.

0: vero, avete ragione. Voi che mi scrivete dovrei registrare buongiorno freschezze.
1: Sì.
0: Però in realtà lo uso solo in radio, non lo uso fuori da qui il buongiorno freschezze. Così come non suggerisco alle persone di idratarsi. Io fuori sono una persona terribile.
1: Perché, scusa?
0: Ma no, ma sto scherzando. Poi appunto aggiungiamo una roba giusta, grazie al Mao che ricorda anche di un episodio successo proprio in diretta sulle frequenze di Rete 3 a me,
1: cioè?
0: Che poi è passato parzialmente alla storia,
1: sì.
0: Era tanti anni fa, ricevo l'annuncio di un'ascoltatrice, un ascoltatore, mi invia una foto
1: Cognolino.
0: E sotto mi scrive... attenzione che c'è questo cane che si è smarrito in stazione, sta girando da solo. Il dettaglio è che il cane era di razza Beagle. Allora io nel fare l'annuncio ho detto: ci segnalate un Beagle in stazione che sta girando da solo.
1: creando subito un malentendu.
0: No, esatto, poi però mi sono corretta subito perché sentendomi in cuffia ho detto: aspetta, c'è qualcosa. Suona profondamente male detta che c'è un Beagle che gira in stazione a Giubi da solo. Allora ho detto un cane Beagle e ho peggiorato
1: la situazione. Peggiorato decisamente perché ti sei resa conto del possibile malentendu
0: e non avevo specificato subito che era il cane Beagle, ma ho detto solo Beagle.
1: Io non credo di avere una frase da mettere sotto copyright, sono un possone, però
0: davvero?
1: C'ho un amico, un conoscente che mi ha attaccato un po' la risposta come la va.
0: E la risposta?
1: Lui, questo mio amico è di Isone, quindi la dico un po' in dialetto di Isone. Chiedimi come la va.
0: Come la va, Joas?
1: E uga miga verso de falanama. Non c'è verso di farla andare male.
0: Cioè,
1: una risposta bellissima.
0: Che bella, iperpositiva tra
1: non
0: l'altro.
1: Non c'è verso di farla andare
0: male.
1: Cioè, la salverei al copyright.
0: Ripeticela.
1: Uga miga verso de falanama.
0: Uga miga verso da falanama.
1: De falanama.
0: Bella, bellissima.
1: Positività allo stato puro.

0: Risposte che potremmo definire abbastanza uniche nel loro genere. La domanda Uela Kumalè, come stai? Ciao, buongiorno, come stai? Da Bosco Gurina addirittura ci scrivono che un amico risponde così, come segue. Provo a simulare il dialetto, okay, l'accento nella maniera giusta.
1: Allora, Jones, Kumalè.
0: E all'era meno drega un persh che tira su un fiume ti. Cioè, significa era meglio nutrire un maiale che crescere un figlio come te. Citazione Christian. Allora, è bella cruda, però è anche ironica, perché sicuramente scherza l'amico Christian.
1: Lo dicono le sue guance rosse per gli sberloni che evidentemente deve aver preso crescendo.
0: Vabbè, comunque, ecco, questa l'era meno drega un persh che tira su un fiume T. È bella tosta, non credo sia in Gurinerdisch, perché me ne sarei accorto, non so che dialetto sia. Comunque ci scrivono da Bosco Gurini, insomma, questo suggerimento. Sì, ci sono tanti modi simpatici per rispondere a una semplice domanda e qui tante volte non diamo tanta attenzione, no? Tipo Uela come va, c'è chi potrebbe rispondere diciamo che ho visto giorni migliori ma anche giorni peggiori, cioè, oppure come il wifi, sono presente ma non si sa per quanto, sai, quelle risposte un po' melodrammatiche. Sto bene, grazie, ma non vorrei esagerare. Cioè, sei
1: così invogli però l'altro ad avere una conversazione,
0: approfondire
1: sì,
0: magari vuoi che sia lasciata così. Sopravvivo con grande professionalità. Come va? Sopravvivo con grande, per non dire il solito ma sì, bene. Oppure c'è un socio che mi dice sempre ogni volta immancabilmente la domanda come va, e più o meno
1: è più o meno,
0: è più o meno.
1: Sì, è come una roba giusta.
0: Una roba giusta, sì. Più o meno siamo
1: senza
0: lì.
1: Troppo entusiasmo. rispondi per educazione, sì.
0: Certo, più o meno, più o meno. Comunque quella di Nodregal Persh.
1: Quella
0: merita,
1: è.
0: Merita.
1: È anche un po' violenta, eh.

0: risposta come va, kumalè, come stai, eccetera. Come rispondete? Avete una frase, una formula che potreste quasi avere il diritto di registrare alla SIAE di turno, per
1: esempio? Esatto.
0: O alla Suiza.
1: Tipo, alla mia uncia si potrebbe, cioè non è, il bullone non entra facilmente, dura. Poi, vabbè, adesso non voglio andare troppo in là. Poi c'è qualcuno.
0: Ricorda che c'è probabilmente ancora Zaira in ascolto.
1: No, capì, ma no, ma la mia uncia, cioè, vabbè, la mia facile, no? La mia uncia, facile. Cioè,
0: sì,
1: questa uncia sarebbe più se facile.
0: Andiamo avanti.
1: Sto parlando di Oli. Allora, risposta di un mio amico di Biasca, toe ben, sono mia. No, non posso leggerla, scusa. No, questa non posso leggere. Salutiamo l'amico di Biasca. Come una barca in dal bosch, ma okay, questa è tratta liberamente ispirata alla lingua italiana, come una barca in un bosco.
0: Mm-hmm.
1: E
0: c'è anche Wela Kumalè.
1: Sì, tutta rost.
0: Bello.
1: Gioco di parole con tutta post, tutta rost. Sono quelle piccole battutine che ti mettono subito di buon umore. Arriva la versione leventinese, credo, di come una barca nel bosco, mena berchia in ubosch.
0: Bello.
1: Non so, adesso è difficile scriverlo. Poi c'è anche il grande classico, dice il Mao, che dice, tu lo vedi il Mao?
0: No, non lo vedo.
1: Te lo dico io. La mucca si rovescia, la vacca la sa inversa. Come la va? La vacca la sa inversa. Un gioco di parole.
0: Sì.
1: Tu rispondi la va, e poi aggiungi ca la sa inversa, che si rovescia. Praticamente diventa la vacca, la vacca, la mucca si rovescia. Sì, sono belli spunti, grazie mille anche a te, Mao. Poi le mia uga, un grande classico, come va? E le mia uga.
0: Uga è uva. Mie,
1: è modo, se è uva, letteralmente, è un modo di dire per dire che insomma potrebbe andare meglio, eh? Le mia uga, le mia uga.
0: E Mu scrive: fa schifo, non c'è male.
1: Cosa vuol dire? Come stai?
0: Fa schifo, non c'è male.
1: Ma

buonasera, benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera, aghè, costin da legia e carpaccio di scoiattolo. A seguire, aghè, stambecchi in salsa e merengue. E come dessert,

Questa sera il barbecue è per i vegani. Again, puntin da rami di pioppo, luganica da castagno, margherita alla piastra e per dessert

0: come va? Va, se non va, spingiamo.
1: Bella, questa mi è piaciuta molto.
2: Come tira un asana qui in drena, roba del genere.
1: Sì, dice, tra l'altro, che qualcun altro
2: ha scritto.
1: Sì.
2: Poi... Grazie, tanti suggerimenti interessanti.
1: Anche Giulia abbiamo, sentiamo.
3: La vaca le magra.
2: Ecco, la vaca le magra. Io sapevo che la cavra fosse magra, per dire che ci sono stati tempi in cui la cavra era un po' più grassottella, quindi le cose andavano meglio. Una metafora anche quella, per dire che insomma potrebbe andare un pochettino meglio. Intanto salutiamo Alan che ci manda la foto da una spiaggia. È giorno, si trova in vacanza dall'altra parte del mondo. Ciao Alan, come la va? C'è uno che ti risponde con una foto di una spiaggia.
1: Non hai bisogno di chiedere.
2: Fa già girare.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8:01, con calma. Arriviamo anche quasi al termine di questa mattinata insieme, Joas.
2: Come la va, Tiki?
1: Aspetta, una era, mi era piaciuta tantissimo. Come vet che la vaga. Sempre così, boh.
2: Sì, c'è qualcuno che ha detto, sì. Mia mamma risponde sempre così alla domanda come
1: vodka la vaga.
2: Come vodka la vaga.
1: Sempre
2: come
1: così.
2: Vuoi che vada? Ma come vuoi che vada? Sempre così. E allora Tiki prima ci aggiorna, sì, sul meteo, poi ci sarà l'attimo dedicato al traffico, e per chiudere Julie è tornata in studio con noi, ci aggiorna sulle ultime notizie. Tiki?
1: Oggi, questa mattina, abbastanza soleggiato, nel pomeriggio arriveranno nuvole, soprattutto nei grigioni ci saranno alcuni rovesci isolati, rovesci che potrebbero localmente essere anche a carattere temporalesco. Temperatura massima oggi sui 22 gradi.
2: E come va sulle strade? Alla tiro me la ponto. In Ticino in particolare traffico congestionato sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata, di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno, tra Gravesano e Manno nella direzione opposta e infine tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Ringraziamo Diana Gatto da Via Suisse. Adesso il microfono a Julie Erlin.
0: 3 News.
3: Sale la tensione in Arabia Saudita, colpita una raffineria e l'aeroporto di Riyadh. In Yemen le forze governative avanzano verso il Mar Rosso per contrastare gli Houthi. Manifestazioni in oltre 30 città francesi. Oggi la giornata di proteste degli studenti è sostenuta anche da una parte di politici e insegnanti in un clima sempre più teso. Visita in India del consigliere federale Parmelin ad un anno dall'accordo di libero scambio, sempre tesi dossier sulla protezione di investimenti e la proprietà intellettuale.

0: Allora, Tiki, ve l'abbiamo anticipato una mezz'oretta fa all'incirca, un ospitone ci farà compagnia nel corso di quest'ultimo 20 minuti che passeremo assieme.
1: Quindi io devo andare per lasciare il microfono a lui.
0: L'ospitone, non fare il modestone, non fare il modestone, è un grande presentatore della RSI, ha presentato giochi, ha presentato trasmissioni, capodanni, chi più ne ha più ne metta, uomo di bell'aspetto, lo posso dire, lo posso dire senza interessi.
1: Già stamattina a colazione.
0: No, ma è vero, Luca,
1: è
0: dai.
1: Un po' esagerato.
0: Come
1: Tiki.
0: Sentite, anche molto simpatico. Luca, la domanda di oggi è: ciao Luca Mora, come stai?
1: Come sto? Stamattina mi sono svegliato e mentre facevo colazione ho guardato un telegiornale, ti dico solo questo.
0: Cioè, tu segui tanto la cronaca?
1: No, io non la seguo, ma al mattin è out. E allora metto su un
0: grazie, ma metti Rete 3 anche te, Luca
1: no,
0: Mora.
1: No, perché ho la tele.
0: Fai
1: proprio
0: finta,
1: davanti.
0: Almeno.
1: Ho la tele davanti.
0: Sì, ok, quindi vedi 7:20 o il telegiornale di qualche tipo.
1: Guardo prevalentemente le notizie internazionali e ragazzi...
2: Ti intristisci?
1: Cioè, sì, mi sono proprio intristito.
0: Hanno detto di Trump che stanotte in un comizio del Nebraska avrebbe detto: sì, pigliatevi pure, se dovete pigliarvi qualcosa degli Stati Uniti, pigliatevi San Diego,
1: Los Angeles. Ma su Trump ormai ce n'è sempre ogni una. Aspetti,
0: una sorpresa.
1: È peggio di una serie di Netflix, ogni giorno ce n'è una nuova.
0: A ridum per mia pianch, come si dice in inglese.
1: Sì, esatto. Sempre più spesso sogno di ereditare da qualche parente che credo di non avere un rustico nel posto più isolato del mondo,
0: ecco.
1: Però autosufficiente, quindi già bello collegato,
0: certo,
1: l'elettricità,
0: certo.
1: L'acqua,
2: ma tu wifi,
1: no, magari, ma anche no, guarda,
0: sembra una bestia sociale Luca Mora per come lo vediamo presentare. In realtà lui piace stare tranquillo,
2: no,
0: da solo con la sua famiglia.
2: Lui,
1: io sono più selvatico delle salamandre che incontri a 2000 metri solo quando piove, mentre sono quella creatura lì.
0: Sei
1: di
0: anche,
1: indole,
0: sei protetto dal WWF anche tu?
1: Non sono protetto
0: salamandre.
1: Da nessuno,
0: no. Sì, no. No, vieni qua Ciccio, vieni qua. Allora, quando inizia la nuova sessione, insomma, quando vedremo?
1: Allora, la seconda edizione di Blackout partirà ufficialmente il 14 novembre, se non ricordo male, perché mica coi DF un po' da casot, però
0: fa
1: in
0: niente,
1: teoria è sabato
0: circa.
1: 14, sì, sabato 14 novembre e andremo avanti fino a metà febbraio, quindi tutti i sabati, festività comprese, dalle 20:40 su per giù per un'oretta, il programma diciamo che ricalca in toto l'esperienza
0: scorsa,
1: della scorsa stagione, quindi tanti giochi, tante persone, tanto divertimento, insomma un'oretta spensierata senza prendersi troppo sul serio.
0: Le prime serate quindi del sabato alla RSI, e c'è la possibilità di partecipare come pubblico, giusto?
1: Esatto, sì, perché ormai la possibilità di partecipare come concorrenti è andata, le iscrizioni sono state aperte in questa primavera, l'abbiamo chiuso mi sembra verso luglio, adesso è il momento di cercare un po' di pubblico.
0: Quindi se voleste vedere un po' come funzionano le trasmissioni TV eccetera, tra poco vi diciamo come fare.
1: Benissimo.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo, silenzio.
2: Lo hanno voluto tutti, ma ce lo siamo tenuto noi.
3: Certo.
2: Luca Mora. In parzialmente scremato questa mattina, Luca,
4: siete troppo buoni con me quando vengo qua. Comunque.
3: No, ma sei, a parte che sei mezzo rette tre anche te,
4: sì,
3: perché
4: sì,
3: tanti
4: sì,
3: anni
4: ma
3: di sabato
4: come ospite,
3: lì,
4: quando vengo come ospite, siete troppo buoni.
3: Infatti, ho detto,
4: dovremmo
3: bastonare
4: un po' di più.
3: Devo
4: sempre che poi alla fine debba lasciare qualcosa, tipo arriverà. Offerta libera, però tu ti senti in colpa.
3: No, aspetta, fermo un attimo, perché adesso facciamo bene il lancio di Blackout, eccetera. Nuova trasmissione andrà in onda tutti sabato, però dopo ti chiediamo anche dei favori, Luca. Stai lì, non scappare.
4: Sì. Come la cassa malati.
2: Esattamente.
4: Davanti ti dice: ci siamo sempre al tuo fianco per te. Poi dietro le spalle, quando nessuno vede, se c'è il Frank e via.
3: Ti assumi la responsabilità di quello che dici. Io sto con la lobby delle casse malati sempre. Allora, senti, Luca, ricordiamo come è possibile partecipare come pubblico a Blackout per vedere per una volta come funzionano le trasmissioni televisive dall'interno e vedere Luca Mora di persona.
4: Ecco, quest'ultima parte, diciamo che per vedere come funziona uno show televisivo, basta andare sul sito rsi.ch/eventi, trovate un sacco di eventi molto interessanti, tra cui ecco anche il nostro. Basta selezionare la nostra
3: trasmissione,
4: parte, la nostra
3: sul trasmissione. Sito eventi, quindi di RSI. Esatto.
4: Poi trovate un piccolo formulario da riempire, giusto per avere un po' i vostri contatti, i vostri dati, poi dopo è fatta, verrete contattati dalla produzione e si parte.
3: E si fa e si viene in presenza ad assistere la registrazione di Blackout. Invito anche chi ci sta ascoltando e volesse appunto iscriversi a semplicemente mandarci un messaggio via WhatsApp al nostro numero di Rete 3, che è lo 079 873 80 73. Vi manderemo il link per l'iscrizione, quindi non avete scuse, vi mandiamo il link, dovete solo cliccarvici sopra e iscrervici dentro.
4: Sì, è facile.
3: È abbastanza facile. Luca, tu sei uno, ho ancora qualche domandina per Luca, gliela faccio tra poco magari.
2: Cosa sta succedendo, Joss?
3: Qualche domandina per il Luca. Voglio sapere se è uno che parla da solo quando è in auto. Sembra

0: ecco, vedi, abbiamo Giulia che chiede il link per potersi iscrivere come pubblico per le puntate di Blackout. Abbiamo con noi Luca Mora. Sul link, ah bravo Gio, se l'hai già inviato,
1: ho già mandato a Giulia.
0: Si trovano tutti i dettagli, le date, quali sono.
1: Esatto, esatto. Voi dovete solo appunto cliccare sul link e poi c'è la possibilità appunto di partecipare a Blackout. Mi raccomando, partecipiamo numerosi e vi ricordiamo anche che se volete farlo autonomamente basta andare sul sito rsi/eventi e poi si trova appunto la sezione dedicata a Blackout, sì, condotto da Luca Mora. Luca,
2: grazie.
1: Mora, io ti ho chiesto se sei tu sei uno di quelli che inveisce in auto quando guidi.
2: Ah, in quel senso intendevi,
1: non
2: se
1: so,
2: parli
1: se
2: da
1: uno,
2: solo.
1: Tu stai entrando in rotonda, vedi quello che esce, non mette la freccia.
2: Allora, io
1: sempre io ti vedo mansueto, però
2: no,
1: non lo sei.
2: Io sono un demonio.
1: Una bestia.
2: No,
1: sei un demonio.
2: Anche perché allora la rotonda, quella a due corsie, sarebbe tanto semplice, no? Se tutti la utilizzassero nella
1: maniera corretta.
2: Il problema è che c'è la strizza della corsia interna.
0: Esatto.
2: Quindi ci sono una marea di persone che continuano a fare il giro tra l'altro senti la musichetta.
1: È quella giusta.
2: Sembra Carry On del Far West, no, dove sei lì sul cavallino che va
1: più o meno quella. Ringraziamo tutti
2: in
1: regia. Sì.
2: Ti chi alzala?
1: Tu io sei arrivo rotonda.
2: Io arrivo in rotonda, c'ho già gli speroni che rotolano sullo stivaletto.
1: Tu li chiami speroni, c'è chi li chiama, se finisce sempre con onima.
2: No, gli vabbè, speroni sullo stivaletto.
1: Ah, scusa,
2: no. Che rotolano. Tiro giù il cappello e sguaino la pistola. Ecco. Comincio a vedere queste persone qui che tengono il volante con tre mani perché hanno paura di perdere il controllo e girano sempre sull'esterna e nel dubbio quinta salura, sa mai che perdo l'uscita e lì è il e lì io comincio a inveire perché poi io ovviamente parto
1: anche perché è questione di insomma di educazione, di un atto di gentilezza la freccia per uscire dalla rotonda, poi no.
2: No, per uscire è obbligatorio,
1: certo, ma chiaro.
2: Poi adesso il problema è che ci sono anche quelli che danno la precedenza in rotonda. Arrivano, loro sono dentro la rotonda, si fermano e ti fanno segno di entrare. Che vedi?
0: Ma dove guidi tu?
1: No, io volevo sapere.
0: Dove guidi?
2: Bazzico per Vezia, Lucano Nord. Comunque, questa è un po' la mia zona, questo è un po' il mio terreno
1: per sapere
2: di battaglia.
1: Dove non far incalzare Luca Mora.
2: Comunque, sì, io sono uno di quelli che impazzisce alla guida.
0: Beh, effettivamente l'hai descritta bene. Siamo empatici.
1: Ma sembra un tipo tranquillo.
0: Sembra.
2: Là, son venifeu, dotti. Che da nada.

0: Sono gli ultimi minuti insieme anche a Luca Mora questa mattina, che è qui insieme a noi per invitarvi anzitutto come pubblico, per partecipare come pubblico, togliervi qualche curiosità anche levata al mondo della televisione.
1: Legata.
0: Mondo della televisione.
2: Abbiamo anche un catering, ragazzi.
0: Questo è scorretto.
2: C'ho anche l'asso nella manica. Forse regaliamo anche delle penne di Rete 2. Cioè, la butto là così.
1: Eccezionale.
2: Ho visto gente, sei un motivatore nato, Luca Mora. Facevo cash, io ho incontrato gente che per venire su a prendere l'agenda della RSI, che poi a un certo punto abbiamo smesso di fare quella con l'anno e ci potevamo fare 5.000 e tegni Pardesan, venivano da Chiasso alle puntate di San Bernardino. Ho sentito in radio che date l'agenda. Faccio: signora, si comprava la smemoranda firmata da Valentino Rossi con i soldi di benzina praticamente.
1: Allora, mi raccomando, continuiamo a parlare bene dell'azienda. Allora, Kiki, è arrivato un messaggio.
0: Sì, per Luca. Dicono: Luca.
2: Sì.
0: Luca, che sembra così tanto un luganese. Quando poi parla in dialetto salta fuori il locarnese.
2: Ma certo, perché comunque io sono nato e cresciuto a Solduno, quindi il dialetto che ho appreso era poi quello di mio papà.
1: Mezzvalmagia, Luca Mora.
2: Un po' Mezzvalmagia.
1: Mezzvalmagia, Pignasca. Allora, Luca, l'abbiamo detto in apertura. Noi non ti lasciamo andare via così senza pagare pegno.
0: Bravo, adesso arriva il momento.
1: Arriva il momento della richiesta. Cioè, noi non si parla tanto di Parzialmente Scremato, di Rete 3 in televisione solitamente. Ci chiedevamo se tu potessi
2: fare,
1: non so, adesso
2: promo.
1: Che siamo qui.
2: Facciamo una domanda
1: dire qualcosa di bello su Rete 3 una volta, no?
2: Buonasera a tutti, benvenuti al sabato sera della RSI. Dopo una bellissima giornata passata in compagnia dei ragazzi di Parzialmente Scremato, è arrivata sera.
0: Bravissimo!
1: Oppure quando il pubblico fa fera che una squadra delle due.
2: Non siamo mica Rete 3.
1: Esatto. Ci prometti che farai una roba
0: del genere?
1: Ce lo prometti, Luca Mora, in diretta?
2: Posso provare a farlo.
1: Parlo io con la produzione. Questa non è una promessa.
2: Allora, ti dico che è più facile che parli con me che con la produzione.
1: Dai!
2: Sono molto più flessibile della produzione.
0: Comunque ha detto che lo fa.
2: Ha detto che lo fa.
1: 100%.
2: Riesco.
1: Ti aspettiamo al varco. Un abbraccio, Luca Mora.
2: Grazie ragazzi, è sempre un piacere, un bacione.
0: Ciao! Noi torniamo domani mattina a partire dalle 6 con Parzialmente Scremato da Joas.
1: E Tiki.
0: Una splendida giornata.

0: Voi siete the greatest, già belli sul pezzo di buon mattino. Sono le 8:30, buongiorno.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
0: Una bella iniezione di serotonina è quello che ci vuole. Un saluto a voi, carissime ascoltatrici, carissimi ascoltatori. Io sono Julie Arlan, travestita da Rosy. Mi sono messa la parrucca rosa della Rosy. Sto da Dio, ma proprio benissimo. Sembro Kibiusa. Ve lo ricordate? Sailor Moon, la baby Sailor Moon. Ecco, così. In un attimo, voilà! E allora, gasatissima, rosissima, andiamo con un bel pezzone di Janet Jackson. Together Again è un po' il nostro motto, no? Sempre insieme, la famiglia di Rete 3.

0: Quanta bella energia questa mattina! Ma in realtà voi sempre, sempre presenti anche al numero 079-873-8073. Buongiorno!
1: Buongiorno Giulì, ma il tacco 12 ce l'abbiamo?
0: Adesso non esageriamo, vabbè che sostituisco la Rosy, però insomma, step by step, vi ho detto che ho i capelli rosa, i tacco 12 proprio non ce la fo. Anzi, in realtà mi sa che siamo in tante là fuori. Noi millennials il tacco l'abbiamo portato, ci abbiamo cercato di fare pace a un certo punto della nostra vita, ma poi basta. Cioè, vuoi il Covid, vuoi l'età, vuoi la schiena, vuoi le scapole, la fisioterapia, insomma, a una certa basta. Invece le ventenni mi dicono manco ce provano, almeno questo è quello che sento raccontare da chi frequenta ventenni, chi ha figlie ventenni, però ho una bellissima tuta gold.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Sheryl Crow, Soak Up the Sun, una bella schitarrata in spiaggia. Allora, ci sono delle sorprese, no? Che uno appena si sveglia, o perlomeno di buon mattino, scopre suo malgrado. Per esempio, beh, questa non è grave, però mi ha fatto molto ridere. Chissà che magari sia successo qualcosa di analogo anche a voi, o che perlomeno vi strappi una risata. Via, se questo programma si chiama Serotonina, il buon umore è quello che ci vuole per rientrare on topic, come si dice. Allora, stamattina dovevo organizzare una sorta di trasfertone con diverse persone, punti d'incontro, insomma, una roba particolare, e non avevo tempo di farlo, ma avevo bisogno di trovare una risposta perché avevo procrastinato troppo. Non so se vi risuona questa cosa della procrastinazione, ma non è il tema. Il tema è che apro l'intelligenza artificiale, che non uso tantissimo, dico la verità, faccio la domanda e questa mi risponde: oh mia signora suprema, eccomi pronto a esaudire tutti i suoi desideri. Dico: ma perché mi parli così? Ho proprio chiesto. Perché lei mi ha chiesto gentilmente di trattarla come se lei fosse la regina capa del mondo. Ho detto: no, aspetta un attimo, fammi... Sono andata a vedere, ma voi sapete che... Questa qua è una cosa un po' personale, però mi ha fatto ridere. La figlia del mio compagno ha preso ChatGPT, l'ha usato col mio telefono e questa è stata la sua richiesta. Cioè, mia signora suprema, ora capisco tante cose. C'è solo da imparare dai bambini. Un po' di determinazione. Io sono troppo servizievole, forse, anche con l'intelligenza artificiale.

anche a voi è capitato, di vedere cosa fanno i ragazzini che non hanno ancora il telefonino, e già sono pochi, quindi bisogna già fare i complimenti a chi non butta nelle mani di, diciamo, diecenni, undicenni un telefonino. Sono sempre meno là fuori, si sono istinti i genitori che ce la fanno a tenere un po' le briglie, e comunque però giustamente vanno un po' lasciati andare nel mondo del web, e quindi quando vediamo le cose che ricercano non sono sempre pericolose, in realtà fanno molto sorridere, anzi inteneriscono anche quando trasudano dispotismo. Ma ci sta, ma chi non avrebbe voluto da bambino essere il re del mondo e fare tutto quello che voleva? Che poi i desideri, al di là delle caramelle, dei giocattoli, erano poi stare tutti insieme, fare che i genitori, le persone a cui vogliamo bene, siano in salute, insomma quelle cose lì, no? Che poi a guardarsi indietro sono un po' le stesse che pensiamo anche noi oggi, sempre di più. Eh sì, mia regina suprema, è tutto di mio gradimento. Ottimo, sono contenta. Sì, sono Julie Arlan, lo dico per chi si fosse appena sintonizzato. Questa mattina la Rosy non c'è, ma sta bene, non vi preoccupate. Tornerà domani. E intanto noi bailamos con il Ricky Martin. Mamma mia, qui ci si scatenava sotto la pioggia.

0: Mamma che cocktail, Jason Derulo e Michael Bublé. Yeah, you should take it off. Come una spicy margherita.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 9 in punto. Che buona la spicy margherita. Non a quest'ora, però se è fatta bene, ragazzi.
1: Rete 3.
0: Dite la verità, l'avete mai provata? Se non l'avete mai provata, dovete assolutamente rimediare. Ma non parliamo di cocktail, parliamo di tempo, che è un po' un cocktail, nel senso che questa mattina al sud tempo abbastanza soleggiato, lo vediamo. Nel pomeriggio però, occhio, arrivano delle nuvole, speriamo qualche possibile rovescio, ma sto giro veramente che siano dei rovesci veri. Allora, al nord invece prevalentemente soleggiato, fine. Temperature massime attorno ai 22 gradi. Per quanto riguarda il traffico, vi posso dire che c'è ancora qualcosa da segnalare. In Ticino il traffico è congestionato sui seguenti tratti: tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio e a Lugano su via Sorengo in direzione del centro. Mi raccomando, siate prudenti, se avete voi qualcosa da segnalare, io sono qui anche per questo. Il numero 079-873-8073 è sempre a vostra disposizione. Ora Tiki è tornata in studio per portarci le notizie.
1: 3 News.
2: Restano molto gravi le condizioni del giovane accoltellato ieri in via Bellinzona a Biasca, nei pressi della stazione, verso le 3 del pomeriggio. Si tratta di un giovane di 21 anni, cittadino italiano, residente in Valle Leventina. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ieri sera, la sua vita è in pericolo. Secondo informazioni di stampa, il giovane conoscerebbe gli aggressori e avrebbe fatto i loro nomi alla polizia prima di essere ricoverato all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Secondo la Regione, gli agenti avrebbero già fermato e interrogato i sospetti. Per il momento la polizia non conferma. Circostanze e responsabilità del ferimento rimangono da chiarire. Dall'estero è entrata in una nuova intensa fase la guerra nello Yemen. Sia le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, sia gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno lanciato reciproche offensive per riprendersi i territori perduti. Il conflitto sta portando anche sviluppi rilevanti sul piano internazionale. Infine, in Francia prosegue la protesta degli studenti. Oggi è il giorno della grande annunciata manifestazione di piazza in almeno una trentina di città. I giovani sono supportati anche da partiti, sindacati, insegnanti e genitori. Il clima è molto teso, con un bilancio di arresti e feriti in crescita continua.

Miley Cyrus, che come sapete è stata un po' additata dalla mitica Amanda Lear, che dice uè aspetta un attimo, perché qua sento un'ispirazione molto molto aderente a quanto feci io nel passato, e non vedo dicitura tipo bibliografia, fonti, due punti, Amanda Lear, una roba così, sapete, no, come quando si fanno le tesine al liceo, tesine di laurea, penso anche nelle scuole professionali, devi portare un compito, è sempre bene indicare la bibliografia, così diciamolo, la proprietà intellettuale ha ancora un suo valore, per fortuna. Ma buongiorno a voi ben sintonizzati, a coloro che hanno acceso la radio adesso, magari fino ad ora avevano anche la radio in sottofondo ma non erano operativi col telefono in mano e quindi non potevano mandare un messaggino allo 079 873 8073. Io sono Giulia Arlan, mi fa sempre super piacere leggervi, ascoltarvi, sentire un po' come è partito questo martedì, che per molti martedì è un giorno più complicato del lunedì, perché lunedì senti, no, che le briglie tirano, martedì ti rilassi e voilà, è un attimo perdi completamente la spina dorsale, ti afflosci lì da qualche parte, ma ci stai bene perché hai il caffè, il giornale, magari anche qualcuno con cui chiacchierare, o la radio accesa, o magari questa canzone che ti porta veramente a staccare la spina con tutto. Ah, che bello, fosse sempre così. Senti proprio l'abbraccio, no? Ma stai qui, rilassa,

0: che romanticismo il nostro Max Pezzali. Che poi però mi dispiace distruggere così questa canzone. Quando penso a quegli insetti che non dovrebbero volare, ma che lo fanno lo stesso perché non ci pensano, anche se le mosche volano, mi vengono in mente le mosche cavalline. Allora, non ne avevo mai sentito parlare finché una mia amica non mi ha raccontato il suo disagio con le mosche cavalline, e mi fanno troppo ridere. Non le ho mai viste, o forse sì, ma così volevo condividere con voi questo pensiero del buon mattino.
1: Ma te sei lì con la canottiera, te metto sul gepponino.
0: No, sono ancora qua in canottiera, perché dicevamo un'ora e mezza fa, quando eravamo in onda io, Tiki e Joas, per un momento lui aveva sulla giacca da escursione, io ero già in canottiera, e sono ancora così. Non chiedetemi perché, sarà la diretta, sarà il caldo. Un saluto anche alla Simo, che così, per passare un po' il tempo, almeno si diverte a creare, sta addobbando niente di meno che il 6 di ottobre la sua casa in tema Halloween. Va bene, noi non giudichiamo assolutamente, anzi apprezziamo la voglia di creatività. Perché lo dico? Perché leggevo questo studio, mi ha fatto pensare. È uno studio della Washington State University. Volevo capire se anche a voi torna questa cosa. Cioè, per esempio, se noi avessimo una come la Simo in ufficio, quindi una persona proattiva, una persona che quando così si annoia si dà da fare, ci farebbe piacere perché fungerebbe da stimolante, o ci darebbe fasticcio perché alza l'asticella? Ecco, questo studio parla proprio di questo, perché ha evidenziato che nei team la cooperazione tra le persone può deteriorarsi quando vengono percepite queste disparità, della serie perché ci deve essere quello che esagera, quello che lavora così bene e che fa risultare peggiori, pessimi i colleghi, e quindi non sempre il collega che lavora bene viene premiato socialmente, anzi a volte viene messo nell'angolo. È mai accaduto anche voi? Magari anche in famiglia, no? Tu sei quello che si prodiga ed è quasi fastidio perché gli altri divanati dicono sì, ma calma, calmati, e tu dici sì, ma voi state pure lì, è che io ho voglia di fare. No, non va bene neanche quello, non lo so. Vi ritorna?

Dunque, questo studio qui per certe cose vi convince, nel senso che l'avete vissuto al lavoro, il collega troppo attivo, troppo professionale, quello che c'ha sempre le iniziative, era un po' messo nell'angolo. Perché, insomma, bisogna trovare l'arte del compromesso. Non è che si può viaggiare alla velocità di uno solo. Questo mi dite, no? Vale molto di più ottimizzare gli sforzi, quindi vedere le qualità delle varie persone e delegare a ognuno quello che viene meglio. Beh, mi sembra un'ottima soluzione da manager. Intanto, Simo, io te lo dico, qua le ascoltatrici e gli ascoltatori stanno facendo la lista delle cose che hanno bisogno di farti fare nelle loro case. Tipo Arci dice: sono sicuro che se la Simo venisse a casa mia metterebbe a posto la soffitta, ma proprio in una maniera incredibile, alla perfezione, cioè della serie che tutto andrebbe ordinato secondo grandezza, utilità, etichettato in ordine alfabetico con un itinerario per aiutarti a trovare tutto. Simo, sei il nostro mito, sei la nostra forza motrice. E lei dice: sì, io mi diverto a creare. Dicevamo poco fa, sta già allestendo casa sua in tema Halloween e dice: io faccio sempre così. Sentite la chicca, la perla che può essere utile magari a chi stamattina fa un po' fatica a trovare la motivation. Lei dice: allora, io faccio sempre così, prima il dovere, poi il piacere. Cioè, stamattina ho già fatto pulizia a fondo della casa. Ammazza, ma che ora ti sei svegliata? Ok, sto facendo il bucato e intanto tra una cosa e l'altra creo, così mi rendo la giornata felice. Bravissima. Allora, io aggiungo una cosa. Facciamo così, non è che dobbiamo essere così tanto attivi, però è vero, anch'io devo dire che quando devo fare dei compiti al computer magari noiosi, tecnici, burocratici o comunque cose d'ufficio che non mi piacciono, le faccio per prime, poi dopo mi prendo una pausetta, mi muovo, faccio qualcosina, magari appunto se sono a casa una lavatrice, poi mi rimetto al computer, se invece sono qui al lavoro che sto preparando magari le cose per la diretta, sto seduta, poi dopo mi faccio due passi, vado a prendere un po' d'acqua, poi mi risiedo. Insomma, bisogna alternare e voi mi state dando la conferma che pure per voi va così. Molto bene. Oh, e allora avanti, avanti!

Ah beh, lei fa molto anni 2000. Vi ricordate quando si faceva le treccine, quelle che partono dall'alto, dalla testa, e scendono una da una parte, una dall'altra? Cioè lei a 25 anni così era tipo super cool, super fighissima. Noi le facevamo a 16, perché ne avevamo più o meno 16 anni a quell'epoca, e sembravamo, non lo dico, va bene? Lei invece è ineguagliabile, perché o ci nasci o non ci diventi, e sto parlando di Alanis Morissette, che qualche decennio prima, no, un decennio prima, anzi poco meno, negli anni 90 cantava, e noi con lei a squarciagola, una canzone memorabile, meravigliosa, che è diventata cult e che è un buon monito. Per me è stata formativa, nel senso che quando le cose non vanno come vorresti, invece che arrabbiarti, invece che imprecare, invece che dare la colpa a chissà chi, molto meglio farsi una risatina ironica e andare avanti con filosofia. E lei l'ha espresso ancora di più che con filosofia, con talento, con meraviglia, ed è rimasta nel cuore ed è rimasta nella storia della musica. Quindi questi prossimi 3 minuti e 30 sono per noi, per chi l'ha amata a quel tempo e per chi continua ad amarla.

Rewind My Mind, mamma mia che bel pezzo, Stevie Edwards, Planet Funk, il tocco si sente, quel bel suono pulito ed elegante che ha fatto la storia dei Planet Funk. Allora, un saluto ad Alan che ci pensa con un grande cuore verde, saluta tutti e augura buona diretta a me e ai miei colleghi di Rete 3 dalla Thailandia, niente di meno, isola di Phuket e dintorni, così è in giro a spassarsela e noi siamo felici per lui, sappiamo che se l'è meritato questo bel viaggione. Anche Andy è pronto, sta facendo le ultime cose e poi via la valigia si parte, lui sarà un po' più vicino, va a Martigny, un bellissimo villaggio che vi invito ad andare a vedere. Tra l'altro c'è anche una bellissima fondazione dove potete andare a vedere delle belle mostre, la fondazione Gianadda, veramente sempre molto interessante. E poi invece c'è chi torna con il cuore così, insomma, pieno di bei ricordi, lo stomaco e la testa anche pieno di buon cibo. Salutiamo Tabita che è tornata dal Brasile, dice posto meraviglioso, gente fantastica, cibo buonissimo, quindi un po' di nostalgia. Beh, è quello che vogliamo portarci a casa, o meglio, non è che lo desideriamo, ma se abbiamo nostalgia vuol dire che siamo stati bene benissimo. Però anche la voglia di tornare a casa è un indicatore. Quante volte poi uno dice sì, mi spiace, le vacanze sono finite, però dai, ho voglia di ripartire, ho voglia di ricominciare, mille cose in testa, mille cose da

E grazie a voi, grazie a Patrizia, scopriamo che se Andy deve andare a Martigny può approfittare, perché in tutto il Vallese questo è il periodo della brisolée. E allora io davvero non sapevo di che cosa si trattasse, allora scopro che si tratta in sostanza di un momento, è un rito autunnale. Noi chiamiamo questo evento magari la sagra, nel senso che ci si ritrova, si sta insieme, si mangia, si beve un bel bicchiere di vino. Ecco, loro è qualcosa di un pochino più specifico, perché parte dalle castagne arrostite, quindi dalle caldarroste, ma poi il piatto diventa più grande perché ci sono formaggi dal peggio, uva, mele, pere, noci, il pane, quello vallesano buonissimo, il pane di segale, ci sono anche i salumi se uno li volesse, la carne secca quella vallesana, il prosciutto crudo, insomma il bicchierino di vino, questo è quello che offre il Vallese in questa stagione meravigliosa, la brisolée. Quindi andate se potete a farvi un giro e ad approfittare di queste tradizioni che rendono l'autunno, che è una stagione che io adoro, anche se diciamo che questo autunno è un po' diverso dal solito perché sono in giro in canottiera, ma in ogni caso l'autunno è già bello di per sé, ma poi questi riti e queste nostre tradizioni rendono la stagione ancora più bella e ancora più da condividere.

0: Una Svizzera.
1: Le 10 e un minuto, di nuovo buongiorno, buona mattinata a voi care e cari.
0: Rete 3.
1: Questa è Rete 3, io sono Julie Arlin, è arrivato, è tornato l'uomo del mattino, Nico, buongiorno.
2: Ma buongiorno cara Julie, eccezionalmente prestato agli amici del Cactus questi tre giorni, oggi, domani e dopo, lo vedi come sono
1: pungente. Infatti dicevo, pungente. Invece della tua camicettina tutta pettinata, bianca e azzurra, righine, esatto. Su una maglietta verde.
2: Oggi sono in divisa da cactus. Non mi mettere le mani addosso perché ti fai
1: male.
2: No,
1: per carità. Allora, meteo al sud nuvoloso con qualche possibile rovescio pomeridiano, al nord in prevalenza soleggiato, temperature massime attorno ai 22 gradi. Ora, appunto, con Nico sentiamo le notizie.
0: 3 news.
2: Disoccupazione stabile in Svizzera nel mese di settembre, il tasso dei senza lavoro è rimasto al 3%, invariato rispetto ad agosto e luglio. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, i disoccupati iscritti agli uffici regionali di collocamento erano circa 140.500. In Ticino il tasso si è attestato al 2,9% e nei Grigioni all'1,1%. Restano molto gravi le condizioni del 21enne accoltellato ieri pomeriggio a Biasca, vicino alla stazione. Si tratta di un cittadino italiano residente in Leventina che è in pericolo di morte. Secondo informazioni di stampa, conosceva gli aggressori e ha comunicato i loro nomi alla polizia prima del ricovero all'ospedale di Bellinzona. Accertamenti sulle responsabilità sono tuttora in corso. Infine si intensifica da entrambe le parti il conflitto nello Yemen. I guerriglieri Houthi affermano di aver colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria di Aramco e altri siti nel sud dell'Arabia Saudita. Intanto le forze governative yemenite, sostenute da Riyadh, hanno annunciato un'offensiva contro la capitale Sana'a, controllata dagli Houthi.

0: E vedete, è così, no? La mattina tu arrivi al lavoro, dici: ma sì, dai, faccio la Rosy, sarà bello, sarà pieno di energia, ma poi ci sono un sacco di sorprese. Io sono Julie Erlin e non sono da sola, perché guarda, si è magnetizzata una ragazzina che è una piccola ragazzina, ma in realtà è già super esperta e vi vuole dare il suo buongiorno. Benvenuta, cara Margherita.
1: Bambini, siamo Margherita e vi visitare a chi è Tuisando Suisse.
0: Eccola, benvenuta! È venuta in visita con la sua famiglia dal Portogallo. Io purtroppo non posso interagire, posso solo dire obrigado e buon dia. Basta. Il resto ce lo diciamo grazie al nostro traduttore che abbiamo qui oggi. Come si chiama il nostro traduttore? Riccardo? Ecco, Riccardo, grazie mille. Ora faremo i convenevoli, quelli da persone educate.

0: posto che sono un amante dell'espresso, questa canzone anche mi piace un sacco, però devo dire che canzone bella, messaggio subliminale alle 10:17 può essere un ottimo suggerimento. E per altri buoni suggerimenti,
1: l'agenda.
0: Arriva l'agenda che non parla esattamente di un appuntamento di oggi, ma un appuntamento di questo mese dell'Ottobre Rosa, che sapete è il mese internazionale dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al sostegno delle persone colpite dalla malattia. Quindi ci sono diverse iniziative sul territorio, in tutta la Svizzera e non solo. Ci sono però anche degli eventi interessanti, e per questo ve ne parlo adesso, così lo potete mettere in calendario e potrete partecipare per esempio al My Beautiful Imperfect Day. Ne parliamo insieme a Giulia Ruggeri, presidente dell'associazione Imperfect. Ciao Giulia, bentornata su Rete 3.
2: Ciao Julie, buongiorno e buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevamo My Beautiful Imperfect Day, previsto per il 17 ottobre alla Filanda di Mendrisio dalle 10 alle 17.

0: 18, un sacco di attività gratuite per tutte le donne, laboratori, consulenze, momenti di condivisione. È una giornata speciale che non vuole essere una giornata triste, ma visto che spesso le difficoltà sono momenti di rinascita, potremmo identificarla così.
1: Sì, sì, assolutamente. Quello che volevamo fare noi quest'anno era proprio concentrarci sulla bellezza. Abbiamo chiamata così questa giornata, e la bellezza che si può ritrovare anche in momenti, insomma, un pochino difficili legati alle terapie, no? Che le pazienti oncologiche purtroppo devono affrontare, quindi trattamenti che cambiano anche proprio il volto, la fisionomia, l'aspetto, ci sembrava importante invece aiutare queste donne un po' a ritrovarsi belle attraverso queste consulenze che abbiamo deciso di donare alle pazienti, che variano sia da una skin care proprio personalizzata al tatuaggio ridisegnato sia delle sopracciglia che del capezzolo e dell'areola in 3D, e con delle consulenze per le parrucche, l'utilizzo delle parrucche. Questo, diciamo, per la parte proprio più bellezza estetica. Invece, visto che tu mi conosci, sai che a me piace poi fare anche lavorare le mani, un po' perché faccio il mio lavoro, ma perché credo che la parte creativa di far lavorare le mani serva moltissimo a ricentrarsi e ritornare un po' nel momento. Abbiamo deciso di regalare dei corsi di Kintsugi,
0: sì,
1: di creazione del proprio gioiello e di creare un proprio foulard.
0: Sì.
1: Poi tu, nello specifico, ti spiego un po' bene anche queste cose. Insomma, sono dei 3 laboratori a rotazione. Faremo queste, abbiamo a disposizione 2 aule della Finanda che apriremo come aree di co-working con queste 3 isole che lavoreranno in contemporanea, quindi Kintsugi, gioiello e foulard, e invece in una stanzetta aperta c'è un'area dedicata, aperta a parte, una stanza dedicata per le consulenze un pochino più intime, che sono quelle legate appunto a tatuaggio, consulenza skin care e parrucca.
0: Sì, molto bello, quindi
1: sia al mattino sia al pomeriggio.
0: Perfetto.
1: Insomma, quindi
0: sì, quindi
1: per offrire, insomma, più possibilità possibile, abbiamo deciso di farle sia la mattina che al pomeriggio questi corsi.
0: Perfetto, allora io vi invito ad andare sul sito imperfect22.com e di segnarvi in agenda il 17 di ottobre alla Filanda di Mendrisio dalle 10 alle 18. Grazie mille a Giulia e buon lavoro a voi, complimenti.
1: Grazie mille della disponibilità e dell'occasione, un abbraccio.

0: proprio.
1: Ai, che giornata, che bella iniziarla insieme a voi. Grazie, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 3. Un super bacio da Julie Erlin. È stato veramente piacevole così impossessarmi per un giorno del mondo della Rosy. Io vi aspetto naturalmente domani in diretta. Se tutto va come deve, ci sentiamo alle 12.30 insieme a Paltrax con La Deriva. E tra poco Quelli che il Cactus. Anzi, non ci resta che il Cactus. Io li chiamo così, l'Allega Cricca, l'allegra compagnia pungente, spinosa, divertente.

0: Lo psichiatra chiede al suo paziente:
1: sì.
0: Le capita mai di sentire voci senza vedere nessuno?
1: Ah.
0: Sì, è piuttosto spesso. E quando capita in particolare? Quando parlo a telefono.
2: Da solo in compagnia.
1: Ti è piaciuta?
3: Moltissimo. Con Nico.
1: Fabio.
3: E Nico.
1: E Fabio. Sì, siamo noi.
3: Siamo noi quattro. Non
1: ci resta. Ci sdoppiamo.
3: Sì. Non ci resta che
4: il Cactus. Un programma pungente.
1: Ma buongiorno Nico.
3: Caro Fabio, buongiorno a te. Mamma mia, sono quasi emozionato. Ti dico la verità.
1: Addirittura quasi emozionato. Vogliamo dire a tutti quanti, oggi è un giorno importante perché il nostro programma è stato rinominato in Quelli che il Cactus.
3: Bello.
1: Non è la prima volta che succede. Julia Arlene, avete fatto i complimenti per la promozione, perché lei adesso è passata avanti, insomma, e quindi decide i nuovi nomi dei programmi.
3: Fantastico.
1: È diventato così questo, eh?
3: Quelli che il Cactus.
1: Quelli che il Cactus.
3: Mi
1: sì.
3: piace, per
1: sì.
3: me è promosso. Per
1: è,
3: me ci
1: è promosso.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Buongiorno anche a voi che ci state ascoltando sulle frequenze di Rete 3, via etere, insomma, in tutti i modi possibili, anche leccandovi il dito e lanciandolo verso l'aria.
3: Ah,
1: verso
3: si può
1: l'alto.
3: Fare?
1: Sì, sì, funziona. Ogni
3: funziona.
1: Tanto prende, dipende dove ti sei posizionato, e spesso e volentieri prende. Allora, oggi, come sempre, ci piace coinvolgervi, eh? Noi vogliamo
3: sì.
1: fare in modo che questo programma sia un programma fatto di
3: cose,
1: persone
3: perché giusto.
1: cose.
3: Beh, le persone non sono cose?
1: No, solitamente no.
3: Che brutto segnale che ho dato.
1: E quindi facciamo il grazie al casting, quel momento dove noi cerchiamo delle figure molto specifiche tra di voi e vediamo se qualcuno risponde.
3: Allora, questa mattina cerchiamo qualcuno che non capisce i segnali. Non per forza, allora,
1: dire?
3: Per strada, sul marciapiede.
1: Cioè, quelli stradali?
3: Non tanto quelli, sarebbe grave se la gente guidasse senza conoscere i segnali. Probabilmente
1: problema.
3: Quando ti capita, e dopo spiegherò, che magari fai cenno a qualcuno mentre guidi, che non vieni capito, e poi tutti fanno tutto e succede un casotto.
1: Ok.
3: Dopo mi spiego peggio.
1: Cerchiamo qualcuno che non capisce i segnali.
3: Esatto.
1: Poi leggetela come volete voi.
3: Poi qualcuno che ha ricevuto chiamate moleste.
1: E questo, secondo me, cioè proprio è come mettere la mano, cercare della sabbia nel deserto,
3: perché
1: è facilissimo.
3: Ormai tutti siamo stati vittime di chiamate moleste.
1: A voglia, voglia.
3: E l'ultimo, l'ultimo mettiamo alla prova le vostre abilità da rumoristi.
1: Sì, perché vogliamo qualcuno che sappia fare il rumore della macchina del caffè con la bocca, non della moca.
3: Perché io prima ho fatto la moca quando abbiamo provato. La moca sono uguale, guarda.

0: Visto che mi si è scollegata la radio DAB del furgone, ho
1: Sì.
0: provato a leccarmi il dito e mettere il dito fuori dal finestrino, puntato verso l'alto, ma non funziona, prende solo Radio Maria.
1: Eccoci, in diretta. E questo è perché stiamo provando noi con il dito verso l'alto.
2: Funziona, vedi?
1: Funziona. Tantissimo funziona.
2: Fratelli e sorelle, no, quello
1: no,
2: non c'è più,
1: no,
2: non c'è
1: no,
2: più.
1: No, no, allora abbiamo detto che avremmo parlato di cordialità e segnaletica, possiamo
2: Sì,
1: dire così.
2: allora questo lo facciamo complice anche un episodio che mi è capitato questa mattina recandomi qua.
1: Ok.
2: E volevo chiedere alla gente che ci sta ascoltando un consiglio. Avete presente, vi sarà mai capitato, siete in macchina e a me succede raramente, però ogni tanto faccio il gentile e se qualcuno vuole immettersi in strada gli faccio cenno. Prego, vai.
1: Vada pure.
2: Sono stato abbastanza plateale nel gesto, no?
1: Ah,
2: Mi ero fermato, ho fatto
1: fammi vedere.
2: con la mano così, guardate anche voi da casa,
1: Sì,
2: così.
1: è molto plateale. Sembri arrabbiato, posso
2: Esatto.
1: dire.
2: Al che il tizio, vabbè, è mattina presto, ci sta che non fosse ancora
1: Proprio
2: centrato,
1: sveglissimo,
2: però se sei
1: dici?
2: alla guida mi aspetto che tu sia un piuttosto reattivo.
1: Sì.
2: Non ha colto, al che io cosa faccio? Lui ha detto dorme, vado.
1: Vado io,
2: Ma nel
1: certo.
2: momento in cui.
1: Aspetta, era un momento dove qualcuno aveva la precedenza?
2: Io perché non ho sulla strada
1: Cioè, tu
2: principale.
1: quindi avevi la precedenza, ma volevi fare così il
2: Vabbè,
1: carino da
2: perché no, perché
1: lasciare.
2: c'era traffico, sai, quando il
1: Ok.
2: serpentone va, quindi ho detto vabbè, vai,
1: Sì, dici.
2: buttati dentro. Il tizio
1: Certo.
2: dormiva, non ha colto il messaggio, allora ho detto sai che c'è, vado io.
1: Certo.
2: Nel momento in cui però sono partito, lui pam, si mette dentro.
1: No,
2: E
1: hai
2: lì mi.
1: rischiato di fare un incidente?
2: No,
1: Ah,
2: però lì
1: ok.
2: mi sono girati 3 minuti. Perché ho detto, ma Ciccio, ti ho fatto segno 10 minuti, non hai colto, vado io. Quindi la domanda è:
1: Ah, c'è una domanda
2: sì, dovete
1: pure.
2: rispondermi.
1: Allora aspetta che qui dobbiamo metterci
2: Perché faccio.
1: allineati su
2: Vai.
1: queste cose.
2: Faccio una domanda al pubblico: quant'è, se c'è,
1: Il numero
2: il
1: più vicino a 1842.
2: 1000. Quant'è, se c'è, il periodo di tempo congruo da aspettare in macchina dopo che hai fatto segno all'altra vettura di entrare,
1: Già lunghissimo,
2: prima
1: insomma.
2: di partire? Perché io avrò aspettato, non esagero, almeno 30 secondi.
1: Però sono tanti 30
2: In
1: secondi.
2: macchina 30 secondi sono tantissimi.
3: La la la la, che
2: Quindi,
3: roba.
1: Ecco.
2: cioè, se voi fate segno e subito il tizio non entra, voi andate oppure aspettate che si svegli? Perché io devo capire se esiste un galateo stradale da questo punto di vista. Perché poi il tizio si è incazzato con me. Cioè, perché te la prendi con me? Io ti ho fatto segno di entrare, tu non entri.
1: Se ti sei svegliato dopo,
2: Appunto.
1: aspetti la
2: Cioè,
1: prossima
2: dalla parte di
1: possibilità.
2: chi state? Mia,
1: O
2: ovviamente, o
1: di
2: dell'altro?
1: persona X,
2: Persona X.
1: persona X.
4: 079-873-8073.
1: Già rispondono già 7 secondi. Non 30 è già troppo.

0: scusate, ma solo io sento su Rete 2 quelli del cactus.
1: No,
0: cioè, è normale?
1: Sì, no, non è normale, perché prima Radio Maria, adesso Rete 2.
2: Rete 2.
1: Cioè, mettetevi d'accordo.
2: E poi che differenza c'è tra Radio Maria e Rete 2?
1: Questa è una bella domanda.
2: A livello di contenuti siamo lì.
1: Questa è una bella domanda, quindi rifacciamola. Che differenza c'è
2: tra Rete 2 e Radio Maria?
1: 079 879. è vero. Allora torniamo a voi, perché Nico vi ha lanciato una domanda un po' più interessante di quest'ultima.
2: Sì, perché appunto mi è capitato questo episodio, che sarà capitato a tutti almeno una volta, di fare i gentili in auto, far passare magari un'auto che deve immettersi nella corsia, nella strada principale, sì, ma non si sveglia, e quindi voi vi girano e andate. Quando andate voi entra anche l'altro, e lì un po' sì, intanto ci si
1: scanna.
2: Insomma,
1: non si è molto felici di quello che è successo.
2: Anche vi ho chiesto quant'è, quindi, se c'è un limite di tempo accettabile che si deve aspettare prima di perdere le staffe. E devo dire che dai numerosissimi messaggi che già stanno arrivando vince per ora il 3 secondi.
1: 3 secondi vuol dire che abbiamo una pazienza veramente esagerata tutti quanti.
2: Perché io appunto c'era traffico, quindi ero comunque fermo, che poi sarei potuto andare avanti più di quel tanto, ma ho aspettato veramente tanto, adesso forse 30 esagerati, ma no, avrò aspettato 30 secondi. E il Sochi non si sveglia, allora vado io,
1: allora vai,
2: no?
1: Tu, ma c'è?
3: Certo che c'è
4: in macchina 30 secondi,
3: 3 van Crespa, sì,
2: ecco.
1: Capito, anche qua 1, 2, 3 e poi,
2: mi
1: e poi
2: fatto,
1: si parte.
2: Mi ha fatto ridere il messaggio di Mara, che è bellissimo, perché condivido, perché io ritengo che noi siamo tutti dentro una simulazione.
1: Sì.
2: E lei dice giustamente: in realtà dipende dal lag che ha l'altro utente di Matrix.
1: Ma perché?
2: Perché se ha una pessima connessione internet, 7 secondi potrebbero non bastare.
1: Ma di solito non è. Ma ecco, tu hai fatto caso se la persona aveva il telefono in mano?
2: No, no,
1: no,
2: era semplicemente
1: addormentato e basta.
2: Sì, sì,
1: solo esclusivamente addormentato.
2: Erano anche le 6:40 del mattino, quindi è comprensibile. Però ripeto:
5: è tutto un complotto!
1: Ecco, voilà.
2: Se sei alla guida in quello stato, tirati in fuori, amico.
1: Sì, forse dovresti metterti un po' a posto. Che poi è una roba di quelle che capita anche a piedi, in realtà.
2: Sì.
1: Cioè, quante volte ti è capitato di fare magari un passo di danza con la persona davanti a te, perché non riesci a capire se vai a destra, a sinistra. No, aspetta, ma dico, no, scusami. Finché poi alla fine ti arrendi e rimani fermo e dici: senti, vai, scegli tu dove andare, poi io andrò successivamente più avanti.
2: Un'altra cosa bella da fare in quel caso è proprio prendere la persona e iniziare a ballare.
1: Esatto, perché non farlo? Perché non farlo? Io lo farei subito seduta stante.
2: Sdrammatizzi, no? Poi la situazione si sistema da sola. La prendi, balli, la giri e poi tu vai dritto e lei va dall'altra parte. O lui va dall'altra parte.
6: 5 secondi, sì? Dopodiché clacson e dito medio.
1: Ah, no!

0: capito che c'è anche chi ha detto dopo due secondi subito la rabbia. No, non parliamo, non diciamo cosa è, però insomma. Ma
1: infatti io non posso dire quello che ho detto dall'alto. Quando il tizio non è entrato, perché sono andato dritto io.
0: Ah, no.
1: Posso dire che ho fatto un gesto con la mano, come sì. Per dire, non il dito medio, ho detto il gesto che fai quando vuoi dire vabbè, va, alzi il braccio così.
0: Vai, vai.
1: E poi ho urlato svegliati con un brutto epiteto.
0: Sì. Sì, bellissima persona.
1: Ma perché io sono aggressivissimo in macchina. Queste cose l'ho detta più volte e mi vergogno molto. Io spero di non incontrare mai un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice.
0: C'è qualcuno che, appunto, un ascoltatore che ha scritto proprio a te.
1: Ah, scusa Nico, ero io, stavo rientrando al turno di notte, Pisolo. E allora te lo dico anche a te adesso. Allora Pisolo, svegliati.
0: No. Però sai cosa? A me è successo tante volte sulla tratta Cadenazzo, insomma, davanti alla stazione. Ci sono tante stazioni di benzina, una dietro l'altra.
1: Sì.
0: Lì è difficilissimo far capire alla gente, guarda che puoi passare.
1: Certo.
0: E puoi fare i bilux, puoi fargli un cenno con la mano. Tante volte tipo o vanno avanti un pochettino, poi frenano subito e tu dici vabbè, allora vado. Poi dopo diventa un caos.
1: Capisci, esatto.
0: Sì, è veramente un caos. Però mi è venuto in mente, perché c'è scritto anche, vediamo, c'è stato un messaggio, eccolo qua, con "per me certe cose non esistono".
1: Ok.
0: Questa storia la paragono a quella della brava gente che si ferma nella rotonda per far entrare altra gente. E poi aggiunge: se uno non riesce ad entrare da solo, non entra, non ci sono secondi da regalare.
1: Questo quindi è vero. Allora, per chi
0: no,
1: ha fatto
0: però dipende.
1: Allora, ma
0: dai.
1: Infatti, per chi ha fatto i corsi TCS, mentre i corsi TCS che si fa all'aeroporto da Brio,
0: dovresti andare alla velocità.
1: Esatto,
0: sì.
1: A un certo punto ti fanno fare l'esercizio con tutte le macchine in fila nella rotonda per vedere che se tutti andassero alla stessa velocità non si creerebbero code e rallentamenti, tutti riuscirebbero tipo cerniera ad entrare. Ma
0: sì,
1: è impossibile.
0: Ma non è impossibile solo per c'è gente che nelle rotonde va decisamente oltre il limite che è consentito, quindi insomma non è facilissimo.
1: Ma lì ragazzi vince la legge del più forte. Bisogna entrare, come ha detto
0: così,
1: la nostra ascoltatrice, a cactus duro.
0: Così.

0: Ok, allora, quindi tu questa mattina non hai trovato una vera e propria soluzione per questo problema?
1: Di fatto no, ma infatti mi sono chiesto, vabbè, cosa avrei potuto fare diversamente?
0: Perché qui l'unica cosa che è uscita è gente che si arrabbia. Fine. Però si arrabbia in macchina, non che dici esco e faccio qualcosa. Cioè, perché per me la soluzione è a una certa, ti metti il giubbotto giallo, tanto ce l'hanno tutti, esci dalla macchina e gli fai proprio il segno da fuori, fai invece dell'usciere il contrario.
1: Fai l'entriere.
0: Fai l'entriere. Perché no, scusami, e beh, è quello il modo.
1: Ma certo, perché in quei casi lì a volte ti viene a dire vabbè, allora mali estremi rimedi, cioè veramente giubbottino e via.
0: Farebbe ridere, esci dalla macchina, fai uscire la persona dalla macchina, gli metti l'auto, lo fai entrare in strada e poi
1: sai come, con le palette che hanno esatto, i tizi all'aeroporto, esattamente, che devono far parcheggiare
0: le spade laser.
1: Prego,
0: quelle lì.
1: Vada!
0: Bellissimo!
1: Vada!
0: Ma non gli hai urlato dal finestrino, tu che sei un grande urlatore?
1: No, non ho abbassato il finestrino, ho urlato nell'abitacolo.
0: Ah, qui che infatti non ti sentiva nessuno.
1: No.
0: Ma appunto, le luci? Niente. Hai clacsonato, non hai fatto niente.
1: Niente, perché niente. Non ne valeva la pena, non avevo le energie sufficienti per... Se dovesse capitare rientrando,
0: sì?
1: Lì non escludo che
0: il clacson,
1: come
0: possa...
1: dice Aldo, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo, le bombe a mano nel cruscotto possano volar via.
0: È arrivato un messaggio, vuoi leggerlo?
1: Da mio amico Patrick.
0: Mi sembra un po' too much, ma capisco che a una certa non ce la fai più.
1: Mio amico Patrick dice che saluto, sogno di guidare un carro armato. Vediamo poi chi prova a non rispettare la cerniera tra due corsie. Ops, ti sono passato.

0: Ci scrivono quando mandi a cagare qualcuno e poi ti accorgi che è qualcuno che conosci.
1: Malissimo.
0: Poi in macchina.
2: Poi dirò a questo proposito anche un'altra roba che mi ha fatto notare mia moglie, che non ha tutti i torti.
0: Cioè?
2: Mi ha detto: guarda che tu, siccome sbrocchi spesso e volentieri in macchina, adesso la gente rischia di poterti riconoscere, perché metti che guarda un po' distrattamente la televisione o ascolta la radio, adesso ecco, questo è il mio terrore.
0: Sì, dice: guarda, Nicola Saldagna, eccolo lì,
2: della RSI, che si credono,
0: guarda come si arrabbia.
2: Esattamente, quindi mi ha fatto notare questa cosa
0: e adesso non
2: è cambiato nulla.
0: Sembra giusto.
2: Sai allora, cos'è cambiato invece?
0: Sentiamo.
2: Le previsioni del tempo.
0: Vai.
2: Perché rispetto a cosa sono cambiate non lo so in realtà. Però dovrebbe essere
0: ieri forse.
2: Da ieri.
0: Non lo so.
2: Oggi sarete?
0: Ah, sarà. Bello. Falla tutta così.
2: Una giornata con nuvolosità variabile e poi nel corso del pomeriggio marcato sviluppo di cumuli e soprattutto nei grigioni alcuni rovesci isolati localmente, anche a carattere temporalesco, temperatura massima.
0: Quindi piove?
2: Nei grigioni però.
0: Grigioni.
2: Qua forse qualche goccia e temperatura massima 22 gradi.
3: 3 news. Arrestato un 17enne per l'accoltellamento avvenuto ieri a Biasca. Si tratta di un cittadino siriano dimorante in Riviera. Lo confermano la polizia ticinese e la magistratura dei minorenni. Il giovane è sospettato di aver ferito con un'arma bianca un 21enne italiano residente in Leventina durante una lite. La vittima ha riportato una grave ferita all'addome, ma la sua vita non è più in pericolo. Il 17enne è accusato in particolare di tentato omicidio. Ancora stabile la disoccupazione in Svizzera. Il mese scorso, come in luglio e agosto, il tasso dei senza lavoro è rimasto al 3% a livello nazionale. I dati forniti dalla Segreteria di Stato dell'Economia mostrano una situazione invariata anche in Ticino e nei Grigioni, con una disoccupazione al 2,9% e rispettivamente all'1,1%. Due navi mercantili sono state colpite da droni di ignota provenienza al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia. Una delle due imbarcazioni è affondata e il suo equipaggio risulta inoltre disperso. Le autorità bulgare hanno convocato una riunione d'urgenza.

0: Posso dire, ancora nessuna persona che ci ha mandato la sua imitazione della macchina del caffè.
1: Male, male. La macchina non la moca,
0: infatti.
1: Quindi una roba tipo così.
0: Esattamente. No. Ciao ragazzi, a me una volta hanno consigliato di guardare il film Il giorno sbagliato. Non aggiungo altro, lo aggiungiamo noi. Per chi non lo sapesse, la trama parte da una normale lite stradale a un semaforo, degenera in una spirale di violenza.
2: Di chi sarà?
0: Ho capito, abbiamo capito.
1: Ci hai combinato.
2: Che l'avrà persa questa agenda qua?
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Io però veramente vorrei conoscere la voce, la persona di questa voce.
1: Io l'ho vista.
0: L'hai visto dal vivo?
1: Perché in redazione, di fianco alla mia postazione, c'è la sala dove registrano le voci delle promo.
0: Quindi tu hai visto colui che dice barista.
1: Ho visto colui che dice barista.
0: Bellissimo.
1: Volevo farmi la foto.
0: Dovevi
1: ma mi sembrava
0: foto.
1: Troppo.
0: Devi farla per me quella foto, perché io sono un grandissimo fan. Comunque, come ben sapete, è arrivato il momento dell'agenda e quindi vuol dire che noi abbiamo trovato un'agenda, ci facciamo i fatti di chi l'ha persa e con voi cerchiamo di capire, in base a quello che c'è scritto al suo interno, a chi appartiene.
1: Eh beh, certo, vi ricordiamo che può essere un personaggio reale, di fantasia,
0: attuale, del passato, eccetera. Tutto.
1: Provate ad indovinare di chi si tratta dal primo indizio che vi possiamo dare questa mattina.
0: La prima cosa che vi diciamo, l'avete sentito perché c'era barista.
1: La professionale. No.
0: Certo. Quindi voi potreste portarvi a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti. Tutto quanto offerto a chi cosa. Quindi, insomma, non è un premio.
1: Un premio coi contro cactus, mi verrebbe da dire.
0: Esagimonti. Quindi leggiamo, vai, ce l'hai tu, leggi.
1: Ce l'ho.
0: Prima.
1: Volete sapere il primo indizio dell'azienda di oggi? Recita: preparare fufu.
0: Io.
1: Preparare fufu.
0: Ma più andiamo avanti, più peggiorano. Preparare fufu. Vabbè.
1: Preparare fufu.
0: Fufu. Se vi viene in mente qualcuno, qualcosa, qualquasi.
4: 079 873 8073.
2: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

0: Sai che non sentivo questa canzone
1: dal 2003,
0: da una puntata di Friends in cui Ross e Rachel cantano questa canzone alla figlia Emma neonata, che non è proprio una canzone adatta
1: cantare una bambina. Cioè, vabbè, oddio, potrebbe anche centrare in un qualche modo.
0: Sì, in qualche modo sì.
1: Allora, abbiamo diciamo il grazie al casting di oggi, perché vabbè, gente che non capisce i segnali, qualcuno che non capisce i segnali, insomma, l'abbiamo trovato anche più di una persona. Poi qualcuno che sappia fare il rumore della macchina del caffè con la bocca.
0: Sì.
1: Sì, con la bocca. Qualcuno però ci ha mandato la propria macchina del caffè, cioè proprio l'audio.
0: Non vale così però. O vale?
1: Basta, nello studio. Ora con scritto, ora mi tocca pulire. Vabbè, ma devi farlo con la bocca, infatti.
0: Però apprezziamo l'impegno.
1: No, apprezziamo l'impegno, così qualcuno può prenderlo come ispirazione per mandarci poi un vocale legato a questo. Allora, però non abbiamo trovato ancora nessuno, o perlomeno pochissima gente che ha ricevuto delle chiamate moleste. Per me è una di quelle cose che accade troppo spesso. Non so, adesso la fortuna è che i telefonini hanno la dicitura sospetto spam.
0: Esatto.
1: E poi appunto evitare di incappare in queste problematiche.
0: Ma c'è ancora quella del "This is a call from Switzerland police"?
1: Sai che secondo me la fanno ancora. Io non l'ho più ricevuta quella, ma lo fanno ancora. Comunque sono 148 milioni le chiamate
0: solo in Svizzera
1: indesiderate che gli operatori svizzeri hanno già bloccato quest'anno, contrassegnato e anonimizzato dall'inizio dell'anno. Siamo solo a ottobre. Mancano ancora un po' di mesi.
0: Due o tre mesi pieni, perché ottobre è appena iniziato.
1: Sì, quindi, insomma, vuol dire che possono diventare molti di più rispetto a 148 milioni.
2: Mille milioni!
1: Quindi, insomma, Swisscom ha detto 102 milioni tra spoofing e spam. Poi, Sunrise 46 milioni, anche loro. Insomma, chi più ne ha più ne metta, anche Salt ha detto il 40% delle chiamate in entrata vengono bloccate perché sono fatte così. Non benissimo.
0: No,
1: non
0: direi benissimo. Proprio, ma sai una cosa che fa ridere? Mi ha scritto ancora il mio amico di prima.
1: Ecco.
0: Che lui lavora in polizia.
1: Che ha un carro armato.
0: E loro in polizia ricevono le chiamate della fake polizia.
1: No, chiamano la polizia.
0: "This is a call from the Swiss police."
2: Pensano a Swiss police.

0: Il problema di questa cosa, prima l'ho detto, siamo solo a ottobre, no? Che dici no, ma è quasi finito l'anno. Ma il problema vero è che verso la fine dell'anno ci sono tutti i cambi delle casse malati, cioè tu puoi fare tutte delle scelte, no? Prima che inizi l'anno successivo, e quindi aumentano a dismisura queste chiamate. Adesso io non so se tu ultimamente ne hai ricevute, se...
1: Io fortunatamente no, nel senso che l'ultima che ho ricevuto era proprio quella della polizia, ma un anno fa, più di un anno fa, tranquillamente.
0: No, poi... io ne ricevo tantissime. Tantissimo, non tutti i giorni, ma spesso, però ogni tanto loro incappano nella segreteria telefonica. Faccio sentire cosa mi è arrivato ieri. Che
1: cioè, lasciano il messaggio in segreteria?
0: Sì, no, sì, lasciano il messaggio in segreteria. Senti,
1: pronto?
0: Ce la faccio?
2: Drücken Sie 1, um mit einem Agenten zu sprechen. Drücken Sie 2, um später von einem Agenten kontaktiert zu werden.
0: E poi basta. Poi sono altri 10 secondi di silenzio.
1: Ah, ok. Quindi dicono premi 1 per o premi 2 per bla bla bla.
0: Sì, sì, ci provano. Ma pensa, cioè, io rispondo al telefono e sento questa roba, voglio solo chiudere la chiamata.
1: Ma certo.
0: Che mi hai chiamato tu. E invece loro si aspettano che qualcuno poi prema i pulsanti. Ma c'è una delle cose utili che si possono fare per evitare queste rotture, è proprio non rispondere mai.
1: Infatti.
0: Se tu non rispondi, lasci squillare, loro segnano il telefono, il numero di telefono come inutile, insomma, inutilizzato, e allora non ti dovrebbero più almeno da quel numero non dovrebbero più arrivarti.
1: Ah.
0: Poi sì.
1: Vedi, allora maledetto me che io rispondo sempre a tutti perché sono gentile e piuttosto attacco subito. Perché a volte in mente rispondi alla chiamata.
0: Rispondi?
1: Allora, perché faccio così. Rispondo alla chiamata e poi in alcuni casi si sente un rumore di sottofondo strano, si sente un click,
0: sì,
1: e poi parte.
0: Bravo.
1: Allora, quando sento il click io attacco. Però penso, metti che ne so, mi deve chiamare, non lo so.
0: Ma il mio trucco è non rispondere e poi vedere se sono stato chiamato più volte nell'arco dell'anno. Se sono stato chiamato più volte, probabilmente qualcuno che davvero mi sta cercando seriamente. Altrimenti, se è la prima chiamata o la seconda chiamata, ma nell'arco della stessa giornata e basta, vedi?
1: Ti stanno chiamando.
0: Guarda.
1: No, rispondi, ti prego, rispondi in diretta.
0: Guarda, Ramirez Pino.
1: Ti prego, rispondi.
0: No, ma non posso rispondere. No, dopo questi qui.
1: Non ci crede la gente. Giuro.
0: Va bene, lo faccio.
1: Vai.
0: Lo faccio.
1: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
1: È il click, vedi? No, ragazzi,
0: è stato un bel momento, di radio silenziosa.
3: Dovete stare attenti a dire mille! Lo ripeto per delle ore in testa questo mille volte, mille milioni!

0: hai fatto rispondere, ma poi sappiamo che questi qua non rispondono. A Ramirez Coso.
1: Grande Ramirez Pino, sembra il terzino destro del Costa Rica.
0: Ma veramente, sembrano i regen di FIFA. Vabbè, va bene così. Ramirez Pino, ti ringraziamo per il tuo silenzio e questo grande momento di radio. Giovanotti, grazie. Basta, dai, va bene così.
1: Ancora canta, Giovanni.
0: Lui ormai fa pezzi che superano i 3 minuti e noi non siamo più abituati a questa cosa.
2: No, infatti.
0: Non ce la facciamo più. Allora, stiamo parlando appunto di chiamate indesiderate, quante volte vi è capitato, vi sta succedendo ancora, e ci sono tante cose a riguardo, tanti vocali a riguardo. Uno di questi è
3: il problema di queste cose
0: di Ale,
3: è che le chiamate a freddo per legge sono vietate,
0: ecco,
3: e
0: vedi,
3: quello che manca purtroppo è un sistema per notificarlo direttamente alle autorità competenti, e chi riceve questo genere di chiamate deve fare troppi passaggi per poterlo segnalare, spesso e volentieri non lo fa e semplicemente blocca, e da domani mattina l'operatore cambia il numero di telefono e ricomincia da capo
0: e ti richiama
3: e ricomincia il circolo vizioso. Buona giornata a tutti.
0: Grazie. Quindi vorrà dire che io domani riceverò altre chiamate da questo Ramirez Pino coso solo perché per fare quest'idiozia ho risposto alla sua chiamata. Ma ci sono altre delle vostre testimonianze.
2: Altre testimonianze di una nostra amica che ci ha detto: guardate, io vi giro, ho registrato una chiamata,
0: ecco,
2: che mi sembrava un po' sospetta, di un tizio che voleva venderle del vino,
0: dei vini.
2: Le ha detto che suo padre aveva fatto un ordine per dei vini, in realtà questa cosa non era,
0: non
2: vera. Lei, anche grazie, complice al fatto che ha un parente avvocato, ci ha detto: ho detto vabbè, io rispondo, registro la chiamata, lo avviso che sto registrando, e poi abbiamo ovviamente messo mano, modificato un po' di roba,
0: le voci,
2: abbiamo l'estratto, la registrazione della chiamata di questa nostra amica.
0: È
2: che
0: vera,
2: fa così, ve la facciamo sentire in questo momento.
0: Vai.
2: Prego.
0: Sentiamolo.
2: Non è successo.
0: Non parte più?
2: Non è.
0: No,
2: è partito aspetta.
0: No, è partito
2: aspetta.
0: Sta andando tutto.
4: Come chiamata, perché così se ho problemi legali posso farlo sentire al nostro avvocato, alla polizia, perché noi non abbiamo mai.
5: No, questione, non è questione di avvocato. Sì, voi, oramai non consumate più.
0: Fatti.
5: Inutile ricevere il vino, signora.
0: Sì, infatti così
4: sì. Ma noi non abbiamo mai ordinato.
2: Senti.
5: Allora lasciamo stare cortesemente.
0: Ok,
5: sì, papà voleva qualcosa e tu chiami la vita e basta.
0: Qua si è un po', insomma, si è preso male il tipo,
2: Si è spaventato
0: e poi ha chiuso la chiamata. Insomma, non benissimo. Fate sempre super attenzione a tutti quelli che vi chiamano.
2: Beh, certo.
0: Sai che a un mio amico gli hanno clonato il numero di telefono?
2: No!
0: Sì, è stato un casino anche quella.

0: Vino, pane, vino. No.
1: Chi è? Perché? No. Dove?
0: George Clooney.
2: Ah, il proprietario dell'agenda. No.
0: James Tont Zelig. James Tont di Zelig.
2: James Tont è in mente fu.
0: Sì, sì, sì.
2: Per quello.
0: E invece Pu di Kung Fu Panda.
2: No.
0: Massimo D'Alema.
2: Ma ecco, Massimo.
0: Ma perché Massimo D'Alema?
2: Io
0: voglio ignorante.
2: Che, voglio non, che motivi Massimo D'Alema.
0: Non ho capito Massimo D'Alema. Vabbè, insomma, Karima Adeyemi.
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda?
0: Addirittura.
3: Di chi sarà? Di chi sarà?
2: Troppo.
3: Chi l'avrà persa questa
0: non lo so.
3: Qua?
0: Non lo so, io non riesco, non vedo da qui a lì di chi è il nome della
2: no, ma...
0: Vabbè, fa niente. Proseguiamo perché ancora non è arrivato il nome coetto per l'agenda di Today. E
2: sì,
0: quindi ridiciamo che può essere un personaggio reale di fantasia attuale del passato e che in palio ci sono tante belle cosine di Kikodore, cioè una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortito, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti. E quindi insomma potreste portarvi a casa tutto questo se solo vi viene in mente il nome corretto.
2: Vi ripetiamo il primo indizio che abbiamo trovato sull'agenda di oggi, che
0: sì,
2: era preparare fufu.
0: Preparare fufu.
2: Secondo indizio, quindi drizzate bene le vostre orecchie.
0: Bada pure.
2: Secondo indizio è città.
0: Sì.
2: Trasformarsi in una collana di diamanti.
0: Secondo me non sa bene l'italiano questa persona che ha scritto leggenda, non lo so.
2: Potrei essere d'accordo con te.
0: Preparare fufu e trasformarsi in una collana di diamanti, va bene. Quindi se vi viene
2: leggo,
0: in mente qualcuno,
2: cioè.
0: No, è giusto se c'è scritto così.
4: 079-873-8073.
3: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.

0: Oh, allora, dai, cambiamo argomento, perché nonostante siamo quasi al al 67 di agosto, il tempo passa, tra poco ci sarà il cambio dell'ora, entreremo ufficialmente nella stagione, spero, fresca invernale, lo sappiamo tutti. Succederà quando? Avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quindi manca poco. Ma qua tocca parlare di uno dei personaggi più discussi del momento, ovvero Donald Trump, perché è intervenuto di nuovo dicendo che lui vuole l'ora legale tutto l'anno. Ecco, a proposito di chiamate indesiderate, abbiamo parlato fino a poco fa, vabbè. Pronto, Mr. President?
1: Fake news!
0: Ma come fake news? Mr. President, l'ha detto lei, Leggo testuali parole. Il buio è deprimente. Cambiare gli orologi fa arrivare la gente in ritardo agli appuntamenti.
1: Yes, daylight, beautiful daylight. Sì. Really depressing. Sad, very, very sad. E quando le scur, mi ha sontrist.
0: Dialetto,
1: E quando mi sontrist, il moonlight, too tristy.
0: Ah, ma quindi sarebbe per il bene del mondo intero addirittura.
1: Exactly, per la mia salute mentale, per la cui miglior psicologi. Tu ci dici, Mr. Super Mega President del Mundo Intero.
0: Ah, così la chiamano.
1: Lega sempre ragione.
0: Sì.
1: Tu everybody, anche chi che caso mia,
0: Sì, però, leggo, aspetti. Secondo The Hill, c'entrano anche i golf club, perché il capo del PGA Tour le ha scritto che un'ora di luce in più varrebbe $1 miliardo l'anno.
1: Fake news, di 2 miliardi.
0: Ah, ecco, vede?
1: No, fake news.
0: Ma basta!
1: Ma mi pensi solo al popolo, Il golf è una coincidenza.
0: Sì.
1: Anche se fosse vera, è un popolo che ha vantaggi.
0: Sì.
1: 23 milioni da partita, golf più 6.
0: Wow!
1: Fa tutto più 6, happy, vero Grok?
0: Come fa? Ah no, aspetti, come scusi?
1: Fake news, no Grok.
0: Ma ancora con sto Grok, ma scusi un secondo. Ma non è che starà mica chiedendo aiuto, cioè, tutto all'intelligenza artificiale di Elon Musk.
1: Fake news.
0: Ancora.
1: Sacciamo a super intelligence now.
0: Scusi, quindi per l'ora legale con chi si è confrontato, per capire?
1: With super intelligence Grok.
0: E la storia che il golf porta 1 miliardo invece?
1: Ma Grok ha venito anche da Maduro a gennaio.
0: Ma come di Maduro?
1: Domanda sul Chapo, i venezuelani sono contenti.
0: No,
1: e lui, sì, Donald, festeggia il run, e allora la Chapa.
0: Ma scusi, ma ha catturato Maduro perché gli era detto il chatbot lì?
1: Le stai bravo, Un genius! Mica avevi mia l'idea, wonderful!
0: No, ma aspetti, perché sento in sottofondo il rumore di tastiera. Non è che starà chiedendo adesso cose anche durante la nostra telefonata?
1: Ancora domanda a Grok, cosa che fa con la Svizzera?
0: No, dai!
1: Hello? Dazzi Donald, allora avanzi dazzi!
0: Ma che dazzi?
1: 40%!
0: Ma no, ma Mr. President, ma scusi, fa prendere tutte le decisioni a Grok lì, ma non comanda più lei, quindi?
1: Fake news, comandimi vero Grok, no?
0: Aspetti. Ha detto
2: Commander Elon Musk,
0: ma
2: Mr.
0: Come?
2: President.
0: Ma come? Veramente Elon Musk? Tutto lui?
1: Fake news, Grok, retry, please.
0: No, Mr.
2: Mask.
0: President.
2: Elon Musk.
0: No.
2: Elon Musk.
1: Retry.
2: Elon
1: Musk.
0: Mr. President. Si è rotto
2: Elon
0: tutto.
2: Mask. Elon Musk.
1: Retry.
2: Elon Musk.
0: No, ma è andato tutto
2: Elon
0: in crash.
2: Guarda,
0: ma
2: qua. Elon Musk.
0: Presidente.
2: Elon Musk.
0: Presidente.
2: Elon Musk.
0: Presidente. Ecco.

0: Ma ti ricordi questa canzone?
1: No. Bravo, ok. È tutto il tempo che ci stavo pensando.
0: È una canzone che ha ripreso anche forse Pitbull, mi pare, Sean Paul, eccetera. Però quella noi non la possiamo cantare. Diciamo che le lettere erano. C'era una consonante all'inizio e poi c'era una U, una L e una O. Era tipo pull up, faceva così tutto il tempo. Pull up, che è quello che fa il DJ quando gira il giradischi, insomma. Il
1: oh, grazie, ci ho pensato tutta la stagione. Sì, tutta la stagione, tutta la mattina. Sempre bello ricevere i vostri messaggi vocali.
0: Sentiamo, cosa è arrivato.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, Domenico.
2: Mi sto confondendo sul tuo ruolo.
0: Perché?
2: Sei in versione Jolly o in versione prezzemolo?
1: Ah,
2: senza offesa, eh.
0: Allora, Nico, ve lo dico Nico, ecco. È tutto rosso in faccia.
1: Allora,
0: e dalle orecchie sta uscendo del fumo. Senti, aspetta che avviciniamo il microfono.
1: No, in realtà voglio bene a Domenico, il mio grande amico, però non lo so, c'era un intento polemico qua.
0: Potrebbe?
1: Vuole forse insinuare il fatto che io sia un po' dappertutto e che possa forse dare fastidio alla gente che ascolta la radio e nelle varie fasce trova sempre la mia voce?
0: No, dai! Dome, mandaci un vocale di risposta, dobbiamo far calmare Nico, sta spaccando tutto.
1: Perché
0: qua dentro.
1: Perché se do fastidio, io me ne vado. Io se do fastidio.
0: Dai fastidio, metto un'altra, calmati.
1: Sono per maloso.
0: Senti che bello.
1: Se non vi piace, io vado via.
0: No, ascolta questo.
1: No, vado via.
0: No, dai, Nico. No, Nico. Dai, Nico.

0: amico, no, tu per me sei come pane e salame, ehi, vai bene sempre e dappertutto, non c'è problema.
1: Anche sulla Nutella. Pane e salame.
2: Non è la sola opinione.
3: Ma no, ma dai, povero Nico. È che aveva bisogno di un pochettino più di ore di paga.
1: Confermi?
3: Quindi per quello.
1: È per quello?
2: Sì, ragazzi, sono la canna del gas, sono stirato.
1: No, è perché Nico aveva piacere a partecipare a questo programma, perché sappiamo che spesso e volentieri lui arriva ogni tanto con Ottavio, ogni tanto con me, ogni tanto con Ellis, e questo succede più spesso.
2: Sì, ma no, ma certo, sempre, lo faccio sempre ben volentieri.
1: Come è stato svegliarti?
2: Un'ora dopo?
1: Un'ora dopo.
2: Un'ora dopo, un'ora e mezza dopo. Va bene, una bella goduria, sì, ti dico la verità. Sì, sì, sì. Sì,
1: non sai, tipo...
2: Con quel leggero mal di gola, no, secondo Nico, me domani...
1: No, Nico, ti prego.
2: Non lo so, prova a chiedere a qualcun altro.
1: Ti prego. No.

0: Senti come picchia.
1: Fabio, trovagli le caramelline al propoli, che così gli passa il mal di gola e non c'è problema. Ale!

0: come lo traduci?
1: Allora, dovendo fare la traduzione letterale, Death Cab for Cutie, allora sì. Death è morte, sì. Cab è il nome come chiamano i taxi, no?
0: Okay.
1: Se non sbaglio, sì. Cab for Cutie sono le cose carine, taxi per cose carine.
0: Taxi mortale per cose
1: taxi
0: carine.
1: Taxi mortale per robe carine.
0: Facciamo che cambiamo un po', io non dico ancora l'orario perché non arriva mai questo orario in questo programma, a meno che non ci sia la battuta di Abel. Oh!
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
2: Ho la battuta.
0: Vai.
2: Ci sono un picchio e una lepre.
0: Sì.
2: Il picchio dice: se ti picchio le prendi. Ciao.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Ciao Abel.
1: Per me sì.
0: Per te sì, eh. Anche Nico apprezza le tue battute. E questo programma è così.
3: Prezi.
0: Senza Abel mezzogiorno non arriva.

0: Vuoi dire di chi è questo brano?
1: Di Cece Cremonini.
0: Cece Cremonini?
2: Paparazzi di Cremonini, piace tanto a mio papà.
0: È sempre Abel. Ciao Abel.
3: Ma quindi scusa, è una battuta perché papà paparazzi o...
0: Secondo me sì.
3: O le piace veramente?
0: Io apprezzo tantissimo.
3: Secondo me anch'io.
4: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa gente?
0: Secondo te anche tu apprezzi.
4: Chi l'avrà persa questa gente qua?
0: Sono felice che sei coerente con te stesso e vai d'accordo con te stesso. Questo è ottimo. Allora proseguiamo alla ricerca del proprietario, proprietaria, proprietario della Jondu, perché ancora non è.
3: Non si è palesato. Quindi facciamo un recap.
0: Vai.
3: Preparare fufu.
0: Fufu
3: era il primo indizio.
0: Il maestro fu.
3: No,
0: non è il maestro fu.
3: No.
0: Poi.
3: Secondo, trasformarsi in una collana di diamanti.
0: Il genio della lampada.
3: No, niente. Neanche Rihanna hanno suggerito, ma no.
0: Ah, beh, poteva, effettivamente, bello.
3: Terzo ed ultimo indizio che dovrebbe, secondo me, indirizzarvi.
0: Sì, bello.
3: È dire addio alla nazionale.
0: Preparare fufu, trasformarsi in una collana di diamanti e
3: dire addio alla nazionale.
0: I premi li sapete già, quindi vabbè, ve li ripeteremo poi dopo se vi viene in mente qualcuno.
5: 079 873 8073.
0: Vai.
4: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
6: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

0: Stanco di cadere nel vuoto? Non desideri forse una superficie solida da calpestare e sporcare e pulire e poi risporcare? La maggior parte delle cose, se ci cadono sopra, si rompono, ma se fai cadere la cosa sbagliata, si rompe anche lui. Aia! Dai nostri migliori esperti di geometria euclidea, pavimento! Come un piano cartesiano, ma meno astratto. È solido e non si piegherà dinanzi a nessun compromesso.
1: Soffice come la giustizia!
0: Spaccaci su un bel tavolo.
1: Arte moderna.
0: Oppure buttaci sopra una buccia di banana e camminaci sopra.
1: Risate per tutti.
0: Se non hai ancora un pavimento, dove credi di vivere? Sulla luna?
1: Ora pavimento è anche lì, ma si fa chiamare.
0: Cosa? Pensi di non aver bisogno di pavimento?
2: Sai che ti dico? Va bene. Dopotutto, non devi comprare ogni cosa che le pubblicità ti propongono, giusto? Però, se ci pensi bene, a un certo punto tutti i tuoi amici tridimensionali avranno un pavimento. Quando arriveranno nel tuo appartamento da quattro soldi e cadranno a quello del piano di sotto, rimarrai solo, per sempre. Quindi, lo vuoi anche tu un pavimento?
3: Ma che cosa state dicendo?

0: Vabbè, con l'ultima.
1: Vabbè, con
0: che
1: l'ultima.
0: Dobbiamo dire.
1: Cioè, allora, dico che non è Cristiano Ronaldo.
2: Di chi sarà? Di chi sarà?
0: Hai visto il video?
2: Sì.
0: Di Turam?
1: Sì, che lo scambio. Lui dice che è Leao, meraviglioso.

0: mezzogiorno e 14, ma non ho la colina in bocca in questo momento.
1: Secondo indizio, trasformarsi in una collana di diamanti perché ha fatto un po' il giro del web. La collana di diamanti che ha deciso di realizzare il personaggio di oggi, che raffigura una maglietta con sulla manica la bandiera nigeriana, lo stemma della Svizzera, diciamo così, e dietro
0: non diciamo, però c'è un numero 4.
1: C'è un numero 4, e le iniziali dopo del suo cognome. Sì. Terzo indizio era
0: dire addio alla nazionale perché non va d'accordo col tecnico.
1: Si è arrabbiato, non lo è un po' che non lo convoca. Allora, cos'è che c'è? Finché c'è quel faccia, io non gioco più.
0: No.
1: Quindi,
0: no.
1: L'agenda di oggi era
0: di...
2: Dai, Okafor.
1: Ho capito, Okafor.
0: Sì, esattamente. Quindi, dietro questa collana di diamanti c'era Oka. E poi
1: il numero 4.
0: Il numero 4 che è Okafor.
1: Bellissima idea, posso dire?
0: Si porta a casa il premio chi?
1: Il nostro amico Curzio, che ci ha mandato il vocale di esultanza.
0: Vai!
3: Sì, vai, ho vinto!
1: Grande Curzio! Stava cucinando, infatti si sente sfrigolare.
0: Esatto. Ti sei portato a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortito, un box di Power Coffee Energy Shot in due gusti offerti da
1: Caffè Chicco d'Oro!
4: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: E tutti gli altri domani.
1: Tutti gli altri puffa!
0: No, dai, oggi, domani, magari no.
1: Tutti gli altri, guarda.
0: Domani provate. Allora?

0: con me, si saxo, è un sax questo?
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Si saxa in sottofondo.
1: Lui saxa fortissimo.
0: Mamma mia, come
1: sta
0: saxa.
1: Questa persona saxa forte. Vuoi un caffè, tra l'altro? Non so che di solito dovremmo mangiare prima di...
0: Tendo a non volerlo bere a stomaco vuoto.
1: Però ormai l'ho fatto...
0: Vabbè, allora grazie.
1: Lo faccio...
0: Ma questo è un ascoltatore?
1: No, no, no, Guarda, c'è quella macchinetta.
0: Ah, non l'avevo vista, scusami.
1: Cioè, ho capito perché...
0: Ah, adesso sento l'odore, però... sento l'odore. Però l'odore di caffè, ragazzi.
1: Prova a avvicinare il microfono, senti. Te.
0: Ah, sì, no, no, no, vero.
1: Non è che si senta tanto
0: bene. Vabbè, però...
1: Perché il microfono è più lungo.
0: Si sente,
1: così.
0: Si sente, si
1: aspettiamo
0: sente.
1: Aspettiamo che finisce.
0: Ma io lo voglio qua espresso.
1: È andata male.
0: Basta.
1: Basta.
0: Basta, basta, stop.
1: Dai, dai, dai, clicco.
0: Posso bene. Macchiarlo?
1: Sì, macchialo, macchialo. Vuoi che lo facciamo con la macchina e il caffè? Perché
0: no,
1: è pronta,
0: per
1: perché...
0: carità, Dani, c'ho il latte qua sotto del frigo.
1: Allora, grazie a tutti quanti come sempre di esserci, partecipare, scriverci, insomma tutto.
0: Mamma
1: bene.
0: Mia, sono stati tantissimi oggi, ma è sempre così?
2: E loro sono molto carini e gli piace partecipare.
0: Ho notato.
1: Va bene, allora, e grazie anche a te Nico, perché sei piacere ospite di essere stato ospite.
0: Uno piacere ospite, il grande piacere ospite di avere ospite. Oggi ci sono, domani chissà.
1: Ma, da come stavi prima che dicevi che è...
0: Guarda,
1: non lo so,
0: io mi sto bombando, ti dico la verità.
1: Si vede? Sei molto più grosso di prima, infatti.
0: Faccio le punture, sì. L'hanno notato in tanti.
1: Allora, noi ce ne andiamo e ci risentiremo domani dalle 10.30 fino alle 12.30 con Non ci resta che il cactus. Oppure, se volete, quelli che il cactus. Trovate il podcast su rsi.ch, super rsi. Vuoi fare uno scherzone a Paltrow?
0: Sì.
1: Dai, che scherzoni... Fate, mandate un messaggio quando sentite la voce di Paltras con scritto.
0: No, mandate un messaggio con scritto mi dispiace.
1: E basta.
0: Dai, di Paltras, ho saputo, mi dispiace.
1: 079 878 073, ma solo quando sentite la sua voce.
0: Esatto.
1: Sai che devono dire?
0: Ho saputo, mi dispiace.
3: Cactus. A domani.
1: Ho saputo,
0: mi dispiace. Ciao!
1: Ehi!

0: Vedi, lo dice anche Justin Bieber con DJ Snake. Nico, lascia che io ti ami. Io non chiedo a tutti di prestarmi soldi, lo chiedo solo alle persone alle quali tengo particolarmente. È un'opportunità che viene data a queste persone di dimostrarmi a loro volta.
1: Pensa che fortunati.
0: Pensa.
1: E non lo sanno, e non se lo ne sanno. Rendono conto.
0: Bravo, tu sei l'unico che lo capisce. Allora, buon appetito a tutti e a tutte. Poi diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sarà in parte nuvoloso, nei grigioni abbastanza soleggiato, con massime di 22 gradi. Per domani al mattino al sud ultime schiarite più generose verso i grigioni, in Ticino nuvolosità già estesa. Adesso ormai non abbiamo niente, abbiamo i premi più cari di Cassamalati. C'era, e anche le schiarite sono più generose verso i grigioni. Allora ditelo,
1: cosa abbiamo
0: ci
1: fatto?
0: Volete nelle caverne?
1: Cosa abbiamo fatto di male?
0: Bravo. A basse quote le minime saranno sui 13 gradi e le massime sui 17, per cui insomma sarà una giornata più frescolina, almeno stando a quanto dicono le previsioni del tempo. Diamo uno sguardo anche al bollettino del traffico. Arrivato 10 minuti fa, come sempre, sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di un chilometro tra Quinto e Airolo e attese fino a 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
2: 3 News.
3: Disoccupazione stabile. In Svizzera in settembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3%, invariato rispetto ai mesi di agosto e di luglio. Lo ha comunicato questa mattina la Segreteria di Stato dell'Economia SECO. A fine settembre le persone iscritte agli uffici regionali di collocamento erano 140.500. Il tasso è rimasto invariato anche nei nostri due cantoni di riferimento, nei Grigioni 1,1% e in Ticino 2,9%. Resta molta incertezza attorno alla vicenda della giovane ricercatrice morta forse di peste in Russia dopo aver maneggiato delle provette nel laboratorio. Circa 200 persone entrate in contatto con lei restano in isolamento, mentre Stati Uniti, Europa e l'Organizzazione Mondiale della Sanità monitorano la situazione. E infine in Germania un ex capo dei servizi segreti esteri è sotto indagine, secondo quanto riportato da alcuni media tedeschi. August Hanning, alla guida degli 007 tedeschi fino al 2005, è accusato di vari reati legati ad attività di spionaggio per conto di un paese straniero, ma non solo. Anche un altro ex funzionario dell'intelligence è stato fermato. Per ora le autorità giudiziarie non hanno fornito dettagli e è attesa una comunicazione ufficiale in giornata.
2: Rete 3 Sport.
4: Buongiorno da Omar Mesciala, partiamo dal calcio di Nations League. Alle 20.45 nella Lega A, Inghilterra-Cechia e Croazia-Spagna, mentre in Serie B la Svizzera, con una vittoria contro la Macedonia del Nord alle 20.45 a Lucerna, combinata con un pareggio a Glasgow tra Scozia e Slovenia, potrebbe venire anticipatamente promossa. Svizzera-Macedonia del Nord, che potrete seguire su Rete 1 in Sport e Musica oppure in TV sulla 2. Ok su ghiaccio, in Champions League, trasferta in Svezia per il Davos che alle 19 affronta il Rögle, e per il Ginevra impegnato alla stessa ora contro il Vaxio, mentre il Friburgo riceve gli slovacchi del Nitra. Giornata di vigilia invece per il Lugano in attesa della trasferta domani in campionato a Losanna. Lugano che nel primo pomeriggio partirà verso la Romandia senza Lorenzo Canonica, uscito di scena già nel secondo tempo della partita persa in casa della Joie. L'attaccante ticinese non si è allenato stamattina per un infortunio alla parte bassa del corpo e che viene valutato settimanalmente. Assente a Losanna anche l'ammalato Van Pottelberghe, con Beglieri che allora farà da backup a Schlegel. Per il resto Mittel stamattina ha nascosto un po' le carte nella rifinitura, ma sembra orientato a riproporre due stranieri di difesa. Vedremo allora domani a discapito di quale dei cinque imports d'attacco. In Swiss League invece alle 20.15 Bellinzona contro Turgovia. Infine il tennis, perché si libera la via verso il trono ATP per Alexander Zverev. Il tedesco, mai salito in carriera al numero uno e vincitore di due slam in questa stagione, potrebbe approfittare della chiusura anticipata della stagione dell'attuale numero uno Jannik Sinner. Fermo dalla vittoria a Wimbledon a metà luglio, i continui problemi al ginocchio destro necessitano infatti di una terapia conservativa per il 25enne italiano.

0: leggi dal karma, ma famoso karma, bistrattato karma, a parte Karma Camilio, il brano degli anni 80 del Calcio Club, vabbè, bruttissimo, beh, era lì, non potevo non farla questa battuta non battuta.
1: Deriva.
0: Ma lo si tira in ballo spesso il karma, no? Il karma torna indietro e poi tante volte lo vedi che funziona, a volte meno, non lo so. È un po' strana come cosa. Ma buon appetito ed eventualmente anche buona digestione a tutti voi cari amici e amiche che ci ascoltate ogni giorno alla deriva, se ci state ascoltando. Bentrovati, bentrovate anche oggi insieme fino alle 14 per questa pausa del mezzodì per... rifocillarsi, bella questa parola, rifocillarsi, il giusto. Spero abbiate mangiato bene, semmai fatemi sapere qual è stato il vostro menu oggi, così comincio già a sbavare adesso. Anche oggi appunto insieme con le più disparate amenità varie di discussione, se vi va. Io sono sempre aperto a suggestioni, a suggerimenti, anche perché questo è il titolo della trasmissione, alla deriva, questo è un po' il nostro, la nostra caratteristica, il nostro tratto distintivo. Andiamo alla deriva anche con gli argomenti, la musica un po' meno, è sempre comunque tanto curata, sempre musica fatta e scelta con amore e cura dalle nostre fattine dei dischi, che oggi ci fanno iniziare con questo super classico degli anni 80 che ancora oggi suona freschissimo, perché secondo me era avanti anni luce da parte di un gruppo che ancora oggi è in giro a fare live. Solo da poco sono stati inseriti, se non mi ricordo male, nella Rock and Roll Hall of Fame. Lui è un personaggio pazzesco, incredibile, sempre un po' timido, restio alle interviste, Robert Smith, però è un personaggio pazzesco, un bell'intelletto, una personcina che di letture e di ascolti interessanti ne ha. Ce li ascoltiamo con Close to Me, il video era meraviglioso, loro tutti chiusi dentro un armadio, un'atmosfera asfittica, claustrofobica, dove praticamente loro alla fine sono dentro a suonare degli strumenti finti, e poi questo armadio dentro il quale loro stanno viene gettato da una scogliera dentro al mare. Una cosa abbastanza inquietante, ma il brano è molto molto gradevole e allegro, oserei dire.

Lil Nas X, World's Greatest. Beh, lui è un geniaccio, è un genietto, per meglio dire. E spesso e volentieri, quando si guarda alla vita, anche alla produzione artistica, appunto degli artisti, dei cantanti, cantanti tanto, attori anche un pochino, scrittori tantissimo, ci si accorge che si ha a che fare con delle persone, non sempre, ma ogni tanto, abbastanza spesso, particolari, con dei caratteri unici, magari carismatici, magari un po' strani, eccessivi, cioè, è proprio il caso, per esempio, di Lil Nas X, che ha fatto delle cose pazzesche, ha fatto dei brani notevoli, e però appunto poi mi è capitata questa cosa nell'agosto dell'anno scorso, del 2025. È stato arrestato a Los Angeles perché c'era stato questo incidente dove lui praticamente era stato trovato che girava, non dico stato confusionale, ma praticamente sì, seminudo, ha cominciato a confrontarsi con degli agenti di polizia, praticamente poi è stato denunciato perché resistenza all'arresto, aggressione, eccetera eccetera, insomma, poi però è stato preso, diciamo, a carico dalle istituzioni. C'è stata anche una diagnosi che gli ha diagnosticato appunto un disordine bipolare della personalità, e è andato anche a finire in riabilitazione perché insomma aveva qualche problemino di eccessi e di dipendenze, per cui adesso insomma sembrerebbe stare meglio. Sta frequentando uno psicologo e uno psichiatra, si dice, e si sente sicuramente più coi piedi per terra, si sente anche meno timoroso, dice lui, sento meno paura, sono più tranquillo, per cui gli facciamo tutti i nostri migliori auguri perché possa tornare al 100%, insomma, in grado di godersi anche i frutti del suo successo e del suo lavoro. Continuiamo con la musica di Kylie Minogue, un'altra con una storia bella tosta dal punto di vista della salute. All the Lovers.

si scherza tutti quanti insieme. Oggi è martedì, tra l'altro. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp dove arrivano i vostri messaggi e arrivano anche i vostri tentativi di prendermi in giro, di scherzi mutuati da quella simpatica banda di degenerati di non ci resta che il cactus, che ormai vabbè, alla fine dai e dai, a forza di prendermi in giro, di farmi scherzi, io tutto quello che mi dite lo prendo sempre non con un pochettino di grano salis, ormai non vi credo più, è un po' come il bambino che urlava al lupo alla quinta, alla settimilionesima volta, anche basta. Per cui comunque bene, bene, perché mi piace sempre questo tentativo di farsi gli scherzi, che è sempre bello. Nicholas, All My Life, lui arriva da Zurigo, classe 1995.

È una promessa, è lunga da fare. All My Life, quando sei del 1995, vuol dire che hai ancora veramente tanti anni davanti. Ma va bene, va bene. Uno magari se la sente dice sì, voglio fare il cantante tutta la vita, sì. E questa è Rete 3, io sono Paltrax con voi ancora per un'ora, dunque fino alle 14 da oggi, ancora poi per tutta la settimana. Appunto, siamo già si fa per dire, siamo solo già a martedì, fino a venerdì staremo insieme fino alle 14. Questa è La Deriva, 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp se vi va di chiacchierare, di scambiare due chiacchiere, di salutarsi. Dua Lipa con Angèle, questa è Fever.

Ma che piacere ritrovarli, Love Bugs. Loro sono in giro da mo, sono nati a metà degli anni 90, nata a Basilea questa band, storica ormai per forza, sì, stiamo parlando di 30 anni fa. Shouting with a Whisper, cioè urlare con un sussurro, è il loro nuovo album, arriverà il 2 aprile del 2027. E bello vedere insomma queste realtà che ancora comunque ci sono, resistono musicalmente parlando. Allora, la settimana scorsa, se non sbaglio, avevamo fatto un giochino e vi avevo chiesto, partendo come ispirazione da quel subreddit che offriva delle scelte, no? Delle scelte, faceva i giochini delle scelte, ce ne sono tante. E avevo detto: ma se poteste scegliere un solo cibo, non lo pagate mai per tutto il resto della vostra vita, però solo uno, e potrete consumare sempre solo quello. Le risposte erano state tante, però di base, grosso modo, mi sembra di ricordare, aveva vinto la pizza. Però partendo dal brano musicale di prima che abbiamo ascoltato, quello di Nicklas, All My Life, volevo fare un altro giochino con voi, se vi va, perché adesso mi sono messo a immaginare, ma se io sono contentissimo di quello che faccio, ci mancherebbe, sono un super privilegiato, questo è un lavoro stranissimo, definirlo lavoro è già particolare, quello di venire qui a parlare a un microfono, però dico, boh, ogni tanto mi immagino, no? se fossi finito a fare qualcos'altro nella vita, se avessi potuto scegliere qualcos'altro. E con voi vorrei fare questo gioco. Voi potreste, se poteste scegliere un altro lavoro da fare per tutta la vita senza doverlo mai cambiare, qualsiasi cosa sia, vi darà sicuramente da vivere. Non vi dovete preoccupare della paga, quella sarà presente, sempre presente, puntuale, abbondante. Però qualsiasi tipo di lavoro che poteste decidere da adesso, anzi da ieri, di fare per tutto il resto della vostra vita, se non faceste quello che state facendo oggi, cosa vi piacerebbe fare? Magari una cosa, che ne so, semplice. Uno dice: ma sai che c'è, a me piacerebbe fare il portuale, non so, a Genova. Dici: sai, aspetti i traghetti, stai lì fermo, seduto, e però guadagni quello che ti basta per vivere. Quello che vi pare, fatemi sapere se c'è qualcosa che vi ha sempre stuzzicato la fantasia, ma per tutta una serie di questioni legate semplicemente al fatto che ci ritroviamo in una realtà che non ci permette proprio di switchare modalità da un momento all'altro, ci troviamo magari a dover fare qualcosa che non era proprio quello che volevamo, oppure sì, non lo so. 079-873-8073, se vi va di fare questo giochino con me, è il nostro numero di WhatsApp. Adesso Zucchero con Voodoo Voodoo, era il 95.

0: Agadafile, Agadafile. Grande Zucchero. Posto che ovviamente in un momento storico come questo, e poi sembra di doverlo dire, lo stiamo dicendo da anni, non finisce mai, questo periodo storico potesse finire, sto periodo storico costantemente, ecco, Zucchero che diceva una porcheria come al solito, come sempre, perché gli piace dirle alla fine del brano, posto che appunto, stavo per finire la frase, avere un lavoro, per l'amor del cielo, è sempre una mano santa, una benedizione, perché appunto negli ultimi anni, poi col mercato del lavoro che ci ritroviamo, diventa sempre più difficile, con le prospettive dipinte, poi che bisognerà vedere come si manifesteranno, però con l'avvento dell'intelligenza artificiale, ecco, dico, posto che avere un lavoro, però vi ho chiesto, poteste voi scegliere un'attività che magari non è necessariamente proprio una professione, qualcosa che vi piace fare, che però vi dicono da domani tu puoi fare sempre solo questo, riceverai comunque, sarai pagato per farlo, riceverai la tua paga, tranquillo, non ti devi preoccupare. Qualcuno dice io, sai che vorrei fare la redditiera, la persona che ha accumulato la sua famiglia una ricchezza tale nel corso degli anni che lei si può permettere di non fare nulla, vivere di rendita, come si dice, i redditieri. Dice, questo mi permetterebbe di fare tutta una serie di cose, perché a me piace fare tante cose diverse, che ne so, viaggiare, andare a vedere belle cose nel mondo, sponsorizzare artisti, cioè non lo so, puoi fare tutta una serie di cose, per cui alla fine effettivamente partire da lì può non essere male. Qualcuno mi dice pilota di caccia militare, perché mi piace la velocità, adesso viaggio tanto per lavoro, però insomma sono una persona alla quale piace muoversi. Qualcuno poi mi dice questa che è carina, un bel messaggio che parla,
1: a pensarci bene, ma l'arrotino

teneva per anni un coltello, lo si faceva riparare, lo si faceva limare, bello bello, mi piace Gabriele. Poi la tua è una passione per i coltelli anche, che mi hai detto che insomma sei un collezionista, per cui sarebbe il top. Poi qualcuno mi dice: a me piacerebbe lavorare in quello che ho studiato, però purtroppo al momento forse non lo puoi fare, lo farei volentieri tutta la vita. Altro lavoro che avrei fatto volentieri, mi avrebbe riempito il cuore, docente di arti plastiche, bello bello. Tecnico dell'abbigliamento, tu mi dici. Avere a che fare con i ragazzi mi piace un sacco, e se poi posso aiutarli ad esprimersi con l'arte, eh sì, bello bello, molto carino. Beh, sono indubbiamente dei bellissimi lavori sempre, perché comunque avere a che fare con le giovani generazioni. Poi quando parli con i docenti dicono: beh sì, richiedo un determinato impegno, richiede un bel impegno, però sono tutti bei lavori, sono tutte belle cose, sì, bello. Io adesso vi dico io che cosa potessi scegliere, detto che appunto comunque farei molta fatica a scegliere qualcosa di diverso da quello che faccio oggi, perché mi reputo una persona molto fortunata, però poi se eventualmente se vi va vi dico che cosa avrei fatto io, che cosa mi immagino io. Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.

E poi ci si dimentica di chiudere il canale audio del computer e un zzzz esce. Allora, qualcuno ci ha detto delle... Allora vi dico, io ogni tanto mi immagino, però mi piacerebbe, mi sarebbe piaciuto fare, immaginandomi qualcosa di diverso da quello che faccio adesso, sarebbe piaciuto fare il musicista, di un qualche tipo di strumento di quelli belli, con i quali puoi suonare.

praticamente di tutto il pianoforte, essere un pianista che senza necessariamente doversi smazzare chissà quali tournée così, però tu passi la tua vita a suonare il piano, quando ti va lo fai e ti ci guadagni da vivere, ti ci guadagni da vivere bene, però la cosa bella è che poi lo puoi fare ed è un modo anche per far star bene le persone, per star bene tu e sentire delle belle cose. Questo per esempio, ecco, un pianista in giro per il mondo che può fare delle date. Qualcuno poi mi dice, bellissima questa scelta, questa è bellissima, fa, se potessi scegliere qualcos'altro, qualcos'altro di molto diverso o diverso da quello che faccio adesso, mi piacerebbe fare l'ispettore incognito delle guide gastronomiche, quello che attribuisce le stelle. Sai che è una bellissima, tra l'altro non ho la più pallida idea di cosa si debba fare per diventare un ispettore della guida Michelin o della Guémier, ce ne sono due o tre insomma diverse, però la più famosa è quella con le stelle. Però è un'ottima scelta perché è un mestiere molto particolare. Poi tu dici giri, assaggi, sì, bello, probabilmente arriverai anche ad assaggiare un sacco di cose buonissime, però vuol dire stare in giro, essere lontani da casa, però col giusto stile e giusto approccio di vita, sì, può essere un lavoro molto affascinante, molto bello. Brava, mi è piaciuto questo tuo messaggio. Qualcuno altro ci manda degli audio per cui devo ascoltarli, però grazie per aver mandato i vostri messaggi. La domanda è se poteste scegliere da adesso, da oggi, da domani, il lavoro o l'attività che preferireste fare, garantito lo stipendio che volete voi, senza dover far fatica, con lo stipendio giusto, che cosa vi piacerebbe fare per tutto il resto della vostra vita. 079 873 8073.

Le idee, ragazzi e ragazze. Allora, genio ipotetico arriva e dice: da oggi, da domani puoi fare l'attività che ti pare, verrai pagato senza nessun tipo di problema, indipendentemente dal volume d'affari che fai, puoi fare l'attività. E che bello, che bello. Uno dice: ma non faccio niente. No, no, alla fine non c'è praticamente nessuno che ha detto io non farei nulla. Sì, c'è qualcuno ha detto ne approfitterei magari di un'eredità o di una rendita, però non c'è nessuno che ha detto io non farei niente. Siete stati tutti molto molto descrittivi, e devo dire la verità, secondo me non mi stupisce tanto. Vengono spesso menzionate attività artigianali, cioè l'artigianato, un'attività artigianale da poter fare con calma, dove metti alla prova la tua voglia di fare, dove puoi darti da fare in un tuo piccolo laboratorio gestito da te, senza l'assillo, senza lo stress di dover vendere per forza un tot di cose. E quella è una bella cosa, perché in fin dei conti forse alla fine ci rendiamo conto che siamo delle creature che hanno bisogno di fare qualcosa, no? Qualcuno dice: aprirei il mio negozio di saponi e creme fatte da me. Beh, bello, bello, bello. Dice: per ora solo una passione, chissà. Allora io ti faccio tanti auguri, in bocca al lupo. Chissà che magari appunto non diventi una realtà. Qualcuno mi ha mandato un messaggio bello, bello, che mi ha commosso. Dice: io aprirei un rifugio per gli animali, animali in difficoltà, animali che hanno bisogno, animali da adottare, animali maltrattati. Bello, sì, anche perché poi lo si sa, insomma, questo tipo di attività spesso e volentieri sono messe in piedi da volontari, sono tenute in piedi, aperte, anche funzionali grazie a donazioni privati. Però ecco, potersi garantire diciamo il sostegno, il sostentamento finanziario senza nessun tipo di problemi operando su una cosa del genere sarebbe, sì, veramente una bella cosa, che credo che alla fine della giornata ti darebbe anche tante, ma tante soddisfazioni. Qualcuno mi dice: assaggiatrice o assaggiatore di cioccolata e anche di acqua? Ok. Ha detto: abbiamo fatto un gioco a casa per scegliere l'acqua in bottiglia, abbiamo preso diverse marche, sono venuti degli amici, abbiamo fatto il gioco della degustazione per scegliere la migliore. Beh, perché no? Perché no? Potrebbe essere anche quella un'attività, ti dice, boh, veramente molto particolare e unica. Bello, bello, mi piace, fatemi ancora sapere che cosa fareste in caso vi fosse concessa l'opportunità di cambiare completamente, radicalmente attività, lavoro, senza l'assillo di doversi garantire il sostegno finanziario, venite pagati più che sufficientemente per fare quello che vi pare, che cosa vi piacerebbe fare. Io l'ho detto, bello, mi piace vedere che sta vincendo questo approccio nei confronti del appunto dell'artigianato, delle attività artigianali, quelle a ritmo lento, che purtroppo in questi ultimi anni, lo sappiamo, fanno fatica, tanti stanno scomparendo. Perché? Perché vabbè, c'è la concorrenza impossibile da parte delle grandi distribuzioni, le grandi produzioni a livello industriale, però lo sappiamo tutti che stiamo perdendo un patrimonio di ricchezza umana, ma non solo, anche di savoir-faire enorme. Bambole di pezza, settembre.

Lo dico perché appunto sono arrivati tanti messaggi relativi a questo piccolo giochino, questa domanda che vi ho fatto: se vi fosse offerta la possibilità di cambiare completamente attività da oggi, da domani, senza l'assillo di preoccuparsi di quanto guadagni, ma stipendio assicurato, nessun problema, quello che vi serve per vivere comodamente, però quale attività vorreste iniziare da domani, fosse possibile, cambiando magari appunto lavoro? Magari qualcuno mi dice vado avanti così, però in tanti mi avete detto diverse cose e, come dicevo prima, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto riflettere anche un po' su questa voglia, no, che c'è di rallentare, di recuperare la dimensione umana anche del lavoro, no? Tanti e tante mi avete detto cose, tutte cose legate a, all'artigianato. Qualcuno mi ha detto il mugnaio, meraviglioso, e poi mi ha detto insomma ho dovuto smettere per una ragione o per l'altra, però il mugnaio, colui che si occupa della creazione dei macinati, delle farine, ma che bello, colui che si occupa del mulino, bellissimo, una bellissima cosa, è sicuramente una professione anche molto ma molto particolare, un po' alla base anche un po' della nostra sussistenza come società, da quando insomma siamo diventati agricoltori, no? Ci siamo stabiliti e abbiamo cominciato a coltivare i vari grani, granagli, insomma è bello, è un mestiere credo sicuramente uno tra i più antichi, no? Perché poi chi si occupava di macinare il grano eccetera, tutti i suoi derivati, bello. Qualcuno ancora dice, vedi che bella questa cosa, ancora anche un'altra nostra ascoltatrice, tutti cuori dolci, generosi, che dicono sì, anch'io una pensione per animali, un rifugio pensione per animali, ormai vecchiettini che magari qualcuno ha abbandonato, magari hanno perso il loro padrone, mi occuperei di loro. Bella questa cosa. Secret Service, torniamo al 1982, senti il synth selvaggio spregiudicato degli anni 80. Storica band svedese, loro sono i Secret Service, Flash the Night, meraviglioso.

Kintsugi, l'arte, la sacra arte giapponese di riparare il vasellame spesso pregiato, magari il raku, rimettendolo insieme con uno smalto a base di oro che conferisce nuova luce e un altro livello di fascino e di ricchezza all'oggetto, che già peraltro era pregiatissimo. Una cosa diventa ancora una cosa più preziosa, e il che è tutto, ovviamente, nella migliore tradizione giapponese viene usato come metafora del fatto che le cose rotte non necessariamente vanno buttate. Uno, due, quando vengono riparate si possono riparare per farle diventare meglio di come erano prima. È una cosa che personalmente adoro, poi è diventato molto di moda proprio perché ha 10.000 tipi di valori anche simbolici, no? Come tipo di arte, dal momento che è molto antica. Vi ho chiesto che cosa vi piacerebbe fare se vi fosse data la possibilità da oggi o da domani di cambiare completamente attività, posto che magari il lavoro che fate vi piace. Sono arrivate tante spiegazioni, tanti messaggi molto belli. È il nostro 079 873 8073. È bello chiacchierare così insieme, del più e del meno una chiacchiera da bar. Sono quelle robe che butti lì magari quando è finita la giornata di lavoro. Lo so che non è finita, anzi siamo malapena alle 2:15. Qualcuno mi dice anche: mi butterei nella recitazione full time, recitazione e canto, anche stile Broadway. Che bello, bello, bello, sì, sì, bello anche qui, senza anche in questo caso doversi, perché poi magari uno dice: no, io ho detto prima, vorrei fare il pianista, però poi magari non è che sei proprio un genio, no? Per cui la gente non è che ti deve venire a sentire, deve anche tornare a sentirti, devo anche aver voglia di ascoltarti. Però dici: io vi ho detto no, non c'è nessun problema, non vi dovete preoccupare del guadagno, il guadagno vi viene garantito, potete fare quello che vi pare, avrete sempre di che mangiare, un tetto sopra la testa e una buona paga sufficiente per tutte le vostre esigenze. Per cui sì, ci sta anche il buttarsi in iniziative di questo genere, potenzialmente un po' rischiose quelle artistiche. Molto bello. Katy Perry, Band-Aids, Cerotti.

0: Uscito nel 2016, un po' prima del 2017, come brano di lancio per festeggiare i 25 anni, una data importante quella del 2017 per i Gotthard, per festeggiare appunto i 25 anni della loro carriera, poi cosa che hanno fatto alla stragrande con un tour mondiale in compagnia, e scusate se poco, di un altro gruppo leggendario, i Crocus. Ragazzi e ragazze, è stato veramente bello, è stato toccante, è stato simpatico, è stato anche commovente. È sempre bello passare il tempo in compagnia con voi, mi avete mandato tanti messaggi, mi avete detto quello che vi piacerebbe fare, abbiamo condiviso queste idee, queste chiacchiere per passare un po' il tempo, anche se ormai, vabbè, la pausa del mezzogiorno è finita da mo', sono quasi le due. Detto questo, vi lascio con Alessio che tra pochissimo sarà con voi, e oggi extra porzione, extra razione di delirio, di sogno, di degenerazione, che depravazione radiofonica. Ma sì, invece
1: tu sei,
0: sì,
1: molto più pazzo di me.
0: È una bella gara.
1: E diciamo, lo sapete, siamo la stessa persona.
0: Esatto. No, è vero. Poi quando parli così, è vero, sembriamo la stessa faccia, la stessa faccia della medaglia doppia, o la doppia faccia della stessa orribile medaglia.
1: Ma buongiorno, sono Luca!
0: Tra poco starà con voi Alessio, oggi per un pochino di più, perché chiaramente la nostra Fritti ancora non sta bene, le facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione, si è già beccata una qualche schifezza, e lo sappiamo, non è l'unica, perché già cominciano a girare schifezze. L'appuntamento per Alla Deriva è fissato per domani dalle 12.30 fino alle 14, se vi va. Ciao, un bacione, un abbraccio potente! Bella!

0: I Bad Book, questa è NMVA. C'era bisogno di dirlo, Sterchi? Sì, ricordiamolo sempre.
1: Radio
0: quanto vogliamo bene a questi ragazzi che cantano della nostra terra, ma anche di altre cose, fuori confine, ci mancherebbe altro. Sempre molto impegnati. 14 e un minuto, tra l'altro oltre confine, ben oltre il confine, visto che sono stati bannati dai distributori digitali di musica per quella stringa in cui si sente Donald Trump. Per qualche giorno non esistevano più perché sono stati censurati, perché hanno osato usare la voce dell'imperatore degli Stati Uniti d'America. Va bene, dai, basta col sarcasmo, facciamo quelli seri. Vabbè, dai, Sterchi, provaci. Previsione del tempo: fino a stasera al sud in parte soleggiato con qualche possibile rovescio. Dai, però, un pochino di pioggia. Anche dopo le 5, quando sono già tornato a casa comunque con lo scooter, al nord in prevalenza soleggiato. Temperature massime attorno a 22 gradi. Domani mercoledì, da che si avvicina l'acqua al sud, cioè in certe zone è già piovuto della Svizzera italiana, scusate, è vero che ieri qualcuno mi ha mandato dei video in cui si vedeva, no, che stava piovendo, e quindi bene, bentornata acquetta simpatica. Al sud domani e sulla Romandia molto nuvoloso e da metà giornata deboli precipitazioni, finalmente l'autunno, quello vero. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato invece, con qualche banco di nebbia mattutino, e quindi si comincia con la nebbia bassa la mattina. Temperature comprese al sud tra 13 e 17 gradi, al nord tra 10 e 21.
1: Tre news.
0: Aggiorniamo l'attualità col notiziario scritto dai nostri colleghi della redazione Info RSI. È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 20enne ieri pomeriggio a Biasca. Lo hanno confermato in mattinata la polizia ticinese e la magistratura dei minorenni. Al momento non si esclude neppure il coinvolgimento di una terza persona. Fuori pericolo la vittima, che ha riportato una profonda ferita all'addome. Disoccupazione stabile in Svizzera. In settembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3%, invariato rispetto ai mesi di agosto e di luglio. Lo ha comunicato la Segreteria di Stato dell'Economia. La disoccupazione rimane stabile anche in Ticino e nei Grigioni. Dall'estero resta molta incertezza sulla morte di una ricercatrice russa che lavorava in un laboratorio siberiano. Sembra che la donna abbia contratto la peste maneggiando una provetta. Per questo circa 200 persone si trovano ora in quarantena. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, come pure gli Stati Uniti e l'Unione Europea, monitorano la situazione.
1: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.

0: mia, mamma mia. The Confusion, Devastation, con i Placebo in grande spolvero. Era il 2000, raga. Che brano, l'ho sentito un sacco. Bello disturbante, comunque, bello rock. Anche un po' dark, un po' introverso. Dai, che venerdì!
1: Dai,
0: e allora, ecco qui che mi paltranizzo anch'io. E allora, eccoci! Siamo due strascè, due venditori di stracci, uguali, sotto questo aspetto, l'urlo radiofonico. Ma insomma, siamo talmente felici di tornare al microfono, speriamo chiaramente di contagiare qualcuno. Le 14.08, abbiamo sentito i Placebo con Tasting Man. Comunque, grandissimi Placebo, se li andate a vedere live. A parte che l'album Black Market Music non è il loro principale album, però era ispiratissimo. Brian Molko in testa, cioè lui è veramente un tipo tosto, ma veramente tosto, conosce un sacco di lingue, è uno bello introspettivo, non secondo me non si è neanche mai regalato troppo al mercato, al mainstream proprio più bieco, anzi si è piantato piuttosto con la schiena dritta. Però adesso è vero che non lo seguo più da un po', non lo sento più, vabbè, adesso magari mi documento. E comunque grazie alle fatine per questo pezzo. In ogni caso, eccoci di nuovo qua per un pomeriggio assieme, almeno un'oretta.
2: Vai che le venerdì, zio Stambecco.
0: Lo zio Stambecco si chiama Goran Bregovic, lo ascoltiamo con un pezzo del 95 tratto dalla colonna sonora di un film epocale come Underground e terribile anche di Kusturica. Yaya ringa ringa raya.

0: Allora, non è un brano suo, non è di Goran Bregovic, che è il papà del genere Balkan Beats, diciamo così, no? È uno di quelli che tra i primi ha portato in tutto il mondo i suoni dei Balcani, della ex Jugoslavia, ma non solo, è roba che suona con più o meno le stesse vibrazioni che dalla Grecia, passando per la Romania, i Balcani appunto, fin su fino alla Russia, passando anche per quei paesi lì, ecco, con quei suoni lì della fanfara che piacciono anche a noi perché ci ricordano un pochino anche le nostre Guggen. Non voglio fare abbinamenti azzardati, però cioè queste cose che sono anche leggermente stonate, volutamente, dissonanze, tutte ste robe qua. E lui ha ripreso un brano del 61, che era un brano twist, se ricordo bene, di Lee Dorsey, Yaya Ringa Ringa Raya, che è un pezzo molto divertente nella versione originale. Qua era più sentito, un po' più malinconico, drammatico, perché Goran Bregovic è diventato famoso grazie soprattutto alla colonna sonora di Underground, appunto, e di Emir Kusturica, film molto drammatico, epocale, che parlava proprio anche della guerra. E vabbè, comunque ci siamo.
1: Ma dai, che devi andare a fare la bugata, la vai panche, che finalmente è venerdì.
0: Ma no! Attenzione, se è il turno, cioè non confonderci, noi viviamo del venerdì tutta la settimana, delle belle vibrazioni del venerdì le spalmiamo durante la settimana, perché è così che funziona, no? Quando facevo le sedute da psicoterapeuta mi diceva: quando vuoi rifugiarti in un luogo confortevole, immagina un luogo confortevole, la casa di tua nonna, tra le braccia di mamma e papà, in spiaggia, nello studio della radio. Quindi chiudi gli occhi e rifugiati nel tuo luogo sicuro. Ecco, quando fai psicoterapia succedono queste cose e tanto altro, evidentemente. E il nostro luogo sicuro è il venerdì. Oh, lo penso e sto già bene.

0: Dai che è venerdì, anche se è martedì 6 ottobre, ve lo dico giusto per chi fosse neofita in questa radio, dalle 14 alle 15 c'è un programma che si chiama Dai che è venerdì, è proprio per il discorso che facevo anche prima. C'è chi mi chiede chi era quel gruppo di prima. Vabbè, alle 14.02 fammi vedere. Beh, eri Placebo, erano i Placebo che andavano nella fascia ancora precedente, che era quella di Alla Deriva. No, erano i Vad Book, scusami. Vabbè, i Vad Book sono andati alle 13.58, poi Placebo alle 14.04, quindi tu hai scritto alle 14.02, non potevano essere loro. Ma in ogni caso, sappiate, faccio ancora un po' di informazione da backstage, informazione di servizio più che altro. Se andate nell'applicazione Play RSI, entrate Play RSI, poi andate, dai veloce, su però, in live, nel menu sotto c'è video, audio, live, cliccate su live, escono le due televisioni, i due canali televisivi e le tre radio, cliccate su Rete 3 e dovreste sentirmi, ecco qua.
1: Sono andati alle 13.50.
0: Oddio, Sterchi si sta moltiplicando come l'agente Smith di Matrix. Voi siete un virus, virus. Voi umani siete un virus. Avete in mente l'agente Smith? Nel 2000, nel 99, quando è uscito Matrix, c'aveva ragione, diciamo, io sono sempre ottimista, ma in quel frangente lì, quando dice che noi ci spostiamo e distruggiamo ogni ambiente in cui ci insediamo, c'aveva un po' ragione, e lo dicevano nel 99, ragazzi, mo abbiamo le estati a 45.000 gradi, per dire quanto siamo intelligenti. Sei arrivato sulla pagina di Rete 3, stai ascoltando la radio. Sotto, guarda caso, sotto, in fondo, cioè proprio in fondo alla schermata, c'è un tasto con scritto musica. Clicchi lì e vedi le canzoni che sono andate in onda. Ok, per esempio, gli ultimi erano gli Alma Acoustic, che sono ticinesi, ne siamo molto orgogliosi, molto particolare, cantautorale, folk rock acustico molto intelligente. La canzone era Arturo, e salutiamo Maurizio Podda, che è la voce, ma anche gli altri, allora, Alma Acoustic, perché noi siamo di Rete 3, vogliamo bene alla musica della Svizzera italiana. E allora te li ricordi tutti i nomi? Allora, fammi vedere: Alessandro Trisolino, Orio Oliveri, NDB. Perfetto, salutati tutti. Maurizio Podda, l'ho detto? Sì, bene.

0: Esattamente, è My Head is a Jungle. My Head is a Confusion, il remix che farò io. Viviamo nel 2026, se non c'è un po' di confusione nella vostra testa, vuol dire che è strano. Perché viviamo in un'epoca di caos incredibile. Ma soprattutto dopo la pandemia, siamo andati un po' tutti fuori di testa. Beh, un trauma collettivo. Adesso arriva la peste e ci mette tutti a gambe all'aria e finalmente ce ne andiamo. No, adesso non c'è niente da ridere. Però cosa vuoi fare? Cioè, veramente, infatti anche alcuni di voi mi dicono: ma no, veramente? Aspetta, che c'erano i messaggi, c'erano tipo una volta. Ecco, Dante infatti scrive: e si diffonde anche la peste, siamo a posto. Era una notizia, non spaventatevi, tranqui, tranqui, c'è un caso in Russia, se non sbaglio, ne diamo notizia sul sito rsi.ch. Spero che la persona o le persone guariscono al più presto. Non viviamo più nel 1400, anzi anche nel 1100, nel 1000, quindi tranquilli. Però ecco, insomma, peste, della peste non serviamo un brutto ricordo anche noi che viviamo con tutti i disinfettanti del mondo, gli antibiotici del mondo, però abbiamo letto i libri di storia. Abbiamo letto i libri di storia. Dai, leggiamo i libri di storia. E quindi quando sentiamo la peste, peste bubonica, peste che poi tra l'altro c'è ancora, purtroppo quasi debellata, però in alcuni paesi purtroppo ci gira ancora, ci vengono i brividi. Soprattutto dopo il Covid, perché insomma, vabbè, però dai, calma e sangue freddo, non prendiamo con ansia tutto. Dobbiamo sempre fare la tara anche con quello che abbiamo vissuto, no? Calma. Molto Chemical Brothers, dice alle 14.07. Palu, non so bene. Oggi faccio un programma di niente proprio. No, in realtà ho preparato roba. Agostino, immancabile.
1: Ciao Paltra.
0: Ma che palla!
1: Dai, che venerdì!
0: Ciao, sono Baltrax, ciao! Però non so fare il canepeo come fa lui. Ciao amici! No, lui è molto più bravo. Vabbè, lui è un genio, un imitatore grandioso, un comico divertentissimo. Agostino, che quando manda i messaggi è alla mola. La mola è uno strumento di fabbrica, di officina, dove si perché si usa? Cioè, queste ruote che lisciano le smerigliano, no? Degli oggetti. Non posso dire gli oggetti perché sennò svelerei il suo lavoro e il luogo in cui lui lavora e non vorrei che avesse problemi. Comunque è grande Agostino che mi fai entrare in fabbrica con te. E la mola è anche un luogo, pensa all'aggancio, attenzione, rimetto il sottofondo un attimo. L'aggancio è totale. Agostino lavora alla mola, che è un apparecchio, una macchina da officina, da fabbrica, ok? Invece Manuel vive a Formentera, una bellissima isola che ho frequentato per tanti anni, per certi versi anche selvaggia, se lasci perdere la parte Maranza e via così, e Spugiol così, bellissima isola delle Baleari, Spagna, ok? Il cui paese forse più vivo d'inverno mi raccontarono, si chiama La Mola, giuro. Guarda, un aggancio così meriterebbe un applauso, ma non me lo faccio perché sono già schifosamente egocentrico, quindi non. Emanuel vive lì, vive proprio su quell'isola meravigliosa, in cui appunto c'è questo promontorio, sarà un 100 metri, 80 metri sul livello del mare, che tu raggiungi dalla zona delle spiagge, la zona bassa, vicino al mare, facendo un piccolo passo, quasi un piccolo passo con dei tornanti, no? Giuro, con lo scooter, con l'auto, sono dei tornanti, è come un piccolo passo alpino, perché poi entri in una pineta mediterranea, però in quel caso, molto, molto buia, fresca, che d'estate è una manna. Ecco perché ci vivono tantissimi formenterini a La Mola, che è questo paesino sopra il promontorio della Mola, appunto c'è anche il faro. Lui però non vive lì. E cosa ci scrive Manuel? Cosa ci manda?
2: Dai, che abbiamo il virus!
0: No, dai! Poi voi siete su un'isola, siete al sicuro, no? Anche da quello, che dice poi?
3: Io quanto siamo intelligenti.
2: Dai, che qui è venerdì!
0: Ma sei proprio, guarda, ma veramente, veramente, guarda. Sei proprio una brutta persona, eh. E mi fa vedere in un piccolo video il panorama del mare bellissimo di Formentera. Bravo!

0: Johnny Marr, questa era Spin, classico disannuncio da Radio Downtown, nuovo album The Age of Everything, in arrivo il 2 ottobre, quindi è già arrivato. Fattine della musica? Aggiornare, fattina della musica, in arrivo il 2 ottobre 2026, andato, Lui comunque, ricordiamolo, Johnny Marr, per alcuni ultra cinquantenni all'ascolto, fa sempre un po' male da sentire questa cosa, però lo so, anche se sono nato ieri, conosco questa cosa. È un nome noto perché è il nome del chitarrista, è uno degli autori dei grandissimi Smith, cioè loro hanno fondato il Brit Rock, tra l'altro, negli anni 80, e poi per passare poi alle band degli anni 90 che conosciamo molto bene. Gli Smith avantissimi, Johnny Marr era il chitarrista, va bene, ok? Agostino ancora, che dice Agostino alla mola? Ah no, questo l'abbiamo già sentito, ok. Allora c'era Albi che voleva mettere i puntini sulle i e ci sta tutto, Albi.
1: Sì, ciao Sterchi, sono l'Albi. La mola ce l'ho anch'io, ce ne ho due. Si usa per molare il ferro o anche le pietre. Si usa per tante cose. Da una parte c'è una smerigliatrice a pietra, magari anche silicio. E dall'altra ci puoi mettere una spazzola di ferro rotante, così che magari pulisci le candele del motorino.
0: Bello. Saluto. Grande Albi. Oggi siamo una trasmissione operaia, da fabbrica, da officina, grazie a Agostino, a Albi. Eh sì, perché comunque si parla sempre di uffici, chiaro, probabilmente i luoghi di lavoro più diffusi sono gli uffici, però ci sono i negozi, naturalmente i bar, gli alberghi, ma anche qualche casa anziani sicuramente. Lo dico ridendo perché comunque noi siamo un po' punk, però chi ha il coraggio di metterci nella casa anziani sicuramente ha un certo brio, anche un brivido quando c'è DJ Sterchi. E poi vabbè, ovviamente le fabbriche, i cantieri, le officine, lavoratrici, lavoratori, e sì, effettivamente ci sono tanti amici e amiche di Rete 3 che lavorano in quel contesto lì e quindi hanno a che fare con queste macchine sconosciute probabilmente ai più. E la mola si occupa, come detto, soprattutto mi sono informato, di affilatura, sgrossatura, sbavatura, rettifica e finitura. Oh, bene, abbiamo questa cosa qua, siamo a posto. Qualcuno magari ce l'avrà in garage perché vuol fare i lavoretti o affilare i coltelli anche, ci sta, e come. Attenzione che torna la mola, invece, paesino in cima al promontorio omonimo di Formentera, dell'isola delle Baleari, isola spagnola delle Baleari. Torna Manuel e anche lui mette i puntini sulle i e corregge un'informazione che io ho avuto tipo 10 anni fa, cioè che il paesino della Mola è abitato da formenterini veri e non solo da turisti, e che d'inverno è un paesino comunque vivo. Le cose sono un po' cambiate, mi dice Francesco, mi dice Manuel, che vive lì da più di 10 anni, tra l'altro.
1: Dai, la mia, zio!
0: No, è questo.
2: Allora, Sterchi, visto che è un po' che manchi dall'isola, ecco proprio. No, non è che in inverno il paese più vivo è la Mola, è sempre San Francesco il paese più vivo. No? La Mola sono 4 gatti, in inverno forse 2.
0: Grazie. Mamma mia, che

0: This Dream of You, l'ultimo di Martin Garrix, bello mananza, lui ha questo stile così appassionato, così anche un po' malinconico, carico.
1: Dai che lunedì, martedì già, per fortuna.
0: Calma.
2: Dai che no. È Interlaken qui a venerdì.
0: C'è un po' di confusione nell'aria, non nella testa di Martin Garrix. 130 si vola! Animals, vabbè, quello resta il suo inno assoluto della dance maranza più carica. E, però ecco, lì non c'è confusione, lì è molto chiaro il discorso. A me piace la musica, l'eurodance, con quei suoni lì un po' trance, maranza degli anni 90, che ci piace tanto, ci fa ballare. Fra pochissimo invece diventeremo un po' più seri qui a Dai che venerdì, se si può diventare più seri in una trasmissione di altissima cultura, perché ci sarà l'agenda e c'è un evento, diciamo, impegnato che vi lancerò fra pochissimo. Ray Dalton subito invece, Do It Again, pezzo del 2023.

0: Tra poco vi farò una sorpresona, ma una sorpresona, ma subito.
1: L'agenda.
2: Con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: E allora un appuntamento speciale per chi ama i libri, la storia e il valore della libertà. Oggi, martedì 6 ottobre alle ore 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano, si inaugura una mostra dedicata a Piero Gobetti, e che è stata una figura straordinaria del Novecento. A poco più di 20 anni ha sfidato apertamente il fascismo, stampando libri coraggiosi e liberi prima di morire, ahimè, giovanissimo, in esilio a Parigi. Il titolo dell'incontro riprende proprio una sua celebre frase: «Che ho a che fare io con gli schiavi?». L'esposizione raccoglie oltre 50 libri originali dell'epoca e documenti rari che mostrano la sua passione per l'editoria e il confronto con i grandi pensatori del suo tempo. All'apertura interverrà uno storico per ripercorrere questa vicenda umana e culturale. Al termine della presentazione è previsto anche un rinfresco con aperitivo, che non guasta mai, per alleggerire. L'appuntamento è quindi nella sala Tami della Biblioteca Cantonale di Lugano, oggi alle 18, l'ingresso è libero e aperto a tutti.

Bella, bella rock and roll questa canzone che spero abbia dato una bella scossa al vostro pomeriggio, nonostante sia solo, tra virgolette, quasi le 3 di pomeriggio. Poi ci sarà un sorpresone fra poco. Presidents of the USA, famosissimi a Seattle nel 93, si sono distinti dal resto della scena grunge alt rock di quel periodo, dominato chiaramente dai toni più cupi, arrabbiati, nichilisti dei Nirvana, degli Alice in Chains, Soundgarden, e la loro musica era molto più vicina al surf, comunque molto più allegra, pop punk, alternative rock, energia, spensieratezza, umorismo e anche melodie contagiose, anche se questa qui è una cover. Il brano che abbiamo sentito era del 98, ma la canzone è quella del 79 dei Buggles. Li riconosciamo, no? E quella famosa Video Killed the Radio Star. E invece siamo ancora qua, che è stato il primo brano mandato in onda da MTV, che non c'è più, e invece noi ci siamo ancora. Ti è fatto il gesto dell'ombrello, che non è molto educato, però almeno per ora ci siamo ancora. Magari adesso stiro le zampe, come dice Monnezza, da qui alla fine del programma. Continuo a dirlo, prima o poi succederà. Comunque, il loro... volevo dirvi che se vi serve una carica di energia anche positiva, spensierata, perché siete in un momento un po' di cacca, allora è Presidents of the USA. Ascoltate Rete 3, naturalmente, però se caso vi mettete su una playlist dei Presidents of the USA, se vi piace il sound, e vi svolta la giornata, secondo me, se vi piace il sound. Multiplatino per Lamp, tormentone, anni 90, Peaches... E poi vabbè, e le altre, compresa anche questa qua che è la cover. Perché si sono sciolti? Nel corso della loro carriera avevano già affrontato pause e separazioni temporanee. Si sono sciolti nel 98, proprio dopo questa qua, poi tornare nel 2000, di nuovo nel 2003. L'ultimo album in studio è stato Kudos to You del 2014. Nel novembre del 2016 Chris Bellew ha confermato che il gruppo si era ritirato definitivamente, non per litigi interni, ma semplicemente per, secondo loro, raggiunti i limiti di età. Siamo vecchi adesso, praticamente, si dicevano. E i Rolling Stones? Ma ti prego, dai, ci mancate tantissimo. Poi adesso sareste molto in voga, presidenti degli Stati Uniti. Pensa come sareste proprio, no? Sicuramente al massimo proprio. Musica ticinese con i Vancouver.

altissimo livello, può piacere o non piacere, ma altissimo livello di ricercatezza, di suono e di architettura musicale, i Vancouver. Ok, Vancouver poi si legge, sono ticinesi, questa è Wrong. Wow, dal nuovo album Everything Will Work Out Eventually, che è stato pubblicato a fine maggio. E noi eravamo lì con la bava alla bocca, perché la musica svizzera ci fa impazzire, ma soprattutto quella che viene dalla Svizzera italiana ci fa molto molto piacere. E allora vi dovevo una sorpresona, la sorpresona è questa.

0: finito Dai che venerdì, perché sono le 15.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E la Simo?
2: Non c'è la Simo!
0: Faccio le prossime due ore ancora io!
1: 3, 3.
0: Buongiorno, buon pomeriggio, le 15 e un minuto da Alessio Rigoni e KJ DJ Sterchi. In sostituzione alla nostra Zimon, che come sapete si è presa un acciacco della stagione, e quindi iniziamo malissimo l'autunno. Zimo, ci manchi, tornerà presto, adesso curati con comodo, quindi non ci sarà la puntata di Chip Chip di oggi, mi dispiace, ma friggerò un po' l'aria io. In ogni caso, Luca Paltrinieri è tornato al microfono per le news. Prima però, le news, prima però vi devo il tempo in breve. Fino a stasera al sud in parte soleggiato con qualche possibile rovescio, al nord in prevalenza soleggiato. Temperature massime attorno a 22 gradi oggi. Previsioni per domani mercoledì: al sud e sulla Romandia molto nuvoloso e da metà giornata deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino. Temperature comprese al sud fra 13 e 17 gradi, al nord tra 10 e 21.
1: 3 News.
3: È accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Lo hanno confermato in mattinata la polizia ticinese e la magistratura dei minorenni. Al momento non si esclude neppure il coinvolgimento di una terza persona, fuori pericolo la vittima che ha riportato una profonda ferita all'addome. Disoccupazione stabile in Svizzera. In settembre il tasso di senza lavoro si è attestato al 3%, invariato rispetto ai mesi di agosto e di luglio, lo ha comunicato la Segreteria di Stato dell'Economia. La disoccupazione rimane stabile anche in Ticino e nei Grigioni. Resta molta incertezza sulla morte di una ricercatrice russa che lavorava in un laboratorio siberiano. Sembra che la donna abbia contratto la peste maneggiando una provetta. Per questo circa 200 persone si trovano ora in quarantena. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, come pure gli Stati Uniti e l'Unione Europea, monitorano la situazione.

0: fashion, giusto per ballare alle 3 di pomeriggio, muovere un attimo le ciappe. No, no, no, no, no, non è Dai che è venerdì. Questo sarebbe lo spazio di Chip Chip. Per favore, al massimo potete dire Dai che è martedì, ecco, per dire. Cioè, da adesso in poi non è più Dai che è venerdì, solo per oggi. Vado in onda io ancora per 2 ore, quindi correttezza, un saluto caro alla Simo che tornerà presto col suo programma magico, ricco di vibrazioni, di filosofia, di tanti spunti e stimoli interessanti.
1: Dai che è martedì!
0: Ecco, ecco, ecco, ecco. Giusto, meglio, eh. Non allarghiamoci, dura solo 1 ora, Dai che è venerdì, per favore.

0: Miss Italia, dito nella piaga, rete 3, belli, carichi. Oh, bella, brava, carica intendo, ritmo 130 BPM, ci sta, ci dà ritmo oggi pomeriggio. Non c'è la Simo, non c'è Chip Chip, c'è ancora DJ Sterchi fino alle 17, quindi vi traghetto fino ai cialtroni. Arrivano dei messaggi, vediamo un po'. Marn, che cosa dice?
1: Ma sono io alla radio e sono ancora a Interlaken, direzione Lucerna. Ciao ragazzi.
0: Mi fa ridere perché voi ci mandate gli audio e quando dite dai che venerdì o dai che martedì o dai questo e quell'altro, io li tengo, ne ho più di 250, veramente, alcuni sono anche dei doppioni, siete spesso voi le stesse voci che magari ripetono cose diverse, tra l'altro potete mandarli, io poi vi ne ho 10 pronti nell'editor audio da buttare dentro nel computer della diretta, quindi domani ne sentiremo di nuovi. 079 873 80 73. E Marn, ecco, è ancora Interlaken, era quello che diceva dai che oggi è Interlaken, devo andare a venerdì, facevi il simpatico, il simpatico. Ciao Marn, comunque buon viaggio, buon lavoro a te. Ivan, pensa a te, la coincidenza.
2: Dai che venerdì, guarda che in casa anziani rete 3 spacca.
0: Allora ho detto che non si deve dire dai che venerdì, perché questo è il programma di Chip Chip, no, cioè è lo spazio di Chip Chip, quindi non allarghiamoci, ok? Però è vero, è vero, è vero, spacchiamo anche lì. E mi è capitato di andare a trovare un parente, un anziano in casa anziani, e una televisione era sintonizzata. Sapete che si può sentire la radio anche dalla televisione, no? Non siamo diffusi in streaming video, io spero al più presto che arrivi quel momento, perché vabbè raga, ho delle magliette pronte da esibire live alla televisione, ma siamo diffusi tramite i canali digitali, anche nei canali televisivi dove c'è la tele, dove ci sono le radio anche, e quindi in casa anziani si sentiva rete 3. Che bella cosa. Bene, dai, saluto chi lavora anche in quei luoghi importanti per i No Speech, e saluto anche i No Speech naturalmente. Grazie per quello che ci avete fatto, ci avete regalato e tutto quello che avete fatto per farci diventare grandi. Gabriele, Gabriele di Cademario.
3: Ciao Sterchi, sono quello che dice faccia Pirate Sterchi. Accendo la radio, Sterchi, President of the USA, ciao. Bene, metto tutto volume.
0: Eh sì, ormai è andato anche quel
3: lo
0: brano.
3: Lo spiega President of the USA. C'è ragione Sterchi, grande gruppo, sentiti per anni, veramente che cazzone. Belli.
0: Ciao Gabriele. Tra l'altro ho scoperto, a proposito dei Presidents of the USA che abbiamo sentito in Dai che venerdì, ormai un quarto d'ora fa, di più, 20 minuti fa, li abbiamo sentiti con la loro versione del 98 di Video Killed Radio Star, ho scoperto una cosa incredibile cercando informazioni sulla loro band, quando volevo sapere se erano ancora esistenti o no, non esistono più, ma Chris Bellew dei Presidents, proprio lui, ha riscosso un successo notevole negli Stati Uniti come autore e interprete di musica per bambini, ma proprio per musica per bambini, vi rendete conto? Con l'alter ego Caspar Baby Pants, oltre a continuare a comporre musica in modo indipendente. Ma che bello! E allora sono andato subito a cercare il leader dei Presidents of the USA, Chris Bellew, e ho cercato Caspar Baby Pants, e sentite che bella musica fa per i bambini. Adesso me la sono già segnata per le mie figlie stasera, e sarà così. Sentite qua, adesso fa queste robe qua.

0: Fine inglorioso.
1: Oh, c'è il microfono aperto sopra.
0: Secondo me fa molti più soldi adesso con le canzoni per bambini. Furbetto! Ma perché sono fighe queste canzoni?

0: Havener con il feat di Phoebe Kildeer, Fade Out Lines, è un pezzo del 2014 che abbiamo ballato tantissimo. C'è gente qui nello studio, fate un ciao al mio 3, 1, 2, 3.
1: Ciao!
0: Molto bene, grazie. Beh sì, abbiamo le visite, che bello, quando vengono a vederci come nell'acquario, fuori dai vetri dei nuovi studi qui a Gomano. E poi io gli dico, no dai, dovete venire dentro, dopo magari sentiamo chi sono, ma intanto arrivano i messaggi al nostro 079-873-8073. C'è DJ Sterchi oggi al posto di Simona che non sta benissimo, quindi i primi acciacchi, non c'è Chip Chip oggi, ma c'è Fede per esempio che vuole dire qualcosa. Fede, che dici?
2: Evoluzione della settimana lavorativa.
0: Sì.
2: Lunedì.
0: Sì.
2: Dai, tirati insieme, è lunedì, vai alla ora.
0: Ok.
2: Martedì.
0: Sì.
2: Dai, peggio è passato. Lunedì alle spalle, però è solo martedì. Mercoledì. Oh, siamo a metà settimana. Dai che è mercoledì. Giovedì. Oh, magari stasera becco qualcuno per l'aperitivo. Dai che è giovedì. Venerdì. Dai che è venerdì!
0: Ho detto di no, non dobbiamo fare il dai che è venerdì. Grande comunque, Fede. Adesso ti registro naturalmente. Grazie anche per lo sforzo creativo che hai messo in campo. Chissà quante cellule del tuo cervello saranno decedute nel frattempo solo per questo contributo a questa trasmissione. Sebastian che dice?
3: Dai! Che Chip Chip.
0: Ecco, bravo. Un po' più di rispetto per Chip Chip, la trasmissione di Simona. Dai che Chip Chip. Ma avevo un'altra cosa sulla canzone del tipo dei Presidents of the USA, che adesso fa canzoni per bambini, ma lo facciamo dopo, perché attenzione, raga, stanno arrivando Bono e U2 con

questa Silenzio, che è un nuovo singolo da Carnaval de Luz, il disco che uscirà il 13 novembre. Si danno lo spagnolo, chissà perché, lo scopriremo presto. Dai che Chip Chip, ecco il nome della trasmissione, fino a 17, DJ Sterky.

0: Eccolo lo stato sociale, Combat Pop era il Sanremo del 2021, raga, cioè veramente sono volati, ma loro hanno dato il loro meglio non in quell'anno, ma gli anni prima, perché se andate a cercare i primi dischi dello stato sociale erano anche meno pop, ma erano synth pop molto alternativi, particolari e assolutamente erano originalissimi, e poi hanno voluto partecipare anche al Sanremo 2021. Allora, dicevamo che qua nello studio ci sono dei ragazzi e delle ragazze, sì, e vorrei sapere chi siete. C'è un portavoce che vuole dirci velocemente chi siete, da dove venite? Vai, zero. Vieni tu, chi sei?
1: Io sono Nathalie, sono consulente di Sosticino per il gruppo appunto di inserimento giovani.
0: Ah, ok, quindi loro stanno cercando una strada da fare.
1: Li sosteniamo a trovarla, sì.
0: E come funziona? Cioè, chi si può rivolgere a voi?
1: In realtà dipende, abbiamo due gruppi specifici, la gente appunto che è in disoccupazione, quindi vengono inserite attraverso il loro consulente, mentre altri che non sono inseriti in disoccupazione possono comunque rivolgersi al nostro servizio in maniera appunto separata.
0: Dove? C'è un sito?
1: Abbiamo il sito, sì, Sosticino, lo trovate appunto nei principali canali, anche abbiamo diversi account Instagram dei diversi atelier.
0: Scusa l'improvvisata, è tutta un po' intimidita, anche perché c'è tutti gli occhi puntati addosso. Grazie comunque per questa informazione, ragazzi, in bocca al lupo allora per il vostro futuro, ok? Grandi, grandissimi. Allora facciamo casino al mio tre, che questa rete 3, 1, 2, 3, boom! Forza! Dai, vi incoraggiamo per il vostro futuro, ragazzi, che anche poi il nostro, tra l'altro. Non abbiamo più 20 anni, guarda, porco champagne.

0: non è divertente, tratto dall'ultimo lavoro di Elea, la ticinese Elea. Il 25 giugno è uscito il suo EP 26. Non è divertente, si scrive NN è divertente, no? Giusto perché ha questo stile molto giovane.
1: Ma una non basta.
0: Urca! Allora, ho tenuto una sola rubrica delle tante rubriche che si è inventata la Simo, perché volevo lanciarvi metto anche il sottofondo di Chip Chip. Volevo lanciare la rubrica più divertente, una delle più divertenti del programma Chip Chip, che oggi non va in onda. Mi sono tenuto questa rubrica perché posso scegliere una band da mettere due volte, ragazzi. Ma la Simo tornerà, con le sue band. Tra l'altro ieri c'erano gli CDC, voglio dire, cioè, spacca di brutto. Infatti ogni tanto nell'interfono gli dice: oh, com'è che ti permetti di mettere due brani della mia band preferita, grande, Chemical Brothers o tanti altri. E allora oggi il nostro viaggio musicale ci porta sulla costa orientale degli Stati Uniti, per la precisione nel Massachusetts, per raccontare la storia di una band che ha saputo creare un ponte formidabile tra la tradizione folk e l'energia del rock punk, i Dropkick Murphys. Loro nascono a Quincy, nell'area metropolitana di Boston, nel 96. Per capire davvero chi sono bisogna comprendere il tessuto sociale e culturale da cui provengono. Allora, Boston è il cuore storico dell'immigrazione irlandese negli Stati Uniti. I Dropkick Murphys prendono l'eredità delle ballate dei loro nonni e bisnonni, fatte di cornamuse, fisarmoniche, banjo e flauti, e le innestano sull'urgenza e la potenza del punk rock, raccogliendo idealmente il testimone di formazioni storiche come i Clash e i Pogues, ovviamente. Ne nasce un suono viscerale che conosciamo benissimo, che negli anni li ha portati dai piccoli circuiti indipendenti ai palcoscenici dei più grandi festival internazionali. Ma al di là dell'impatto sonoro, il vero cuore pulsante di questi qua risiede nei contenuti dei loro testi e nella loro identità politica. I Dropkick Murphys sono per eccellenza la voce della working class, della classe lavoratrice americana. Non hanno mai fatto mistero del loro orientamento. Sono schierati a difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, supportando apertamente i sindacati, e promuovono valori di solidarietà sociale, antifascismo, rispetto reciproco e inclusione. Questa coerenza etica li ha portati persino a collaborare con la fondazione Woody Guthrie, padre nobile del folk militante americano, musicando testi inediti che denunciano le disuguaglianze e lo sfruttamento. Ed è proprio per la profondità di questo percorso che oggi ho scelto di non limitarmi a un solo brano. Una sola canzone racconterebbe soltanto l'aspetto più sbracoso e travolgente del gruppo. Per comprendere appieno la loro duplice anima, quella della memoria storica e quella dell'impegno civile e sociale, abbiamo bisogno di allargare lo sguardo. E quindi, prima del brano più potente, che è I'm Shipping Up to Boston, che sarà il secondo, ascoltiamo questa con il grandissimo Bruce Springsteen, Rose Tattoo. I Dropkick Murphys a Una Non Basta, rubrica di Chip Chip.

Mamma mia! Bam bam! Beh, questa di Dropkick Murphys, I'm Shipping Up to Boston del 2005, è un inno degli anni 2000 del punk rock stile irlandese, ancora nei DJ set alla grande, quando fai un DJ set rock o un po' alternative, questa qua viene giù tutto. E a riprova di quanto la loro voce facciano parte del una non basta, unica rubrica che oggi sentirete di Chip Chip, che tornerà presto con la Simo, e a riprova di quanto la loro voce sia ancora oggi fondamentale e impegnata, c'è una notizia freschissima che dimostra come i Dropkick Murphys continuino a metterci la faccia. Sabato scorso, ne ho parlato ieri in Dai che è venerdì, sono stati infatti tra i grandi protagonisti della prima edizione del Power to the People Festival. Ci troviamo a Columbia, nel Maryland, nello storico palco del Meriwether Post Pavilion, festival ideato e diretto da Tom Morello dei Rage Against the Machine, è nato come una grande mobilitazione civica e pacifica a favore della democrazia, della giustizia sociale e dell'impegno comunitario, radunando insieme associazioni e una parata straordinaria di artisti. Bruce Springsteen, ovviamente, in prima linea, John Baez, passando per i Foo Fighters, Public Enemy e Jack Black, troppo gasato, troppo esaltante. E i Dropkick Murphys sono saliti sul palco per rappresentare l'anima più autentica del rock di protesta della East Coast, come abbiamo detto prima, e per l'occasione si sono presentati con una formazione inedita, ospitando alla fisarmonica Matt Hinsley dei Flogging Molly, cioè un'altra band cardine del Celtic pop californiano, da sempre fratelli musicali, diciamo così, dei Murphys, i Flogging Molly. Il festival si è poi chiuso con un travolgente coro collettivo sulle note di John Lennon e soprattutto di Woody Guthrie, il padre nobile della canzone di protesta americana e colui che ha fatto della musica popolare un'arma di riscatto sociale per le classi più basse. Insomma, un evento che ribadisce il messaggio: per loro la musica non è meno mero intrattenimento, ma una presa di posizione collettiva. E adesso i Green Day, Know Your Enemy, era il 2009.

Un saluto a Peter, Sebastien, Fede, Ore, Gabriele, Arci, Alberto, Dottor Zoom, tutti voi, c'è DJ Sterky, oggi non c'è la Simo, non c'era già ieri, e forse, l'ho sentito prima via WhatsApp, forse non ci sarà neanche domani, e vabbè, bisogna darle il tempo di ripigliarsi, e intanto l'uccellino, lo curo io l'uccellino. Ok, allora, avevamo una cosa da fare. Questa era Holly Humberstone, Too Cute to Be Lonely. È un pezzo abbastanza nuovo di questa ragazza. Il disco, infatti, Cruel World, So It Ends, arriverà il 13 novembre. Ah, ne aveva già fatto uno il 10 aprile. Ah, quindi arriva fino alla fine del suo mondo crudele. Vedremo cosa racconterà nel prossimo. Intanto sta per arrivare un pezzo dance che è una bomba tonante di energia, di solarità, di allegria, bello maranza, dedicato al venerdì. Io non voglio assolutamente, visto che mi sono allargato a causa dell'influenza di Simona, alle 3 ore oggi, dai che venerdì fino alle 17 Cialtroni c'è DJ Sterky, e quindi però non voglio fare il dai che venerdì, quindi perché mi provocate così, fatini della musica? Ah, perché è un pezzo bellissimo e alle 15:50, anzi 51 per la precisione, ci sta perfettamente. Dai, ok, siamo quasi già nel momento della merenda, in cui cosa, cioè con i bambini si fa la merenda, eh no, perché no, noi no, noi grandi no, è fondamentale mangiare almeno 36 porzioni di frutta al giorno per stare bene, per vivere sani, e quindi noi mangiamo della buona musica. Friday, Saturday, Sunday, Sunday, hey. Rihanna con i Nightcrawlers.

0: Sunday what?
1: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Non c'è di che, lui è Willy Peyote. Oggi mi è capitata sott'occhio una notizia curiosa che vi voglio proprio raccontare, perché dimostra una cosa: l'essere umano non cambia mai, mai. Ci pensiamo super preparati, colti, tecnologici, avanzati, e invece ripetiamo anche spesso gli stessi errori. Molti pensano che l'idea di prendere qualcosa per darsi la carica o fare serata sia un'invenzione moderna. Dell'Oktoberfest, della street parade, che ne so, delle serate in discoteca, delle feste dell'uva. Robaccia nata con i festival, no? Le notti brave del Novecento. Invece no, amiche e amici, siamo arrivati con qualche millennio di ritardo. Pensate, come dicono i grandi pensatori, pensate che a Minorca, in Spagna, degli archeologi hanno analizzato dei capelli umani trovati in una grotta. Risultato, non c'avevo proprio niente da fare, eh no, è il loro lavoro. Risultato, risalgono a ben 3000 anni fa, e dentro cosa ci hanno trovato? Tracce evidenti di sostanze stimolanti e allucinogene naturali come l'efedrina e la scopolamina. Cioè, in pratica, già nell'età del bronzo la gente cercava quel boost, no? Quell'energia extra, anche se allora lo facevano durante riti sciamanici e cerimonie magiche. Insomma, morale della favola: da millenni cerchiamo tutti una scorciatoia per staccare la spina o volare più in alto, ma fidatevi di sterchi, nel terzo millennio la sostanza migliore, l'unica che vi fa viaggiare senza effetti collaterali, è solo una: la buona musica. Sono un po' banale, vabbè, sapevamo, è così. Con gli Oasis adesso.

0: ragazzi, facciamo subito una bagarra, chi colpi di chitarra elettrica, come sempre, come la tradizione, nel 2005 gli Oasis, senti come si menano a schitarrate, però ci piacevano un sacco, però
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Tempo è tiranno, come dicono quelli colti. 16 e 2 minuti, quasi 3. DJ Sterky on the mic.
1: 3.
0: E quindi diamo un po' di informazioni, è arrivato anche Herbert per l'aggiornamento delle news delle 16. Prima però la meteo, previsioni fino a stasera, al sud in parte soleggiato con qualche possibile rovescio, c'è un po' di tutto, fate quello che volete. Al nord in prevalenza soleggiato, previsioni per domani mercoledì, al sud e sulla Romandia molto nuvoloso e da metà giornata finalmente deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino. Temperature comprese al sud fra 13 e 17 gradi, al nord fra 10 e 21.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta, si può andare ancora sul passo perché non è ancora nevicato. Infine informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa dalle 21 di domani sera fino alle 18 di giovedì 8 ottobre.
1: 3 news.
3: Non si esclude il coinvolgimento di una terza persona nell'accoltellamento di ieri pomeriggio a Biasca, lo indica la polizia ticinese che intanto ha arrestato il 17enne siriano che ha aggredito un 21enne. La vita di quest'ultimo non è più in pericolo. Consegnate oggi alla Cancelleria federale oltre 131.000 firme per il referendum contro la costruzione di nuove centrali nucleari. La coalizione promotrice, di cui fanno parte Verdi e Partito Socialista, mette in guardia soprattutto dai costi, dai rischi per la sicurezza e dalla dipendenza dalle importazioni di uranio. Ogni anno in Svizzera quasi 50.000 persone si feriscono cadendo in casa. In più di 7.000 casi le lesioni sono gravi, è quanto emerge da un'indagine commissionata dall'Ufficio Prevenzione Infortuni e da un gruppo assicurativo. Le cadute domestiche non riguardano solo anziani, ma anche gli adulti in età lavorativa. Tra le principali cause, pavimenti scivolosi, la fretta e soluzioni di fortuna al posto di scale o sgabelli. Stando a Lupi, le abitudini quotidiane, la mancanza di tempo e la sottovalutazione del rischio impediscono tuttavia spesso di modificare il proprio comportamento. Le cadute si verificano quando la comodità prevale sulla sicurezza. La sfida della prevenzione non consiste quindi solo nell'informare, ma anche nel favorire l'adozione quotidiana dei giusti comportamenti.

0: Mamma mia, ragazzi. Wow, che cacciara, che cacciara. Con i Killers era il 2004, Somebody Told Me. La scalettina. Oh, da infartino, qua, non c'ho più l'età.
1: Ciao, Sterchi. Ciao, Sterchi.
0: Buon pomeriggio a voi, le 16.09. Come fanno i DJ veri? State ascoltando Rete 3, non c'è Chip Chip oggi. E quindi.
2: Sì, ma Sterchi, guarda che tasse mi ha detti.
0: No, te ne accorgi adesso, scusa. Sono un po' di anni che frequento, in ogni caso Chip Chip tornerà presto, non so se torna domani, Simo, mandami un audio,
3: ce la fai con la tua voce da ammalata?
0: Tra l'altro una bellissima voce la Simo, già la Simo ha una voce meravigliosa, lo sappiamo, dai, non gli lecco, cioè no, non faccio il ruffiano, ma adesso che è ammalata è ancora più... Dovreste sentirla. Non posso mandare in onda per una questione di privacy, comunque. Non puoi avere privacy. Ormai lavori qui, c'è il tuo programma ad hoc tutti i pomeriggi dopo di me. E figurati, oggi ti sostituisco facendomi 3 ore di trasmissione. Pensa alla gente povera fuori che ascolta DJ Sterchi per 3 ore. Va bene, comunque, dai. Ancora un'oretta, meno di un'oretta, e poi arriveranno anche i cialtroni che stanno girando già come delle mosche impazzite. Fabri Fibra adesso, Vivo.
4: Vivo.
0: Cos'è?
4: Ma non ho scelta né un motivo.
0: Ah già, era il pezzo di Andrea Laszlo, De Simone.

Questo è Vivo Fabri Fibra, un brano del 2025 che campiona il cantautore italiano Andrea Laszlo De Simone. Vivo era del 2020 e lo sentiamo alla fine. Lui, Fabri Fibra, è uno dei più geniali scrittori di barre della vicina penisola, potremmo dirlo, lo diciamo. Anche la base spaccava di brutto, con tutti quei bei bassoni che ti entrano nella pancia, esattamente come la sua voce e le cose che dice, sempre piuttosto taglienti. Questo me lo fa amare moltissimo, però può piacere o non piacere come tutte le altre cose. Alzi la mano chi di voi sul treno o sul bus non è in modalità zombie da pendolare, cuffie nelle orecchie, un po' come Fabri Fibra. Secondo me lui è proprio così, esce di casa, cuffiette, e si ascolta la sua bellissima musica. Molti di noi zombie da pendolari abbiamo gli occhi incollati allo smartphone, cervello staccato dalla realtà, è così, tranquilli, siamo tutti colpevoli. Ma cosa serve per strapparci da questo coma vigile e farci notare chi ha bisogno di aiuto? La risposta arriva da uno studio serissimo pubblicato sul gruppo editoriale Nature e guidato dal professor Francesco Pagnini dell'Università Cattolica di Milano. I ricercatori sono andati letteralmente sulla sottoterra nella metropolitana milanese e hanno monitorato ben 138 viaggi reali in vagoni pieni. Hanno salutato, cioè è passato anche Fabri Fibra, lui vive a Milano. L'esperimento era questo: c'era una finta passeggera incinta in piedi, ma nella metà delle corse, a 3 metri da lei, saliva a sorpresa niente meno che Batman, con tanto di mantello, logo sul petto e maschera, senza coprire tutta la faccia per non spaventare i nonni. Com'è andata a finire? Ve lo dico tra un pezzo, ok? Molto interessante come è andata a finire.

Topiken A7s Breaking Me, questa è Dai che Chip Chip con DJ Sterky. Tra l'altro qualcuno mi segnala che è uscito il nuovo disco di Fabri Fibra, perché prima l'abbiamo ascoltato con un singolo del 2025, ma proprio qualche giorno fa è uscito il nuovo di Fabri Fibra, ma non è il nuovo di Fabri Fibra, attenzione, poi sono andato a cercare informazioni. Zarathustra Style è il nuovo di Fabri Fibra e Neffa, perché le basi strumentali sono di Neffa e le barre sono di Fabri Fibra, grande collaborazione già da 20 anni, più di 20 anni che Neffa e Fabri Fibra collaborano. Vabbè, se vi siete sintonizzati solo ora, tranquilli, non siete allucinati, non c'è Chip Chip, c'è DJ Sterky. Stiamo parlando di uno studio vero dell'Università Cattolica di Milano, pubblicato su Nature, che per testare l'altruismo della gente sui mezzi ha mandato un tizio vestito da Batman nella metro di Milano vicino a una donna incinta in cerca di posto. Ebbene, ecco i numeri verificati. Nelle corse normali solo il 37% dei passeggeri si alzava spontaneamente per farla sedere. Ma mannaggia, tutti col cellulare puntato sugli occhi, cuffiette nelle orecchie e via, isolati nel proprio mondo. Ma quando saliva anche il Cavaliere Oscuro, bam! I gesti gentili sono schizzati al 67%, praticamente il doppio. Ma il vero colpo di scena della psicologia è questo: quando i ricercatori hanno intervistato chi aveva ceduto il posto, bene, il 44% ha giurato Batman. Ma quale Batman? Io non l'ho mica visto. La spiegazione scientifica è geniale. La nostra mente sui mezzi viaggia in modalità pilota automatico. Quando nell'ambiente succede qualcosa di assurdo, anche se non lo mettiamo a fuoco, scatta un cortocircuito inconscio. Basta che uno o due passeggeri alzino la testa stupiti per innescare un effetto domino di risveglio. Improvvisamente tutto il vagone torna con i piedi nel presente e si accorge di chi ha bisogno di aiuto. Insomma, bella gente, per essere gentili col prossimo oggi non aspettate un supereroe in calzamaglia. Alzate lo sguardo dallo smartphone da soli e continuate a tenervi la bella musica di Rete 3. Comunque nelle cuffiette. Musica dal canton Graubünden. Davvero, eh? Questo è l'MX3 tutti per uno. Cosa?

Ducha Son Sön Bibi Vaplan, lei è grigionese, bello, dai, interessante, una cosa fuori dal circuito classico, e poi sentire insomma queste lingue, è svizzero, è molto svizzero, è molto nostro. Questo era l'MX3 Tutti per Uno per il mese di ottobre che stiamo vivendo, siamo solo al 6 di ottobre. Anche se sentivo stamattina un collega che diceva che siamo al 64esimo giorno di agosto per via delle temperature, ma le temperature adesso sono scese, anche bene, e questi giorni comincerà di nuovo a piovere e tornerà, diciamo, anche il tempo dell'autunno, quello che ci fa accendere il camino, mettere il piumone, calze di lana. È vero che se abitate in altura, quindi magari li avete già adottate queste strategie per avere caldo in casa, c'è qualcuno che ha già acceso anche il riscaldamento di casa. Comunque, questa è la bellezza della radio svizzera di lingua italiana, della radio pubblica. Primo, non abbiamo pubblicità che smarona tutto il giorno su queste frequenze, ci sono già io che smarono, lo so, e non è male non avere la pubblicità, perché giustamente pagate il canone, paghiamo il canone e non c'è la pubblicità alla radio. E poi c'è una dedizione nella ricerca della musica svizzera importante, vera, autentica, che altri non hanno, perché non fa fatturato, non fa lucro mandare la musica svizzera, perché siamo un mercato piccolissimo, però sempre più di alto livello, veramente sempre più. Lo sentite anche in Confederation Music, le proposte che fa il nostro Moci la domenica sera su Rete 3 sono veramente di alto livello, ma poi ve le potete ascoltare sul podcast, che è più facile, vi sentite un po' tutte le proposte che la Svizzera fa e che sono veramente di alto livello. Questa era Bibi Vaplan, che saluto cordialmente, magari ci sta ascoltando, perché noi trasmettiamo ovviamente, come si sa, da sempre anche nella Svizzera italiana, cioè nelle grigioni di lingua italiana o romancia. Adesso per voi amici delle valli romance, di Poschiavo per esempio, saluto Poschiavo, ciao amici e amiche, questa versione 2017 di Lost for Life di Iggy Pop, Prodigy Remix. Ah!

0: Iggy Pop con il suo grande successo Last for Life, ma nella versione più fuori possibile, che è quella dei Prodigy. Nel 2017 i Prodigy avevano remixato questa canzone per la colonna sonora di un film epocale, Trainspotting, però questa era Trainspotting 2, un po' meno epocale. Hanno voluto fare il remake, non male, ma Trainspotting negli anni 90 fu veramente un cult, è diventato un cult assoluto, un film forte, molto crudo, duro per certi versi, ma anche molto ironico, molto british tra l'altro, molto trasgressivo. E quindi da vedere stasera, se non avete ancora visto Trainspotting. Poi c'è Trainspotting 2, però insomma c'è meno verità nel suo messaggio, anche perché è il 2. Poi si vedono i personaggi invecchiati, che comunque è interessante. Siamo curiosi dei nerd del cinema, sicuramente è stato interessante anche sentire questa versione della Last for Life. È nella colonna sonora del primo Trainspotting, una colonna sonora che aveva dentro del punk, ovviamente, visto che è in Inghilterra. Aveva dentro l'elettronica dell'Inghilterra degli anni 90, con gli Orbital, le serie di Prodigy, Chemical, cioè aveva dentro, cioè una roba, Letchford, non vorrei confondermi, però era veramente una colonna sonora di tutto rispetto. Ecco, 16:30, abbiamo quasi superato il momento della merendina, possiamo fare comunque già affidamento, colloquio al momento dell'aperitivo che faremo coi cialtroni stasera, come sempre, fra una mezz'oretta vi lascerò in loro compagnia. Però una merendina ci sta per arrivare alle 7 per cena e non solo i soliti snack tristi della macchinetta. Siamo ottobre, facciamoci una coccola come si deve. La mia dritta di oggi è un po' sullo stile di Chip Chip di Simona, roba da veri intenditori. Allora, fetta di pane rustico tostata bene. Ma come, siamo in ufficio, siamo in fabbrica, come facciamo a tostarla? E ci sarà una piastra che farla a casa. Comunque, fetta di pane rustico tostata bene, sopra ci spalmate della robbiola fresca e poi la bomba di stagione, una pioggia di chicchi di melagrana, pepe nero, filo d'olio buono, croccante, fresco, tunnale al 100%, ragazzi, spacca di brutto, ti cambia la giornata.
1: Così siamo qui, nodi, senza mani sugli occhi.

0: 10 anni fa praticamente usciva questa Thunder, grandissimo successo degli Imagine Dragons a Rete 3. Abbiamo anche questa, abbiamo fatto una, cioè le fattine della musica hanno fatto una scalettina mica tanto chip chip, oggi è molto più di sei sterchi. Nulla togliere la Simo che tornerà molto molto presto. Prima abbiamo sentito il Mago del Gelato con il feat Le Feste Antonacci. Il titolo, questo era il nome degli artisti. Il titolo della canzone era In Punta di Piedi. Erano a live al Cavea Festival 2025, leggevo. Quartetto milanese che mischia funk, afrobeat e jazz con un tocco mediterraneo. Le Feste Antonacci invece sono un duo di musicisti e produttori residenti a Parigi. Quindi da una parte c'era il Mago del Gelato, c'erano il Mago del Gelato e dall'altra le Feste di Antonacci. Madonna, che forti, veramente, cioè mi diverte sta roba. Comunque, Ivan, è più divertente.
1: Sai che noi in Svizzera Interna abbiamo Znuni per la merendina delle 9 del mattino e Ziri per la merendina delle 4 del pomeriggio. Gli adulti al lavoro, arrivano i furgoncini fuori dalla ditte con i panini e tutto. Fantastico!
0: Mamma mia, l'ho sempre detto, gli svizzeri tedeschi sono sempre un po' più avanti per certe cose, ragazzi. Veramente. Grazie Ivan per questo momento confederato, totalmente svizzero, siamo molto contenti di questa cosa, possiamo adottarla anche noi, no? Znuni Svizvi. Aspetta che devo risentirlo, dopo lo facciamo. Beh, in effetti prima vi ho proposto una merenda così un po' particolare, sicuramente godereccia, però vuoi mettere nei ricordi alle 4 quando aprivi il panino, la classica michetta da latte, come si dice, michetta di latte, vabbè, o comunque quelle vuote dentro, e dentro c'era la barretta di cioccolato, wow ragazzi, o semplicemente il panino col cioccolato. Adesso non è che sono così vecchio, si fa ancora oggi con i bambini, ma anche con gli adulti, panino e dentro barretta di cioccolato, uno spettacolo. Però anche una mela ci sta, comunque un po' più sano, vuol dire, meno zuccheri.

True Romance sono svizzeri. My Night è il loro ultimo singolo. Sono svizzeri, vengono da Berna. Bravi, bravi. Musica svizzera, voglio musica svizzera adesso, grazie. Oh, bella, bella. Ah, si parla della merenda del pomeriggio, un momento sano che ci toglie un po' di fame, a parte che la fame esce comunque e quindi vai a arrancare alle macchinette a comprarti delle barrette o delle robe schifose con... No, ci sono anche delle cose buone, devo ammetterlo, anche qui alla RSA a Comano, sempre più sane anche, però gli zuccheri non sono quelli della mela, per esempio. E scrive Patrick da Lugano: Sterchi, siamo a ottobre, punto esclamativo. Ecco cane, va bene, lo sappiamo, 6 ottobre 2026. Lo zvieri serio si fa, cos'è lo zvieri? Con un pezzo di formaggio dal peggio ticinese ben stagionato, fette di pera e due noci fresche. Applausi! E lui dice altro che barrette industriali, questo è carburante vero. Beh, Patrick, chapeau, classe e territorio al 100%, ragazzi. Bravo, bravo. Non so, non volevo fare una roba così campanilistica, però è successo. Perché poi arriva Céline, DJ Sterchi, per me alle 16 c'è solo una salvezza. Attenzione che qui sto annegando nella mia stessa saliva, nella mia acquolina, nel mio appetito, nella mia fame adesso. La Penzeller Biberli. Oh. Comprato al chiosco della stazione. Beh, certo, anche qui non sono zuccheri proprio completamente, no? Forse c'è un eccesso di zuccheri. Poi dice miele, pasta di mandorle e il cervello riparte all'istante. Beh, ti capisco, il biber è una tentazione che, a cui non riesco a non resistere io anch'io. Effettivamente tanta roba. Allora, qui dice Sterchi, ho letto l'idea su Reddit. Chi è? Nicola. Pane di segale della Valle Maggia tostato, un velo di burro e fettine sottili di mostarda d'uva o formagella. I colleghi d'ufficio svizzero-tedeschi mi guardano con invidia pura. Beh, stai esportando il gusto ticinese, idolo, ma dove sei? Dove ti trovi? No, ma ragazzi, che guizzo finale, tra l'altro, che fra un quarto d'ora vi saluto anche prima. Su questo tema, che non è un tema, sono degli sfizi. Comunque, avete dato degli. Avete veramente dato degli spunti mica male per evitare le solite merendine, le solite cose da mangiare di quest'ora, patatine fritte, no, mamma mia, le arachidi, io sono praticamente un tossico dipendente da arachidi, questo è vero, non lo nego. Ci sono i Baustelle a Rete 3 adesso.

0: Rete 3.
1: Ciao Sterchi, ho finalmente finito di lavorare.

sono i Glass Animals. Dai, che siamo quasi alla fine di questa trasmissione estemporanea. Un programma pop, che un pop-up, che nasce e muore lo stesso giorno, che si chiama Dai che è Chip Chip. Anzi, Dai che non è Chip Chip. Questa è ancora meglio, ragazzi. Ci chiedevamo cos'è lo Svieri, di cui ci ha parlato un ascoltatore prima raccontandoci delle sue merende. Svieri, si legge così, no? Svieri, perché la V e la F, no? In tedesco. È il termine dello svizzero tedesco, lo immaginavo, che indica proprio la merenda del pomeriggio. È la contrazione di Zunfieri, che letteralmente, non so se è l'addizione, che letteralmente significa alle 4. Fier 4 sta a indicare esattamente lo spuntino che si consuma intorno alle 16 e fa parte della tradizionale scansione oraria della giornata alimentare elvetica, e poi alle 18 si mangia in Svizzera eterna, ma non più dappertutto, ormai mangiano anche loro alle 19 o alle 20 alcuni. C'è stata una contaminazione col Mediterraneo e in Svizzera è un'abitudine sentitissima dai bambini agli adulti, come abbiamo sentito anche da un altro ascoltatore che ci ha mandato un audio in ufficio, in cantiere. Può essere la merenda, appunto, sfieri, salato, dolce, e noi la chiamiamo comunemente merenda. Cioè, ecco, però adesso abbiamo sdoganato anche questo modo di dire che ci rende ancora partecipi della nostra confederazione. Meravigliosa, complicata, meravigliosamente complicata, complessa, con quattro lingue, quattro culture diverse, o perlomeno tre e mezzo. Tante valli, tante pianure, tante belle cose e qualcuna brutta anche.

0: Ciao a tutti, e da quello che so, in Svizzera francese per la merenda alle 4 si dice Le quatre.
1: Bravo!
0: Non c'è più bello.
1: Non c'è più bello, sì, arrivano anche. Bravo, grazie per l'ultimo contributo culturale nazionale confederato per Ale da Zurigo. Abbiamo scoperto che la tradizione della merenda per gli adulti, anche per i bambini, ma soprattutto per gli adulti, al lavoro, in Svizzera tedesca e francese, è una tradizione consolidata. Le quatre heures, la merenda delle quattro in Svizzera francese, ovvero oppure sfieri, la merenda in Svizzera tedesca. Con queste informazioni fondamentali per proseguire la propria vita su questa terra, vi saluto. Ci sentiamo domani solo dalle 14 alle 15, spero. Ciao da Sterchi, arrivano i Chaltrons.

0: Vedi?
1: Maitreya, Maitreya.
2: Non c'entra niente Maitreya.
1: No, dice Maitreya.
2: Non dice Maitreya.
1: Why? Maitreya.
2: No, dice why don't you get a job? Perché non ti trovi un lavoro?
1: Ah, perché se no?
2: Perché non ti trovi un lavoro?
1: E parla di se stesso?
2: No.
1: La scritta su di sé,
2: la scritta su di noi.
1: Certo.
2: Anzi, al plurale, perché non vi trovate un lavoro serio?
3: Radio
2: Mica la radio. Che lavoro fai? Radiofonico e poi? È la domanda che mi fanno tutti. E poi? Radio.
1: E asfalti la cantonale, tra una canzone e l'altra. Giù, pan, tam, pan, tam, pam.
2: Poi solo quello.
1: E allora attenzione, a sud nuvoloso con qualche possibile Maitreya, soprattutto verso i Grigioni, a nord sereno. Domani a sud molto nuvoloso, con deboli precipitazioni in giornata, sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia alla mattina. Temperature a sud fa 13 e 17, a nord 10, 21.
2: Traffico come sempre sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio verso sud, sempre sulla 2 anche tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Sulla A24 da Stabio a Mendrisio verso Stabio, nel Malcantone fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia e anche nella direzione opposta da Agno a Manno. Per il San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo segnalate code di 3 km con tempi d'attesa di 30 minuti e l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso nord e ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
3: Tre news.
4: L'aggiornamento delle 17, via libera del Gran Consiglio ticinese al credito per coprire una parte dei costi della conferenza dell'OSCE prevista in dicembre a Lugano. L'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. La somma di circa 4 milioni di franchi rimborsati in gran parte dalla Confederazione è stata accolta da 47 deputati e 32 contrari, 4 le astensioni. Sempre in Ticino è accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Al momento non si esclude il coinvolgimento di una terza persona. Fuori pericolo la vittima, che ha riportato una profonda ferita all'addome. E infine in Francia il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei nel fine settimana per organizzare un momento di confronto con gli studenti tornati oggi a manifestare per chiedere più risorse per la scuola. Dall'inizio delle mobilitazioni il primo ministro ha parlato di 215 studenti feriti.

0: tu che sei coreografo, come avresti ballato questa canzone? Sentiamo.
1: Questa si fa in modo circolare,
0: cioè
1: con
0: come girare il pentolone,
1: esatto,
0: della
1: con
0: strega.
1: con due pugni
0: solo sulla parte destra.
1: No, li devi girarli, devi girarli
0: a sinistra, devi girarti le gambe, le sposti un po' di qua, un po' di là,
1: le gambe devi muoverle
0: sempre con questo effetto rotativo delle braccia.
1: Ruota.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Grazie, ragazzi, siete troppo forte.
0: Ormai è quello. C'è più bello il martedì. Il martedì forse
1: è peggio del lunedì.
0: Dici?
1: Sì.
0: È mercoledì quello peggio. Perché al giovedì vedi la lucina. È martedì.
1: No, adesso qua vedi che si è bloccato tutto.
0: No, fa vedere il traffico.
3: Scuole qua. Le cialtrone, scuole qua. Qua e là. Le cialtrone, scuole qua.
0: Dopo il grande successo di ieri per l'interpretazione della Pantera Rosa nella meteo e
1: bella.
0: La viabilità, ragazzi, oggi abbiamo una cosa fantastica
1: che
0: vi aspetta per il 18 per la meteo e la viabilità, ma prima vogliamo ricordare cosa succede, vai.
1: Io prima non lo dico quello che succede, deve essere una sorpresa.
0: No.
1: Non me la sento di dirlo.
0: E invece dovresti.
1: E allora accennalo.
0: Pif.

0: If you pure my round.
1: Sì, hai preso le mie gomme.
0: Dai, allora raccontiamola.
1: No, adesso la racconti.
0: Perché poi la gente dice che cosa sta dicendo.
1: Ma niente.
0: Che scrive delle canzoni così belle su una
1: ognuno
0: base.
1: È autobiografica, le persone.
0: Allora racconta cantando cosa è successo. Vai, ti metto anche il riverbero, vai.

0: maestro, la prego, ci fermo.
1: Non è possibile che facciate queste porcherie.
0: È vero, però è vita vissuta, maestro.
1: Vita vissuta, forza, avanti al piano. Manuela Caciocavallo, pare ne abbia due davanti. Rino Spray alle narici. Daniele Prosciutto alle merende. Gino Tonic agli aperitivi. Questo ti piace, eh?
0: È amico mio,
1: Dino Sfatto, se si spoglia cola.

0: farei anche dei saluti, c'è fuori una scolaresca, ci stanno guardando alla televisione. Ciao. Ma non ci sentono neanche. Ciao, salutiamo voi.
1: È quello che succede a me quando oggi sono passati in redazione.
0: Ah, e com'è andata?
1: Allora, oggi c'era.
0: Attenzione, è una cosa ormai quotidiana. Herbert Cioffi va in redazione per cercare di cuccare una giornalista che non lo considera mai.
1: Allora, oggi è successa una cosa importante. Erano a un tavolo rotondo.
0: Sì.
1: E parlavano di quello, insomma, delle notizie, cosa fare, cosa non fare. C'era il capo edizione che spiegava.
0: Sì.
1: Io sono passato vicino, ho fatto un rumorino, ma senza dare fastidio.
0: Che rumorino hai fatto?
1: No, passavo parlando, cioè adesso vado per farmi sentire così.
0: Ah, si è
1: alzato
0: la voce.
1: Lei si è girata e ragazzi si è girata e mi ha fatto
0: che brutta
1: c'è
0: roba.
1: Un progresso.
0: Anche col gesto dell'indice sul naso.
1: Sì, una roba
0: che
1: terrificante.
0: No, è brutta.
1: La vedo male,
0: la vedo male anch'io. Sì.
1: Allora, volevo mi è piaciuta questa notizia che non ha una battuta finale, è per farvi capire chi è veramente un cialtrone. C'è uno spettacolo di Paolo Calabresi. Paolo Calabresi racconta tutti gli uomini che non sono, ed è una storia vera. Lui è un attore che a un certo punto racconta di essersi finto John Turturro ai Davide Donatello e gli hanno creduto, si è finto Armani. Attenzione, volle vestirmi credendo fossi davvero lui, cioè volevo chiamare. Ho iniziato a vedere la mediocrità di quel mondo, dice. Lo star system de noi altri, dice lui, mi è sempre stato sulle scatole e a un certo punto ci aveva preso gusto, cioè si trasformava in alcune persone e gli credevano perché era perfetto.
0: Era perché urlava forte la menzogna.
1: La menzogna. Adesso io non ho la cultura John Turturro, vabbè, per imitarlo. Beh, io.
0: Beh, deve avere anche quel fisico lì. John Turturro è unico.
1: Delle fotografie le ho viste ed è veramente, veramente molto affascinante. Cambiamo argomento, bravo. Sei un cialtrone. Questo era per dire chi è veramente un cialtrone.
0: Sì.
1: Cambiamo argomento e occupiamoci di una cosa che mi sta molto cara.
0: Tipo.
1: La mistificazione che in questo periodo si vive grazie ai social, cioè
0: quando menti di essere qualcun altro?
1: No, qui è quando menti di essere in coppia. Va di moda postare i due calici sul vino per far vedere che sei in due. In realtà l'hai solo messi lì. Okay. Hai messo una fotografia.
0: È un fotomontaggio.
1: Quando tu fingi attraverso un fotomontaggio o attraverso la foto di una condizione, una situazione che non stai vivendo.
2: Monto la mia foto insieme a te.
1: Certo.

0: Illusion.
1: È certo Illusion, bravo. Bravo maestro.
0: Illusion.
1: Proprio così.
0: E quindi?
1: Va di moda proprio questo, seconda persona fuori dall'inquadratura. Fotografia con la coppia di qualcosa, quattro scarpe,
0: sì,
1: due calici, due vestiti messi così e tu dici noi a,
0: sì,
1: e sto inventando, Adam Ahmet, come hai detto lì.
0: Quindi fai anche la foto after love sotto le lenzuola, tu con fuori la testa e sotto niente.
1: Un cuscino. Cioè, sotto... Posso dire che io sono stato precursore molto tempo fa di una cosa,
2: eccolo,
1: molto di
2: qua,
1: livello. È vero, tu la ricorderai. Qual quando è? Io alla finestra al quarto piano del condominio misi la pelliccia di mia mamma e mi facevo abbracciare dal mio miglior amico per far vedere alle ragazze giù che io avevo una ragazza.
0: È vero, l'hai già raccontato.
1: Con la pelliccia,
0: sì,
1: tra l'altro a luglio.
0: Credibilissimo, insomma.
1: Mi fingevo in una situazione

0: Salutiamo Ivano che ci ha mandato una fotografia riguardo l'argomento di quelli bellissima. Che fanno i fotomontaggi per far sembrare delle cose che poi non esistono.
1: Anche magari fotografare una situazione che non è tua, quella che hai detto tu. Tu nel letto con il cuscino e dici io e te sempre insieme.
0: Aspetta, no, fai finta che ci sia qualcuno a letto con te. After love, sai cos'è l'after love, no? Sono le foto che fai quando.
1: Dopo il chichiglio,
0: esatto. E c'è gente che si fotografa insieme, no? Tu in quel caso cosa fai? O fai un fotomontaggio oppure nascondi un cuscino sotto il lenzuolo.
1: Bello nascondere il cuscino. Mi piace.
0: Per farlo sembrare.
1: Mi piace.
0: Per farlo sembrare qualcosa che non è. Insomma,
1: e qui ci è arrivata una fotografia con tavolinetto. Questa è classica perché è la moda, eh? Tavolinetto, mare e 3 calici di vino. vuol dire sono da solo.
0: Certo.
1: Come si fa in questo periodo a capire questa roba difficile?
0: Anche con l'intelligenza artificiale io faccio sempre più fatica. Sono di una generazione che
1: Di pelliccia. Io per fingere quella roba ho messo la pelliccia.
0: Esatto. Lo capisco molto meno rispetto ai giovani quando una foto è farlocca.
1: Esatto. Sono d'accordo anch'io. Ma io non ho proprio quella malizia. Cioè non me la sento di metterli 2 calici per dire guarda che anch'io non ce l'ho quella roba lì.
0: Ma c'è gente che ci ha costruito, capito? Una carriera.
1: Una carriera intera. Guarda quello di prima. Guarda quello che abbiamo detto prima che si è finto un sacco di persone, tutti gli andavano dietro e
0: gli facevano i vestiti anche costosi, capito?
1: Siamo 2 persone oneste.

0: lo sai che questa è una cover?
1: Qual era l'originale?
0: L'originale era di Edward Burton ed era dell'83. 9 anni dopo gli Opus 3 avevano ripreso questa canzone e fatta ricantare poi da una...
1: Chi era Edward Burton?
0: Edward Burton era quello che cantava Swing a swine and take a walk, it is standing again for the rain. Te la ricordi?
1: Lo spiega e canta canzoni.
0: Non vere, tra l'altro.
1: Allora, mi hai chiesto anche te la ricordi? Che per un pelo stavo dicendo di sì. Senti, ma ha fatto ridere il fatto che voi, non penso che voi la conosciate, esiste una piattaforma di incontri che si chiama OnlyFans.
0: Mai sentita.
1: No, di incontri, di vendite, diciamo lì. Mai sentita. Mai... Beh, di vendite, fotografie, no? Cos'è?
0: Se hai dei vestiti, li vendi?
1: No.
0: Su OnlyFans.
1: No. No. No. Diciamo, no. Per spiegarla in maniera è molto facile, si vedono delle fotografie, tu
0: no, neanche
1: no, scusa,
0: sono anche
1: no.
0: Dei video, no?
1: Va bene, okay. Cosa ne sai?
0: Beh, ma l'hanno detto.
1: Allora, sapete che ultimamente Griso
0: anche
1: ha aperto
0: live, anche live.
1: Non c'è modo. No, volevo dirvi che fa ridere perché è nato un profilo che si chiama Holly Marms e sono dei ricercatori della California che l'hanno aperto per reclutare dei fondi per studiare le marmotte. No, mi fa ridere perché se tu ti confondi finisci sul sito Holly Marms e trovi solo delle foto di marmotte messe in certe
0: posizioni.
1: E a gusti, è a gusti.
0: Certo.
1: Allora, è stato. Cosa volevi dire? Cosa
0: niente,
1: c'è?
0: No, non okay. Aggiungo niente.
1: La decisione nasce dall'esigenza di compensare i tagli ai fondi. E allora loro hanno creato Holly Marms. Tu okay. Puoi donare certo. Dei soldi e loro li prendono per
0: ma
1: studiare.
0: Fanno vedere anche la zampina del, no, esatto. della marmotta.
1: Esatto, volevo arrivare lì. Se tu fai delle richieste particolari c'è la zampina della marmotta, c'è
0: nasino.
1: Il nasino, c'è il piede della marmotta, non è la stessa cosa,
0: la ma marmotta gusti... che dorme, queste cose qua. Ma perché quanto durerà Holly Marms?
1: Io Holly Marms, Holly Marms. Marms, io voglio provare, a me piace.
0: Ah, ma certo, sì. Vai, dona dei soldi tu.
1: No,
0: allora
1: io un giro a vedere cosa c'è sullo
0: servo, aspetta.

0: come il pallone che abbiamo usato mille volte per rompere i vetri dei vicini. Santos. Si chiamava Santos?
1: Santos, credo così ricordo vagamente.
0: Nico Santos, Bam. Why Don't You Stay? È il momento di giocare con noi.
1: Si gioca con un vocale.
0: Sul gettone, ragazza. Giù alla P, questa è l'autopista Badoe.
1: Alla biondina, alla macchina 24. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao biondina.
1: Ciao. Ciao. Come ti chiami?
0: Attenzione davanti alle casse che stiamo per sparare una grandissima musica.
1: Bello, che bel lavoro però. È ancora così?
0: Boh.
1: E ce lo ricordiamo noi così. Sì. Magari non è più così.
0: Sarebbe più bello. Così. Dovremmo provare a fare una serata a Luna Park noi.
1: Guarda che sarebbe una bella cosa. Tutti a prendere la coda, a girare per il nostro mondo.
0: Hai calci in culo.
1: E si gioca.
0: Andare,
1: beh, sai che io avevo paura di farlo? Quando mi davano la spinta, avevo paura.
0: Per forza, col peso che avevi volavo. Per quello. Logico.
1: Si staccava il sediolino.
0: Quello era.
1: No,
0: il
1: dai,
0: pensiero,
1: mettila. Allora, per giocare con noi, un vocale allo 079 873 8073, e dovete sfare una frase, poi ti arrabbi che non lo spieghiamo. Allora,
0: spiegalo, dai.
1: Faccio un esempio. Non mi tiene l'elastico delle sarebbe mutande.
0: Ecco, giusto sarebbe, ma bisogna sbagliare.
1: Io dirò: non mi tiene l'elastico delle
0: mucche.
1: E delle mucche, perfetto. Cercate di far ridere, di dire qualcosa di strampalato. Le mie ascelle non hanno un buon
0: orifizio.
1: Esatto, è così. Ho deciso di rinnovare il mio
0: ventre.
1: Esatto, è tutto giusto. E allora la frase di oggi con la quale potete giocare è questa: con il lavoro che faccio ho sempre tra le mani il capo.

0: Senti il mix, eh?
1: Occhio.
0: Senti. Bomba.
2: Attenzione, il momento della frase sfatta, di incoronare il vincitore con il lavoro che faccio, sempre tra le mani il ca. E allora andiamo a vedere che cosa avete risposto. Sentiamo.
3: Faccio sempre il lavoro, ho in mano il calippo.
0: Che bravo, oh, cosa ho schiacciato, bravo, voglio fermi. Fare gli applausi.
2: Bravo, bravo, il calippo bello morigerato.
0: Beh,
2: pulito.
0: L'assaggiatore di calippo.
4: Il capezzolo.
2: L'hai detto tu,
0: l'ha detto lei,
2: Io non voglio sapere niente.
5: Col lavoro che faccio sempre tra le mani il calamaro.
0: Il calamaro.
2: Lo l'ha detto anche il
0: lavoro in pescheria, ho in mano il calamaro.
2: Col calamaro, sta caricando, mi spiace, eccolo qua. Ce attenzione.
4: Con il lavoro che faccio ho sempre tra le mani il cavatappi.
0: Ah, il sommelier.
2: Mi hai stupito.
0: Brava.
6: Col lavoro che faccio ho sempre tra le mani il castigo.
0: Insegnante.
7: Col lavoro che faccio ho sempre tra le mani il cappello. Roberto da Caviato.
2: Il cappello? Ha detto il cappello.
0: Il cappello.
8: Con il lavoro che faccio ho sempre in mano il ca. Censura.
2: No, non lo vogliamo.
0: Allora dillo.
2: Allora dillo.
0: Allora dillo.
2: Sono d'accordo.
9: Ho sempre far le mani il cannavacciuolo.
0: Il cannavacciuolo.
2: Che non è facile. Attenzione. No. Attenzione.
0: Deve avere una forza incredibile.
10: Con il lavoro che faccio ho sempre tra le mani il calcolo fiscale.
0: Ma grande. Ah, il calcolo fiscale ci piace.
2: Ci piace.
11: Con il lavoro che faccio ho sempre in mano il calzone.
0: Il calzone.
2: Sei un pizzaiolo?
0: Sì.
2: Sei un sarto?
12: Con il lavoro che faccio sempre in mano il cappello.
0: Due cappelli.
2: E attenzione.
13: Con il lavoro che faccio c'ho sempre in mano il kazoo.
0: Musicista.
14: Con il lavoro che faccio ho sempre in mano il cannone carico.
2: Esagerato.
15: Con il lavoro che faccio ho sempre in mano il cadavere.
0: L'anatomo patologo.
2: Mamma mia.
0: Oh, il lavoraccio.
16: Ma pensa se questo gioco qua alla radio la sentiva Rocco Siffredi.
2: No, ma guarda, andiamo. Vabbè, senti, ne prendo una
0: a caso.
2: A caso.
0: Sei sicuro?
2: Ti chiedo il tuo aiuto.
0: Ma
2: sì o no?
0: Aiuto?
2: È una donna.
0: Non mi scaricare su di me.
2: È una donna.
0: Vai, sentiamo.
2: È una donna.
17: Ciao. Con il lavoro che faccio io ho sempre in mano il cassetto. Ciao.
0: Il cassetto,
2: mi piace. Mi piace la plomb sì. Con cui dice.
0: Stai sudando, lo sai.
2: Sto sudando.
0: Paura.
2: Ho paura anch'io.
18: Salve ragazzi, ci ho riflettuto molto, per questo anche ritardo nella risposta.
0: Bravo.
2: Sì.
18: Bisogna vedere che lavoro fa uno. Se per dire che ne so, faccio il trasportatore di birra.
0: Spiega,
18: faccio sempre il cartone di birra.
2: Va bene, grazie.
18: Oppure potrei avere un calice di vino se sono un sommelier. Oppure potrei avere un carrello per la spesa se vado a fare la spesa o se lavoro a
2: supermercato.
0: Lo spiega frase sfatta!

0: La voce di Chloe e il progetto di Room Shakers era Lolita.
1: Mentre invece ci occupiamo di un compleanno ipotetico meraviglioso. Oggi, il 6 di ottobre, sarebbe il compleanno di Ivan Graziani.
0: Oh,
1: classe 45.
0: Pigro, mi ricordo. Mona Lisa, bellissima.
1: Mona Lisa.
0: Lugano Addio.
1: Lugano Addio, i suoi occhiali rossi, il suo modo di suonare la chitarra.
0: Il suo falsetto.
1: Fantastico, tanto. Pezzi incredibili, eh.
0: Se non sbaglio, se non ricordo male, è sepolto dalle parti di Rimini.
1: Ah, cioè
0: sì, dalle parti di Rimini. Sì.
1: Lo spiega?
0: Beh,
1: no, spiega sepoltura.
0: No, vada, scusa,
1: no, dicevo, no. grande.
0: Amava quella zona d'Italia, ma che sei stupido, però. Dai.
1: Andiamo a trovarla.
0: Sì, ci metterei giù dei fiori.
1: Adesso mi.
0: Però prima
1: andiamo.
0: Dovremmo reinterpretare una sua canzone per la meta e la viabilità.
1: E quale vuoi che si faccia?
0: Mona Lisa.
1: Dai.
0: Al volo, adesso.
1: No, sì,
0: così impari.
1: No, al volo no.
0: Sì, al volo sì.
1: Andiamo prima a Rimini.
0: No. No, dopo andiamo se ce lo meritiamo.
2: Rete 3.
1: Dai.
0: Le 18 e 2 minuti.
3: Il traffico con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
0: Sei pronto?
1: Sì.

0: correttore vocale esiste, ma per voi hanno inventato il correttore mentale. Comunque grande talento, ragazzi. Tanta roba!
1: Grazie, grazie, gentilissimo. Tra l'altro la fatica per uscire dalla manovra.
2: Vabbè, niente. Devi la manovra rischiacciare è... da sopra.
1: No, che brutto. Non me l'aspettavo proprio. Sai quando
2: che stanchezza poi con lei. Pronto?
3: Perché sei stanco?
2: Perché Pina, devo seguirla mano a mano, devo ascoltare. Avevo la notizia di Francesca Barra, la moglie di Claudio
3: Francesca
2: Santamaria.
3: Marche.
2: È la moglie di Claudio Santamaria che ha raccontato che una volta...
3: Calma,
2: io mi ricordo cosa ha detto a lei a Sanremo.
3: Sì, ci siamo appartati per due giorni e Claudio.
2: Sì, dai, su.
3: Sì. Che l'altro non mi piace, come si chiamava l'altro?
2: Bello lui, bello.
3: Bello,
2: anche Santa Maria bello, Calma, non si scalda.
3: Perché
2: la moglie ha raccontato che lui una volta ha ricevuto la foto di una donna nuda che diceva proprio vediamoci.
3: Cosa? E racconta bene la storia.
2: No, la storia è che la moglie ha detto: sono una moglie, una mamma felice, non sono gelosa. Però dice in privato una volta una donna gli aveva mandato una foto nuda e si rendeva disponibile a degli incontri.
3: Disgraziata.
2: E lei proprio questa donna nuda, Ma si fa una roba del genere? No, che ha fatto bene? No, dai.
3: Io non sono stata perché non sono mamma, lo sai?
2: No, mamma è. È vero?
3: Non sono mamma.
2: Non è lei?
3: Non sono sarei.
2: Lei non è mamma.
3: No, che non sono mamma. Ho figli?
2: No. Nome. Non mi risulta.
3: Ho mariti?
2: Tanti.
3: Ho avuti 7.
2: Che se ne sono andati?
3: Esattamente, non c'è più nessuno, sono solidaria. Sì. Quindi potrei anche criticarmi.
2: Ma Silvia, ma cosa addosso?
3: Sai chi è stata?
2: Chi è stata?
3: L'ho scoperto.
2: No.
3: È stata mamma. Mammina, quella dell'invento. Lo sai.
2: No.
3: Mammina!
2: No!
3: Devi raccontare che cosa hai combinato!
2: Quando la signora Catena?
3: Sì.
2: Ma quando gli ho mandato le foto?
3: Mamma.
2: Sì.
3: Eccomi.
2: Signora.
3: Buonasera.
2: Sì, buonasera. Signora, lei ha mandato delle foto nuda a.
3: Sì, Claudio.
2: Ma quanto tempo fa?
3: Un po' di tempo fa.
2: Ma quanto?
3: Perché non so che se lo ricordo.
2: No, per capire com'era, nuda proprio lei.
3: Sì, vabbè.
2: E lei com'è?
3: Lei,
2: sì, ho capito, ma la moglie di. Lei si è resa disponibile a incontri?
3: Certo.
2: E suo marito. E il suo marito Gaetano, lo sa.
3: Gaetano, mi deve raccontare.
2: Lazza. Signor Gaetano.
3: Disgraziato.
2: Io.
3: Tu.
2: No,
3: tu sei Claudio Santamaria.
2: No, io no!
3: Aspetta fuori.
2: No.
3: Disgraziato, che mia moglie sta innamorata da te.
2: Signor Gaetano, io non c'entro.
3: Stai molto attento che te curo io. C'ho il bastone pronto.
2: Ma la colpa è di sua moglie, scusa.
3: Lascialo stare, Gaetano. Vai a mangiare la zuppa.
2: Signora,
3: sì.
2: Com'era questa foto?
3: È nuda, come mamma la fece nel 1894.
2: Ed è lì sua mamma?
3: No, mamma non c'è più. Purtroppo no.
2: Pensavo potesse.
3: Mammina, basta per cortesia che ci fai fare le brutte figure.
2: No. Siete dei ladri.
3: No, noi come ti permetti?
2: Siete degli impuniti.
3: Impuniti.
2: Mandate le foto nudi.
3: Sì, quello succede. Claudio.
2: Quello succede.
3: Qua ti faccio i ricciolini sul
2: ma
3: petto.
2: Che liscio!
3: Ti faccio lo strappo sulla schiena, ti devo tutti i peli.
2: Pina, la smetta, non è il momento.
3: Claudio.

0: Brini.
1: No,
0: chi è?
1: Va chi c'è?
0: Non ho visto, eh.
1: Grande, non ti girare.
0: No.
1: Non ti girare.
0: Vai.
1: Perché, signore e signori, per la
0: sigla.
1: Sto vedendo per la cifra. Per la sigla di The Charlton of the Day ci viene a trovare oggi Paul Young. Ciao Paul.
0: Hi.
1: Col tuo giubbotto di pelle, il tuo ciuffo leggendario.
0: Sì.
1: Grande Paul.
0: Grazie.
1: Cosa hai fatto ai denti?
0: Niente, ho avuto una disputa con uno a cui ho venduto delle gomme.
1: Lui è andata male.
0: È andata male, pignole. E lui no. Mi ha picchiato.
1: Ci puoi cantare lo stesso la sigla di The Charlton of the Day?
0: Sì.
1: Vai allora.
0: The Charlton of the Day.
1: Avevi la voce più rocca, mi ricordo.
0: The Charlton of.
1: Sì, così.
0: The Charlton of the Day.
1: Lì. Di più.
0: The Charlton of the Day. Lullaby.

0: ogni tanto arriva la sorpresa, in questo caso sono gli Happy Mondays che non sentivo da qualche decennio.
1: Oh, ormai.
0: Step On, una canzone che avete ascoltato anche voi alle 18.31 qui su Rete 3 nel club dei cialtroni.
1: Oh, bravo! E nel club dei cialtroni approfondiamo sempre tutto e di più. E vi spieghiamo perché gli alimenti degli altri sono più buoni. In questo caso lo studio è stato condotto sui panini. La scienza spiega perché i panini degli altri sono più buoni.
0: Ah, tipo quando hai la merenda a scuola,
1: ma il panino,
0: il tuo panino non è
1: come
0: buono
1: quello,
0: come
1: di
0: quello
1: riso.
0: Di...
1: Ecco, è terribile. Allora, attenzione.
0: Da cosa dipende questo? L'erba,
1: dipende,
0: del vicino, l'erba del vicino, lo
1: è un
0: discorso.
1: Po' questo, dipende dal fatto che il fenomeno è causato dalla sazietà sensoriale specifica che si attiva quando tu hai fra le mani il cibo, ce l'hai vicino a te. L'esposizione prolungata allo stimolo visivo, a quello olfattivo, riduce le risposte fisiologiche e tu non lo vuoi più.
0: Non ho capito niente.
1: Se tu hai in mano un panino o stai cucinando,
0: sì,
1: ti sazi per il fatto che ce l'hai in mano.
0: Ah, che lo stai preparando.
1: Lo
0: no?
1: prepari.
0: Lo stai cucinando.
1: Beh, anche se cucini, quando cucini,
0: sì,
1: tendi a saziarti. Cucinare da soli azzera l'effetto della novità.
0: Ma per forza, quando ci bevi mezzo litro di,
1: no,
0: di vino,
1: no,
0: di fiato, le patatine,
1: allora,
0: mentre cucini.
1: Te la dico meglio, la faccio al femminile, se no. Tu, donna che ci stai ascoltando, l'esposizione
0: donna
1: prolungata allo stimolo visivo del compagno riduce il desiderio. È molto meglio che chigliare con uno che non hai fra le mani.
0: Ottimo, questo ha spiegato perfettamente.
1: È perfetto,
0: no,
1: allora
0: è
1: tu il panino dell'altro che non l'hai toccato, non l'hai visto, lo desideri,
0: ti praticamente c'è un mistero,
1: ti spanina, lo vuoi di più.
0: Ho capito,
1: hai voglia di spaninarlo molto,
0: sì,
1: di più,
0: sì,
1: io ho,
0: sì,
1: una vita che voglio di spaninare i panini degli altri.
0: Sì,
1: che i miei mi fanno schifo.
0: Tu hai ormai tanto stufato
1: adesso. L'hai capito?
0: Sì, ho capito.
1: Adesso che l'hai capito, riusciresti a cantarlo?
0: Sì,
1: e dai, come?

0: E anche se dopo ti pentirai, non fa niente, fa parte della storia.
1: Bello.
0: E allo specchio te ne andrai in paranoia e comprerai mille mille integratori. In America lo sai che i panini sono buoni più degli altri.
1: Altri.

0: Mandolino time.
1: Allora, ti do una buona notizia e do una buona notizia a tutto il club dei cialtroni. Questa ci riguarda da vicino. E la scienza ha rivelato ormai chiaramente che l'attrazione aumenta con l'intelligenza. Quindi devi essere intelligenza. Intelligente. Ma l'intelligenza deve avere un valore medio, perché se l'intelligenza è eccezionale, viene frena e ci sono i timori di compatibilità. E
0: viene
1: se ne va...
0: frena?
1: No, viene abbattuto l'interesse, volevo dire. Quindi, te lo ripeto perché vedo che il QI è quello lì. Allora, se sei troppo intelligente,
0: sì,
1: non piaci.
0: Ok.
1: Non piaci.
0: E se sei, c'è una via di mezzo.
1: Se sei medio intelligente puoi piacere.
0: Sì.
1: Se sei troppo intelligente non piaci, perché il partner ha paura della compatibilità, di essere sopraffatto, subentra tutta una serie di cose.
0: Sei solo?
1: Sì,
0: per quel motivo
1: lì. No, no, no, il problema, io l'ho sempre detto, che l'intelligenza è sovrastimata. Ragazzi, rimanete stupidi, che è meraviglioso.
0: Ma non dire boia, ma non
1: siate,
0: è vero,
1: ignoranti, sguazzate nell'ignoranza.
0: Non è vero.
1: Sì, funziona, no, benissimo.
0: Ma con chi?
1: Con tutti in generale, tutti, sì, certo, presenti così.
0: Allora, ma facciamo...
1: dai.
0: Ma perché devi parlare?
1: Dai.
0: Non parlare così.
1: No, è vero, hai ragione. Dai, così. Facciamolo. Cosa stai
0: allora
1: facendo?
0: Allora, io faccio lei.
1: Sì.
0: Ok. Ciao.
1: Okay. Ciao.
2: Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Herbert.
2: Ah, che brutto nome.
1: No, è vero, quello lo porto con fatica.
2: Ah,
1: senti, se io...
2: Sì, perché sei intelligente.
1: No, cioè, no, ho fatto fatica. No, no, guarda, ascolta, se io saprei prendere la macchina... Ti piaccio, eh? Appena ho detto saprei, eh?

0: all'eleganza vogliamo parlare. Quanto l'eleganza non c'entra questa canzone con il nostro programma?
1: No, veramente, guarda, no. Io saprei ascoltare.
0: No, dai, aspetta, che poi ci credono veramente che parli così, eh.
1: Guarda che affascinante la sì. Te l'ho detto, il qui è sopravvalutato.
2: Stasera la TV.
0: C'è un silenzio via WhatsApp che è

0: difetto nella dentatura, ragazzi.
1: Sì. Oh, e questa sera vi consiglio un thriller diretto dal premio Oscar Catherine Bigge.
0: Grande la Bigge.
1: E poi c'è un cast pazzesco. Sentiamo. Ron Silvino. Philip Buschitti. Buschitti. Clancy Brian Will. E poi Jamie Lee Clash.
0: Cosa faceva Lee Clash?
1: Gli sciacquoni.
0: Ah, è vero, Lee Clash.
1: E Elizabeth Pennifungin. E attenzione, vi dico anche un'altra cosa.
0: Fammi vedere una foto della Pennifungin.
1: Cercatela. Sono 95 minuti di un film americano thriller. Vedete voi, questo è il trailer.
0: Fermo lì,
1: Qua?
0: Sì.
1: Sicuro?
0: Sì, alza un pelo il braccio.
1: Questo?
0: Così,
1: Ma ho paura.
0: No, non devi, mi sono allenato anni, aspetta, certo. Guarda. Oh! Hai visto?
1: Che paura.
0: No, non averne.
1: Vai. Aspetta. No. Bello, no, non hai preso.
0: No, non ti ho preso. Apri la mano, guarda come il filo, guarda, brava.
1: Mamma mia.
0: E adesso apri le gambe. Apri bene le gambe.
1: Così.
0: Herbert.
1: Bersaglio mortale. Questa sera RSI La 1 alle 23:20.

0: una vita fa, il 2005. Craig David che è sparito dalla circolazione.
1: Che era quello che cantava Hidden Agenda. Hidden Agenda.
0: Così la cantava, uguale.
1: Sì, dai, ti ricordi Hidden Agenda? Hidden Agenda. Me, what does it mean an agenda?
0: No. Non me la ricordo, così non me la fai
1: ricordare. Hidden agenda.
0: Non me la ricordo.
1: Mi prendi in giro.
0: Ma siamo pronti per tornare.
1: Sì.
0: Vorrei rimanere qua tutta la notte a tenervi compagnia, ma non lo farò. Non lo farò.
1: Sì.
0: Herbert Zoffi.
1: E da Griso, ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla

let's start walking.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera da Simona Rodesino, sono le 19 e un minuto. Subito uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Dunque al sud e sulla Romandia molto nuvoloso e da metà giornata deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino. Temperature comprese al sud tra 13 e 17 gradi, al nord tra 10 e 21.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: E raccomandiamo prudenza sulla 2 tra Bellinzona Sud e l'area di riposo al Sasso in entrambe le direzioni a causa della segnalazione di persone sulla carreggiata. Sul resto della rete viaria ticinese invece sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 da tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, poi sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece c'è la galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Ervigo resterà chiusa dalle 21 di domani sera fino alle 18 di giovedì 8 ottobre.
0: 3 News.
3: Iniziamo dal Ticino, dove è accusato di tentato omicidio il 17enne siriano arrestato per aver accoltellato un 21enne ieri pomeriggio a Biasca. Al momento non si esclude il coinvolgimento di una terza persona. La polizia cantonale ha confermato che la vittima è fuori pericolo, anche se ha riportato una profonda ferita all'addome. A Zurigo è attesa dopo l'11 gennaio la sentenza del processo all'ex dirigente della banca Raiffeisen Pierin Vincenz. Il tribunale d'appello ha infatti bisogno di altri 3 mesi per decidere. L'ex manager, lo ricordiamo, è accusato di essersi illegalmente arricchito assumendo partecipazioni occulte in alcune società poi acquisite da Raiffeisen o dal gruppo Aduno. In primo grado l'uomo era stato condannato a quasi 4 anni di carcere per truffa e amministrazione infedele. Infine, disoccupazione stabile in Svizzera. In settembre il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3%, invariato rispetto ai mesi di agosto e di luglio. Lo ha comunicato questa mattina la Segreteria di Stato dell'Economia. A fine settembre le persone iscritte agli uffici di collocamento erano 140.500. Il tasso è rimasto invariato anche nei grigioni al 1,1% e in Ticino al 2,9%.
0: Rete 3. Sport.
4: Ben ritrovati. Iniziamo dal calcio. Alle 20:45 a Lucerna la Svizzera affronta la Macedonia del Nord, quarta partita di Nations League. In caso di vittoria e di pareggio tra Scozia e Slovenia sarà promozione in Lega A, una Lega A che presenta alla stessa ora Inghilterra, Cechia e Croazia, Spagna. Dalle 19 invece la Svizzera Under 21 tenta il colpaccio in Francia nell'ultima giornata delle qualificazioni all'Europeo di categoria per consolidare il secondo posto della Girone. Nell'hockey, in attesa del Lugano in pista domani a Losanna, spazio alla Champions League. 3 le Svizzere impegnate dalle 19, il Davos in Svezia contro il Rögle, il Ginevra sempre in Svezia contro il Växjö, il Friburgo in casa contro gli slovacchi del Nitra. In Swiss League alle 20:15 Bellinzona Snakes ricevono il Turgovia. Infine nel tennis, dopo la squalifica di Medvedev, il ritiro di De Minaur ha spianato la strada a Novak Djokovic, vincitore del Master 1000 di Pechino. È tutto. Appuntamento con Sport e Musica su Rete 1 alle 20:30 per la radio cronaca di Svizzera Macedonia del Nord. A più tardi.

0: Sheeran con Don't arriva ad aprire le porte del nostro Café Soiré. Sono Simona Rodesino, buonasera a tutte e a tutti.
1: Café Soiré, la tua serata su Rete 3.
0: 0798 73 8073, il numero per mandare messaggi, lo dico subito così in apertura in caso qualcuno ci ascoltasse e non si è ancora segnata o segnato il nostro numero, ha voglia di mandarci un messaggio nel corso delle prossime due ore, perché sarò con voi fino alle 21 come ogni sera della settimana, dal lunedì al venerdì. Potete trovare me oppure la mia collega Laila, insomma ci siamo noi ad accogliervi nel nostro caffè serale, a farvi accomodare se vi va, ad immaginare una bibita da bere insieme, una bibita immaginaria, può essere qualsiasi cosa. Io mi sa che vado di un bel tè freddo al limone, ecco, non vorrei poi aprire il dibattito tra tè freddo al limone e pesca, perché so che è una questione sulla quale si dibatte dalla notte dei tempi, ragazzi, e io non so come possiate scegliere la pesca quando c'è la freschezza così di limone, così dissetante. Non lo so, provocazione iniziale, spero che state tutte e tutti bene. Adesso andiamo con quel brano che nel 2024 faceva cantare veramente tutti, a patà patà, Rosé, Bruno Mars con a patà.

Tappata Rosé, Bruno Mars su Rete 3 con questa hit assoluta che poi nel 2024, ma anche in seguito, girava tantissimo anche sui social, se non ricordo male. Bruno Mars non ha bisogno di presentazioni, Rosé invece lei, se non la conosceste oppure l'avete conosciuta appunto solo più di recente, lei è una superstar di origini coreane e neozelandesi tra l'altro, ed è anche l'artista donna più famosa del K-pop, possiamo dire così, di questo genere. E poi è anche ambasciatrice di numerosi marchi internazionali legati alla moda ormai. Volevo anche aggiornarvi che c'è stato una fine di un pericolo sulla 2, perché prima, durante la lettura del bollettino sulla viabilità della Svizzera italiana, avevo segnalato la presenza di persone sulla carreggiata tra Bellinzona Sud e l'area di riposo al Sasso. Ecco, l'ultimo aggiornamento ricevuto è il seguente: segnaliamo la fine del pericolo sulla 2 causato in precedenza dalla presenza di persone sulla carreggiata tra Bellinzona Sud e l'area di riposo al Sasso. In caso transitiate insomma da quelle parti, adesso un po' si è scatenato il dibattito in chat tra te al limone e te alla pesca, non era mia intenzione, ma per ora posso dire che sono felice di comunicare che il limone sta vincendo. Poi ecco sono gusti super personali, ma per me è così, non c'è partita, sapete, quelle cose che non hanno nessuna partita. Adesso ascoltiamo Anna Castiglia, cantautrice da Catania, classe 98, che nel 2024 ha vinto anche la Targa Tenco 2025 nella categoria migliore opera prima per il suo album Desordio. Mi piace. Anna Castiglia su Rete 3 con Niente di me.

dalla colonna sonora del musical Moulin Rouge, incredibile, ricordiamo questa canzone, la di Marmalade, con le voci di Christina Aguilera, Mia and Pink. Era il 2001 quando è uscita la di Marmalade. Era giustissimo e legittimo dare spazio a questo ultimo acuto finale, questa chiusa di queste artiste che hanno cantato Lady Marmalade con le loro voci meravigliose. Allora 19:22, ancora una buona sera, una buona serata a tutte e tutti voi all'ascolto. Spero che siate bene, insomma, che stiate trascorrendo una serata serena in questo 6 ottobre, dal sapore un po' così, un po' mid season, come si dice in inglese, tra le stagioni, perché ancora molto, per essere ottobre, inizio ottobre, naturalmente caldo durante il giorno, poi invece l'abbigliamento va cambiato sulla sera. È proprio quel periodo dell'anno in cui uno non sa come vestirsi, io in primis, e quindi strategia della cipolla stratificare sempre presente, ma non sono certo l'unica. Saluto anche tutti voi che mi state inviando i vostri messaggi di buonasera, di ciao, di aggiornamenti vari anche a volte sulla vostra vita, perché poi si chatta e c'è qualche aggiornamento che avviene, mi fa molto piacere. Allora buonasera Katy, ora è Luca, poi ancora Carlo, Joe, tutti voi all'ascolto, grazie per ascoltarci. Arriviamo adesso a un'artista italiana, lei è Elisa e sta per tornare con un album, se ne è parlato nelle settimane scorse, uscirà il 27 novembre per l'esattezza, sarà prodotto da Dardust, però questo album è stato annunciato e anticipato da un singolo uscito già da un po' di tempo con un nome particolare, si chiama Kintsugi e riprende questo termine giapponese, quell'arte della riparazione di un vaso quando si rompe, si spacca e va ricomposto.

con dell'oro fuso per insomma riparare le crepe, e questa immagine di questo vaso ricostruito può in qualche modo rispecchiare anche la carriera di questa grande artista italiana Elisa, una ricostruzione personale artistica dopo una carriera così importante e intensa, che naturalmente è ancora in corso e continua. In attesa quindi di scoprire che cosa conterrà questo album, riascoltiamoci insieme il singolo che l'ha trainato, ha lanciato, Kintsugi di Elisa.

0: romantica.
1: Elisa con Kenzo G su Rete 3, il brano, come detto, che anticipa l'uscita del suo prossimo album, che arriverà il 27 novembre. Poi, quando uscirà, avremo modo sicuramente di parlarne anche qui a Rete 3, di scambiarci forse dei pareri. E poi anche questo nome di quest'arte giapponese di ricomporre il vaso rotto, spaccato, con i cocci che si formano, ricomporlo con l'oro fuso, è una cosa che avevo già sentito, non ricordo in quale film, forse mi verrete in aiuto. E trovo sia una bella immagine anche evocativa, che poi descriverà forse una sorta di percorso tra le canzoni che troveremo in questo album. Chi lo sa, staremo a vedere. Io cerco sempre di informarmi un po' prima per capire cosa ci aspetta nelle varie uscite. Poi si sa, ottobre, novembre, mesi di grandi uscite, soprattutto il venerdì, quindi siamo in attesa di sapere quello che arriverà. Venerdì scorso abbiamo parlato dell'album di Ariete, che è uscito, Tutti tornano a casa, e in questo venerdì avremo altre uscite. Sarò qua in conduzione sempre a Caffè Soirée con voi, forse se ci sarete, naturalmente, se vi va, e avremo modo di parlare di queste nuove uscite. Andiamo invece alle uscite già avvenute e andiamo nell'universo della musica svizzera con Veronica Fusaro, che ha rappresentato la Svizzera, lo ricordiamo, all'Eurovision Song Contest proprio quest'anno, a maggio di quest'anno, quindi qualche mese fa, dal 12 al 14 maggio. Ascoltiamo la sua Gold Rush, estratta dal suo album Looking for Connections. Veronica Fusaro, per voi.

1998, l'anno di uscita di questa canzone dei Radiohead, No Surprises, nessuna sorpresa. Devo dire che queste sonorità ci hanno trasportato in una dimensione, no, vero, ovattata, rilassata, tranquilla. Allora mi fa pensare anche a questo cambio di stagione che in qualche modo ci fa cambiare un po' abitudini piano piano. Non so se vi ritrovate, a parte le più banali, cambiare abbigliamento, eccetera. Non so, magari qualcuno si è ritrovato senza rendersene conto a cambiare le letture, a scegliere dei libri diversi, forse meno leggeri, con dei racconti più intensi. Stessa cosa per film, serie TV, poi vengono anche proposti a volte direttamente secondo la stagionalità dei film diversi. Poi ecco, ottobre, si vede là in fondo al mese Halloween, forse arriverà anche qualche film, qualche proposta legata al thriller, all'horror, già ci sono in realtà, come raccontavo l'altro giorno. O forse qualcuno sta iniziando ad ascoltare della musica più introspettiva, anche in quel senso, più avvolgente, meno tormentone estivo che ti dà la carica con il sole, che ha voglia di uscire. Il cibo, forse piano piano qualcuno avrà iniziato con qualche zuppa, con qualche cosa di più caldo che la sera ci scaldi, invece di piatti freddi classici estivi, perché già era talmente caldo che pensare di accendere ancora le piastre a casa io quest'estate andavo tutto sulla crudité, sul freddo, crudité, insomma, e dopo un po' mi mancava quella dimensione. E quindi piano piano forse qualcuno sta tornando. Se mi dite che avete già fatto raclette e fondue, ragazzi, allora voglio dire, devo seguirvi a ruota prossimamente. Eminem e Rihanna adesso con la carica giusta, si cambia ritmo dopo questa dimensione quasi onirica in cui ci hanno trasportati i Radiohead con No Surprises. Arrivano loro con Love the Way You Lie.

2010 Eminem con Rihanna, Love the way you lie, amo il modo in cui menti, una canzone che sembra descrivere un rapporto tra due persone che insomma dibattono, litigano su alcuni temi e poi si scontrano. Questo modo anche molto efficace in cui Rihanna ed Eminem uniscono barre più voce inconfondibile di Rihanna per arrivare dritte dritte al punto, ecco, ed è una canzone che anche se è trascorso qualche anno in realtà parla ancora a tante persone. Quando parte, molti di noi la canticchiano, la sanno a memoria, è una di quelle canzoni che è rimasta nonostante il trascorrere del tempo, come anche alcune canzoni di Marco Mengoni. Arriviamo a questo artista italiano molto apprezzato, classe 88, che ha vinto X Factor nel 2009, anche lì, ok, è passato qualche anno, e da lì poi la sua carriera è decisamente decollata. Io devo dire che Marco Mengoni l'ho anche sentito cantare oltre che in italiano, anche in inglese in alcuni pezzi, e lo trovo super super efficace anche in lingua inglese, anche se poi la maggior parte sono in italiano. Tra poco parliamo proprio di lui, di Marco Mengoni, ma prima andiamo al 2009. Quando usciva la sua canzone che ci fa volare, ci porta in alto, ma dove si vola? Dove si vola? Dicelo tu, Marco Mengoni.

Ma che cosa ci aspettiamo da te, Marco Mengoni? Sicuramente sempre tanta gran bella musica, con una voce anche qui inconfondibile, stile quella di Elisa di cui parlavamo prima. Beh, prossimamente Marco Mengoni potrebbe toglierci il cellulare, sapete questa cosa? Perché lui ha annunciato una sua residency, quindi delle date fisse a Milano, e questo evento, diciamo strutturato, si chiama Allo Sbagliato, che è un nome particolare. Forse avrete visto su Instagram Marco Mengoni che annuncia questa serie di eventi con un video un po' particolare, degli appuntamenti speciali di cui lui sarà il direttore creativo proprio a Milano per 7 settimane. Ci saranno degli ospiti italiani e internazionali provenienti sia dal mondo della musica, come potevamo aspettarci, sia da quello musicale. Ma la cosa anche che un po' fa pensare o ci fa comunque fermare è che sarà un evento senza cellulari, quindi all'ingresso il telefono verrà ritirato, chiuso in alcune custodie che il pubblico terrà con sé, senza però poterli utilizzare durante lo spettacolo, salvo emergenza. Ecco, quindi ho detto ritirato, in realtà no, ci saranno delle custodie che le persone terranno con sé, ma non potranno utilizzare il telefono. Non è il primo a farlo, in realtà, Marco Mengoni. Penso ad altri artisti internazionali che hanno avuto il vigore, insomma, di proporre questa cosa, e sembra che Marco Mengoni in qualche modo ci stupirà. Il nome Allo Sbagliato è anche un po' particolare, no? Allo Sbagliato, lui ha detto che voleva fare qualcosa che non seguisse le regole abituali, quindi dopo i suoi stadi, grandi eventi, grandi concerti, voleva una dimensione più intima. E si esibirà anche lui naturalmente, ma non in tutte le date, quindi non in tutte le date sarà presente Mengoni stesso, però sarà sempre direttore artistico, e ha già detto che canterà più che altro brani meno conosciuti del suo repertorio, ecco, non le più grandi hit. Quindi si cambia veramente le carte in tavola, si parte il prossimo 5 novembre e finirà poco prima di Natale, 19 dicembre, e quindi in caso siate interessati potete andare a controllare questi eventi milanesi di Marco Mengoni.

Anderson Paak and Cordy su Rete 3 con A Good Day, un buon giorno, che riprende la celebre Lovely Day di Bill Withers del 77, quindi si va a riprendere, a ripescare. Questa era proprio A Good Day, uscita quest'anno. Allora, sono le 19.54, state ascoltando Rete 3, siamo all'interno del nostro bar serale, Caffè Soirée, e tra poco sarà la fine della nostra prima ora e sarà inaugurata la seconda dopo il segnale orario delle 20. Grazie come sempre per esserci e per averci scelti. Adesso arriva Neffa con una hit del 2013 che descrive alla fine la fine di una storia d'amore, purtroppo, ma poi anche la conseguente nostalgia, quel senso di vuoto che si può sperimentare. Magari molti di noi si sono ritrovati in questa situazione nella vita e si continua, almeno per un periodo, chi più chi meno, a pensare all'ex o all'ex partner, all'ex compagno o compagna, amore, insomma, e a cercare questo ricordo chiedendosi continuamente dove sei finita.

0: Imparare a convivere con l'assenza di una persona dopo la fine di una relazione. Questa era Dove sei di Neffa, un pezzo che arriva dritto nel cuore. Penso che con queste immagini molto quotidiane, evocative, con queste parole che forse colpiscono chi ha vissuto già certe esperienze, certe emozioni, sono davvero, come dire, descrittive in maniera efficace. Secondo me è una delle immagini che poi sono molto forti e si ritrovano all'interno di questa canzone di Neffa. Dove sei? Dove sei così senza neanche il punto di domanda, perché non c'è bisogno neanche di aggiungerlo, si è già capito il senso. Beh, una delle immagini più forti è quella proprio del fantasma, ovvero continuare a ballare con il fantasma di una persona che appunto c'era prima nella nostra vita in una relazione, poi per una ragione o per l'altra non c'è più, la relazione è finita, e continuare a vivere in ogni caso nonostante la presenza di questo fantasma. Ecco, questa è la canzone di Neffa, Dove sei, che devo dire è sempre molto potente.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E buonasera di nuovo, sono sempre Simona Rodesino, sono le 20.
1: Tre.
0: Yes. Ok, arriva Michael Jackson, You Rock My World, andiamo al 2001 con il suo sound e con lui inauguriamo la seconda ora insieme del nostro Caffè Soirée.

0: You Rock My World, Michael Jackson, che tradotto cosa potrebbe voler dire You Rock My World? Accendi il mio mondo, lo rendi più bello, più luminoso in qualche modo. Rock My World.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Ecco, così, traduzione un po' così, ma il senso è quello. You Rock My World è una frase che sento spesso nelle canzoni, nei film, e poi a volte non c'è la traduzione letterale, giustamente, però il senso c'è, è nascosto per chi non, appunto, non mastica troppo la lingua, invece in realtà si può capire veramente bene anche in contesto. E allora ancora buonasera da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Come va? Come procede questa serata del 6 ottobre? Come va? Che cosa state combinando? Qualcuno forse starà mangiando? Perché vabbè, sì, certo, può essere naturalmente ora di cena, in quel caso buon appetito. Facciamo così, vi allora dedico questa nuova canzone di Annalisa con Madame, si chiama Mica e parla proprio del supporto che l'amicizia ci può dare in momenti difficili della nostra vita. Tra l'altro il brano in origine, quello originale, era contenuto nell'album di Annalisa dell'anno scorso, Ma io sono fuoco, e in questo caso è arrivata anche Madame ed è nato questo duetto, Amica.

Per la musica svizzera I Caniu con Ghost, duo femminile proveniente da Zurigo e Winterthur. E allora adesso, non so se avete visto il nuovo videoclip della nuova canzone pubblicata da Taylor Swift che si chiama Patient Zero. Ve lo chiedo perché sta girando parecchio, se ne sta discutendo, ha vinto anche dei premi. Ora ci arriviamo, perché Taylor Swift è uscita con 4 tracce aggiunte all'album The Life of a Showgirl di Encore, pubblicato il 25 settembre. Quindi abbiamo Cleveland, Pink Clouding, Babylon e poi Patient Zero, appunto la canzone che stiamo per ascoltare. E inizialmente, tastando un po' il polso di come è stata recepita questa canzone, soprattutto poi guardando fan, blog e varie reazioni, reactions come si dice sui social, era stata così presa in modo un po' medio, possiamo dire, medium rare, una cottura un po' strana, perché da una parte si diceva ok, un pezzo di Taylor funziona quasi sempre, però il pubblico diceva sono brani un po' più piatti, più blandi del solito, non emerge forse la solita capacità da storyteller di Taylor Swift, manca qualcosa. Però c'è un però, perché poi piano piano le persone hanno iniziato ad ascoltare questa canzone sempre di più, come spesso accade, e poi è uscito anche il videoclip e la cosa ha cambiato un po' tutte le carte in gioco. Tra poco ne parliamo, ma prima ascoltiamo Patient Zero, che in realtà mi è già entrata decisamente in testa. Taylor Swift.

Station Zero di Taylor Swift. Ho parlato troppo presto, in realtà stavo descrivendo l'uscita di questo nuovo singolo di Swift, che ruota intorno a questa domanda: se la ex del tuo fidanzato ti scrivesse "scappa, run", tu le crederesti? Tu cosa faresti? Racconta una situazione di relazione tossica vista dalla prospettiva della nuova compagna di

Oscar, quindi sicuramente Taylor Swift ha un certo budget quando si tratta di videoclip, questo va detto, perché comunque può fare naturalmente la differenza. Lei ha spiegato che ha voluto mischiare in questo racconto, in questo video ghost story un po' gotica, true crime e thriller psicologico, e poi ci sono stati gli MTV Video Music Awards il 27 settembre e lì era presente Taylor Swift, che ha praticamente trasformato questo evento in un evento quasi tutto suo, perché ha debuttato questo videoclip che è praticamente un cortometraggio musicale, perché la versione estesa uscita poi in seguito dura circa 8 minuti, ci sono grandi attori, maestro della fotografia, insomma un concept molto forte. E a questo evento Taylor Swift ha ricevuto il primo Artist Director's Honor della storia dei VMAs, un riconoscimento creato per celebrare artisti che hanno ampliato, innalzato proprio la possibilità del videoclip attraverso la musica e il lavoro dietro la camera da presa. Quindi diciamo una prima, un record per Taylor Swift, l'ennesimo record, perché lei è sicuramente un artista che sa come rompere i record. Beh, in caso non l'abbiate ancora visto e vi interessa, andate a vedere il videoclip praticamente cortometraggio Patient Zero. Adesso però la voce di Sombr, che amo, ciao Sombr, questa è Potential.

Diggity, no diggity, 1996 Blackstreet and Dr. Dre, Dre and Queen Pen, un pezzo che veramente, come dire, trascende anche un po' tutte le epoche, il tempo, perché insomma campione Grandma's End di Bill Withers del 71, questa è del 1996, no diggity, quindi ha attraversato diverse epoche artistiche, tra virgolette, se così possiamo dire, ere artistiche, forse suona decisamente meglio. E allora ancora buonasera da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Il nostro bar serale è aperto ancora per una buona mezz'oretta, quella buona mezz'oretta che ci accompagna, ci trascina poi come sempre a partire dalle 21, arriverà DJ Monnezza, DJ Monny a farci compagnia, poi la serata su Rete 3 continua decisamente, e in caso siate interessati poi dalle 23 un'ora per voi con Herbert Cioffi, quindi ci siamo, la musica suona così. E per restare anche in tema musica con un certo ritmo, andiamo sulla musica italiana, quando nel 2022 usciva Tananai con questo pezzo che ci ha accompagnati poi per tutta l'estate del 2022, la sentivamo decisamente ovunque e faceva così. Faceva Baby God Damn, non sono a Capodanno, ma poi è Capodanno. Ciao Tana!

Sono al 50%, immagina cosa facciamo al 100, canta Tananai in Baby Got Jam. E visto che questa atmosfera un po' party, un po' festa, ci piace, dai, restiamo qui. E ascoltiamo Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza, un pezzo uscito nel 2015 che poi è stato ripubblicato più recentemente con un remix, un aggiornamento, ma questo è proprio quello del 2015. I Took a Pill in Ibiza.

Giorgio, poi su Rete 3 con Senza Colori 2039. Allora, grazie per i vostri messaggi. Tra l'altro, Mao mi scrive in chat: spero che tu abbia l'ombrello perché a Pregassona vedo lampi, con un emoji un po' spaventata. Quindi sta piovendo là fuori, visto che da qua io non ho concezione di quello che avviene fuori, ma non avevo visto dalle previsioni che forse, non so, arrivava la pioggia, non avevo letta questa cosa. In caso fatemi sapere, ma in realtà non posso farci granché perché non ho l'ombrello, sono uscita senza ombrello, senza cappello, neanche oggi, accidenti, di solito ce l'ho sempre. E vabbè ragazzi, alla fine, alla peggio, prenderò un po' d'acqua e non so, vediamo come evolve, se ti va Mao di farmi sapere come evolve la situazione. Arriviamo adesso invece, tralasciando la pioggia, a uno di quei brani forti, potenti. Parliamo di Harry Styles, e questa è la prima canzone che ha fatto uscire dopo la fine, diciamo, degli One Direction, dopo che la boy band si è sciolta. Lui ha iniziato la sua carriera da solista e ha fatto uscire subito così un brano che ha spaccato subito, e lì le persone, il pubblico, la critica, un po' tutti si sono detti: ma guarda che Harry Styles anche da solo spacca. Posso dire, io lo sapevo già prima, molti di noi lo sapevano già prima, ma questa canzone ha convinto anche i più scettici. Sign of the Times, Harry Styles.

Harry Styles su Rete 3 con Sign of the Times, una ballad del 2017 che poi Styles ha spiegato, parla dell'accettare ciò che non possiamo cambiare quando a volte ci troviamo in una situazione insormontabile, quel senso di dirsi ok, is the signs of the time, sono i segni dei tempi, dobbiamo capire quando è il caso di lasciare andare, non è sempre facile, ma insomma questa è l'esortazione che troviamo all'interno di questa canzone, la prima di poi diverse che sono seguite, che hanno consolidato la sua carriera da solista. Poi, parlando di tour, il suo Together Together Tour prosegue anche l'anno prossimo, nel 2027. Dall'ultima volta che ho controllato non ci sono date in Svizzera, ahimè, però ho visto che ci sono due date in Italia, a Roma e ad agosto, 7-8 agosto, con una special guest, e poi il tour europeo passerà anche da Berlino, Parigi, Madrid, Dublino, prima poi di concludersi a Londra. Se qualcuno ha i biglietti, poi mi faccia sapere in caso, beati voi che riuscite ad andare a sentire Harry Styles. Da quello che ho visto, appunto, non ci sono date in Svizzera, però io tengo d'occhio la programmazione. Vabbè, cambiamo genere, cambiamo marcia, così mettiamo la quarta, la quinta, dalla ballad passiamo a un bel Sean Paul con Blue Cantrell, questa I Breathe.

le vibes, le vibrazioni che ci porta Sean Paul con Blue Cantrell, in questo caso questa è Breathe. Respira, era il 2003. Devo dire che Sean Paul è sempre in grado poi di trasportarci in una certa dimensione, così un po' tutta ovattata, un po' di gomma, non lo so, ti trasporta in quel mood con questa voce che accompagna poi, ricordo, altre hit più o meno, sì, forse un po' dopo, all'inizio del 2000, ricordo queste hit che andavano tantissimo di Sean Paul. Poi devo dire, personalmente l'ho perso un po' di vista, però poi è sempre anche un piacere riascoltarlo. E parlando di pioggia, diciamo, non siete gli unici, non sei l'unico Mao che mi scrive che ha visto qualche lampo, qualcun altro mi scrive c'è qualche goccia ma nulla di che. E in effetti poi sono andata a controllare il bollettino sempre preciso di oggi, che sulle previsioni fino a stasera davano al sud nuvoloso con qualche possibile rovescio, quindi il possibile rovescio sembra essersi realizzato almeno da questa parte del Luganese, poi stiamo a vedere. E domani temperature al sud arriveranno sui 17 gradi, quindi si abbasseranno un po' rispetto ad oggi. Avevo letto poi il bollettino prima, ma secondo me non avevo immagazzinato a sufficienza l'informazione, perché poi a volte si legge, si dice sì vabbè qualche grado, però poi invece in realtà il cambio è in corso, ragazzi, purtroppo mi duole dirlo, ma il cambio almeno così è all'orizzonte e sta arrivando. Quindi cool you down, abbassiamo questa temperatura, Shankan e Sia.

dopo il successo planetario di Countdown, Rema torna con questo brano che si chiama Oh No. E su queste note io ne approfitto per salutarvi, perché il nostro Café Soirée gentilmente, doucement come si dice in francese, chiude le sue porte anche questa sera. Ma tanto si torna domani. E allora da Simona Rodesi noi tutto, un'ottima serata a tutte e a tutte voi, è stato bellissimo stare insieme. Un abbraccio, arriva adesso Radio Monnezza.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Mimo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

Vandal! Ecca! Qua è Vandal, amica sudafricana trapiantata in Australia alla guida di quel complessino che sta dominando la situation nelle musicarelle indie australiane. Questo almeno fino ad oggi, visto che non penso lo metterà nel curriculum per vantarsi che la sua Bleed But Never Die è stata infilata in apertura di un programmazzo come questo qua. Le va bene a Sugar Pie de Santo, altra selvaggissima singer, stavolta in ambito blues e rhythm and blues originario 60 Total, a ritrovarsi a suonare la sua go-go power, oggi dopo che da tempo purtroppo è nel Walhalla.

Pescara dai 60s, sempre mossa winner. Lo sapevano bene di Detroit Cobras, che su questa cosa ci hanno costruito una carriera incidendo tipo 5 dischi intortatissimi di cover come pochi, ma fatte con il giusto piglio carogna. Tant'è che poi i giovani belli di ogni dove li hanno amati giustamente lo stesso, consacrandoli alla leggenda del mondo garage, anche grazie a questa versione dell'Elite Total anni 60, Hey Sailor, in origine firmata da Mickey Lee Lane. Molto è bello! Sempre ciulare a piene mani dal ricchissimo repertorio delle song 60s totali. Lo hanno fatto a piene mani anche i Detroit Lo hanno fatto a piene zampe i Detroit Cobras, certamente, ma anche i Ramones ci hanno messo del loro. Tipo quando si presero la The Shape of Things to Come, inno garage punk totale, originariamente modellato da quei cappellati a caschetto dei Max Frost and the Troopers, ma che i Ramones rimodellarono per noi in questa versione.

0: Radio Monnezza.
1: Con tutte le ciambelle riescono col buco.
2: Col?
1: Col buco.
3: Hai ragione, figlio mio.
1: Fai schifo.
4: Radio Monnezza.

0: C'è sempre qualche testa con le modifiche che si sente in dovere di marcare il territorio smarmellando roba inusitata, tipo il remescio in chiave total reggae di una Baba Relay degli Alfieri del Mondo Roccia Moz.
1: Roshtia, Roshtia, Mega, Fiu,
0: come gli Who. Beh dai, se i risultati sono così, ma lasciamoglielo pure fare, dai. Lasciamo anche libero il bassista Brady Watt di chiamare a sé grandi eroi del mondo rap per risuonare con il solo ausilio del suo strumento intramontabili classici dell'hip hop.
2: Hip-hop!
0: Ma sì! Lasciamo che lo faccia!
3: Facciamolo!
0: Che chiami anche quelle teste pelate degli esagitatissimi Onyx per rimodulare... Per rimodulare All Together il loro vecchio hit degli anni 90, The Slam. Vai, Brady Watts! Pompa col tuo basso! Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yo, Slam!

0: Radio.
1: Ma quanto era garogna e quanto era già avanti Mos Def all'inizio della sua carriera, quando sbobinava roba di potenza come questa Zimbalabim? Tra l'altro bombava così anche perché si era chiamato in studio il chitarrista dei Rust Hardcore Punk Rockers Bad Brains per mulinare rifazzi rognosissimi di chitarra ignoranza più e mega supa mega mega più.
2: E poi ovvio
1: che dopo tutti volevano fare le cose con Mos Def, ma di base proprio perché li andavi sul sicuro, sicuro che la roba sarebbe uscita a rogna il giusto. Se no perché mai DJ Shadow l'avrebbe chiamato a sé per fare questa Six Days?
3: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: ognuno ha il frontman che si piglia. I Limp Bizkottari si pigliarono quel Fred Durst, oggi seppellito di pernacchi un po' ovunque, ma comunque ragattato dai Wargasm, per un featuring sulle liete note della loro Bang Ya, con peraltro il risultato giustamente ignorante che i Wargasm si presfigge... che i Wargasm si prefiggevano di raggiungere.
1: Questo va pur detto.
0: Come andava sul sicuro Snowy, amico rapper underground britannico, che per far uscire al meglio la sua F-Ed ha giustamente voluto l'affianco di quel ciucciabira a tradimento di Jason Williamson. Sì, il frontman degli Sleaford Mods.
2: Shit, biting shins and whatever, tangled branches and bullshit.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

Uè! Ma come va via l'ultimo treno? Il last train nel mondo musica non ce n'è. Ma quanti titoli ci sono che narrano il viaggio dell'Ace Train? No, l'ultimo ci mettiamo il Last Train to Jordan, appena offertoci dai sempre lisergicamente psichedelici amici Night Beats. E poi ci aggiungiamo pure il Last Train to Clarksville, stavolta smanettato in salsa più panchereccia metallosa, eppure proto-country perché a guidare il ciuf-ciuf ci sono i Ludacris.

0: ma...
1: Bro, fra, zio, zia, sessista, frate.
0: Ma tu pensa, tu
1: che dovevano arrivare degli alfieri del primigenio country punk come i californiani Blood on the Saddle per tributare questo omaggio all'eroe nazionale balestriere total e top totale supa supa top Guglielmo Tell.
0: Sì,
1: reinterpretando come posseduti dallo spirito di
2: Furia al cavallo del West, che beve solo caffè per mantenere il suo pelo il più nero che c'è.
1: La Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. Il country punk che bel mondo col bello cappello sempre in testa modello John Wayne di Lamone. Quel mondo bello bello cavalcato con tanta scioltezza anche dal simpatico Jason, quello che guidava al galoppo i suoi Scorchers con pezzardi in stile questa If Money Talks.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
6: bellissimo pubblico.

0: Sempre petardo, JPEG Mafia, quando c'è da buttarla in cacciara con le sue basi garugna maggiorate dalle chitarrazze pure.
1: Cosa bella, cosa giusta, cosa fatta da tanti gaglioffi
0: più o meno imberbi nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà. Cosa fatta senza problema alcuno anche dal mondo trapparo. Quello americano però, non quello di Tony F. Zarramente. Quello di personaggi galera basculante quali Zillakami, qui non pago, a farsi accompagnare per maggiorare lo scompenso e il disagio dal suo amico gaglioffo Sosmula.

0: Che roba gagliarda mise in campo all'alba degli anni 90 il sassofonista newyorkese Greg Osby, con un pezzardo stiloso tipo questa street jazz, tirata fuori da quel capolavoro di jazz poppato che fu il suo 3D Lifestyle, discone lavorato con quel Eric Vietnam Sandler, già in forza i Public Enemy.
1: Per forza che è uscita una figata, bro, dai.
0: Come la IMIB Day della Soul, che poteva uscire solo il bijou che è uscito, visto che da fiancarli ci stava il sax di quel supremo king della storia del funk, che fu, è e sempre sarà Maceo Parker.
2: I am Shorty. IB 411.
3: I am
2: Shorty.
3: I am Patrick.
2: Don't do that again.
3: I
2: am Shorty.
3: In the world.
2: IB 411.
4: I am Jack. And
2: I am Shorty. I am Shorty. IB 411.
4: I am Chip.
5: I am again. And I be traffic.
2: I am short. I be 11.

I am coming. I'll be chilling the hell out.

0: No, cos'è?
1: Con i Della Soul e il potentissimo Maceo Parker, che poi talmente fu potenziabile nella storia della musica black, che lo chiamarono praticamente tutti.
2: Tutti.
1: Non solo i Della Soul e mille altri rapper, ma pure gente come il bassista produttore Bill Eswell, che lo volle nel suo progetto denominato Axiom Funk, roba pesa ultra funko, con dentro un botto di gente da panico, non ultimi praticamente tutti Funkadelic in corpore.
0: Hello.
1: Chiamo a sé Maceo Parker per registrare quello che è un chiaro omaggio alla musica che il sassofonista incise con il suo leggendario band leader James Brown, ovvero questa Sax Machine.

kill your mask. Come on.

0: Radio Monnezza.
1: Ehi, bambino, ciao! Vuoi ascoltare una canzone?
2: No, cretino del Menga!
0: Radio Monnezza. Monnezza.

0: ci sta dentro del risvoltino blues in questa Roadkill Reg.
1: Pur intesa di Garageband 60 totale, Ma questo succede perché ad offrircela è Greg Prevost, il frontman che fu alla guida dei leggendari King del Garage Revival negli anni 80, quei Chesterfield Kings, orrora, a noi, nelle selvagge note di Death is the Only Real Thing.

Sempre grande offerta dalla Svezia Roccia, non ce n'è, e questo già dai cottonatissimi anni Ottanta, quelli che videro la comparsa di una marea di band garage punk da paura, non ultimi e anzi tra i prime movers proprio i selvaggissimi The Nomads. Poi il tempo passò, è vero, ma il mood selvaggio selvaggiò non se ne andò mai dalla Svezia, bro. Altrimenti oggi mica avremo altra gente sbobinè come gli amici della panza da birra Viagra Boys.

0: by 18, now a girdle. I'm wearing it. By 18, now a girdle. I'm wearing it.
1: Siamo qua, qua, qua, qua, qua, per dirvi una cosa assurda che è successa.

sicuramente tra i king della Sea Tour regata in quel di Londra, gli Empolix. Non ce n'è. Lo dimostrano sempre quando smulinano le loro melodie di stampo superiore come questa One Love Fidem, che poi la magia delle pennate di chitarrine e levare e fanno sfacelo ovunque, dai, mica solo a Londra. Che per esempio basta ci spostiamo in quel di Birmingham e mica ti ritroviamo il rapper The Streets ad infilarcele in allegria nella sua Something to Hide?

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: È proprio così, è il momento di un'ora per voi della musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata. Sono sempre felice quando parliamo di Ornella Vanoni, ma io sono convinto che siete felici anche voi. E da ora in poi c'è un punto tra il traffico di via Melchiorre Gioia e i grattacieli di Porta Nuova a Milano, dove alzando lo sguardo si ritrova il volto di Ornella Vanoni. Un'opera intitolata Flashback, firmata dall'artista statunitense contemporaneo Hank Willis Thomas, che ha intitolato proprio quest'opera Flashback, ma non solo. Il dettaglio più curioso riguarda il vestito della Vanoni, che è composto da un collo digitale con tutte le copertine dei suoi album. L'opera occupa due facciate di tutto l'edificio per oltre 850 metri quadri e raffigura la cantante con questo lungo abito rosso e il microfono davanti a sé. Alle sue spalle una trama di parole che si rincorrono, libera, irriverente ed elegante. Com'era Ornella e come la ricorda nel giorno del suo ipotetico 92esimo compleanno, il 22 di settembre, l'ha ricordata proprio così, Pacifico, cantautore e autore che ha scritto per lei canzoni meravigliose, che al Teatro Strehler di Milano ha raccontato lei in Diario sentimentale di una donna libera. Le parole, la musica, una serata per l'artista, il ritratto di una donna fuori dal comune. Fra l'altro in un luogo non scelto a caso, perché è proprio lì che la cantante artista ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con la recitazione a fianco del suo mentore, diventato poi suo compagno, Giorgio Strehler. Una biografia molto molto affascinante, dove ci sono stati degli ospiti, un flusso tra canzoni, dialoghi, con le registrazioni di alcuni suoi dichiarati, di quello che diceva sempre Ornella, e poi le sue canzoni più emblematiche, più significative, come per esempio questa meravigliosa Rossetto e cioccolato.

cosa magnifica di Ornella Vanoni e come lei ha saputo interpretare il sentimento femminile, ma questo l'abbiamo detto e stradetto. Ornella, oltre a regalare della grande arte, della grande musica, ha regalato un personaggio, un'umanità, il divertimento, il suo modo di essere donna in tutte le direzioni. E visto che abbiamo parlato di Ornella Vanoni, vi confesso che quando ho potuto godere ad occhi chiusi, e non mento perché sapete che odio la retorica, il nuovo singolo di Gino Paoli, l'ultimo inedito scomparso lo scorso 24 marzo, che avrebbe dovuto cantare assieme a Ornella Vanoni, il cuore mi si è veramente stretto. È una canzone bellissima, un inedito contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E quando ti rivedrò è una canzone che Gino aveva voluto dedicare a Ornella e avrebbe voluto cantarla con lei. Però la sua scomparsa ha lasciato un vuoto, rendendo questo brano ancora più intenso e significativo. La voce di Ornella non avrebbe potuto essere sostituita da nessun'altra cosa, e allora Gino Paoli ha deciso di colmare l'assenza includendo nel brano il suono dei fiati del suo grande amico Paolo Freso. Mi piace anche la dichiarazione, dice Gino Paoli: volevo cantarla con Ornella, le avevo dato appuntamento lunedì a Nervi, tipico suo, in fondo lei non si è presentata, ha deciso di andarsene appena prima di registrarla. Riascoltare queste parole e sentire questa canzone sapendo della loro scomparsa, del loro amore, del loro modo di essere, rende tutto ancora più estremamente poetico. Prendetevi quindi questi 3 minuti di grande poesia.

magnifica, splendida, e l'augurio che ci facciamo e che ci sia ancora qualcosa che riguarda Gino Paoli in qualche cassetto dello studio di registrazione in cui ovviamente è sempre stato lì a lavorare. Il momento in cui Un'ora per voi si occupa delle novità, è uscito il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi, e che è insomma estratto dal decimo album di Cesare Cremonini, che uscirà il 23 di ottobre. Paparazzi è un pezzo ruvido, ve lo dico subito, sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra, e dice in relazione a questa canzone, dice: ho cercato di crescere assieme alla mia musica e alla fine ho scoperto che il punto d'arrivo era godere della libertà di farla, suonare dimenticandosi di me, tornare in qualche modo esordienti. Aggiungo, lo puoi fare perché sei famoso, perché quando una persona ha l'agio della grande notorietà può diventare artista ancora di più al 100%, perché può prendersi la libertà di esprimere tranquillamente quello che uno è al 100%, come fa Jovanotti, per dirne una. Paparazzi è un brano adrenalinico, è un brano che fa capire un po' come sarà questo progetto nuovo, che lascia intravedere delle direzioni chiare del nuovo album. Allora, innanzitutto, l'abbiamo detto, la libertà di inseguire il proprio istinto e proporre una musica che piace. Così, anche molto moderna, c'è lo zampino nella scrittura musicale e non di Davide Petrella, che è una garanzia di modernità. Poi, la libertà attraverso il testo, e secondo me la cosa bella di Paparazzi è che trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in intrattenimento. Si parla di bugie, di verità che si confondono, c'è ironia, il centro è sempre quello più incerto tra realtà e rappresentazione dentro un sistema mediatico che rende oggigiorno più difficile distinguerle. Mi piace la frase che c'è in questa canzone che dice: la verità è una bugia più grossa. Ecco, secondo me Cremonini sintetizza a metà del brano tutto questo concetto molto chiaro di denuncia in questo modo, dicendo proprio che la verità finisce per diventare una bugia come le altre, ma un po' più grossa. Come si

0: parli più.
1: Violento, deciso, stavo pensando, riascoltando assieme a voi questa canzone, quanto a volte nella denuncia sociale di questo momento degli artisti che andiamo ad ascoltare con piacere ci sia della grande verità, e dovrebbe farci molto pensare questa cosa. Allora attenzione, perché al Festival di Sanremo del 2025 Guglielmo Bruno, in arte Willy Peyote, era in gara con Grazie ma no grazie, ed è molto forte la tentazione di leggere il suo nuovo singolo, che si chiama Non c'è di che, come una risposta diretta al pezzo sanremese. Non è così, il rapper lo ha già chiarito, in realtà è un brano da fine estate con un po' di nostalgia ma anche di serenità, di quando si chiude un periodo e si accetta che è il momento di andare avanti, di lasciarsi andare le cose alle spalle, lasciandocele così, lasciandocele scivolare. Willy Peyote mi piace moltissimo quando smette di aggredire, smussa gli spigoli polemici del suo stile e si lascia andare a un tono conciliante, morbido, come per esempio cita lui la fine di una storia d'amore dove necessariamente c'è della sofferenza, ma si può anche non sbattere la porta, ma andare oltre senza fare drammi. Willy Peyote si muove un po' su un binario, come Cremonini. Prima abbiamo ascoltato un pezzo con un tiro molto deciso, ruvido, ma sa fare anche delle ballate romantiche. Willy Peyote sa aggredire, sa graffiare, sa raccontare in maniera decisa e sarcastica la realtà, ma poi improvvisamente tira fuori dal cilindro un pezzo romantico e tranquillo come questo.

0: un'ora per voi.
1: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

pure Colombo è stato uno fra cento, e adesso in mare veleggia la rumenta, strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare

0: red and blue.
1: Erano gli anni d'oro di Francesco Baccini, che il 4 ottobre compie 66 anni. Io mi ricordo quel momento lì, quando lui era sempre da Maurizio Costanzo, ricordiamo, nato a Genova nel 60, il 4 ottobre, poi si appassiona alla musica, nell'88 esce il primo lavoro Mamma dammi i soldi e poi Le donne di Modena con Sotto questo sole, I ladri di biciclette, il Festival Bar, il Festival di Sanremo con Senza tu. Era un momento fantastico. Lui bravissimo, perfettamente centrato su quello che era la sua produzione artistica e quello che doveva dire, al punto che abbiamo ascoltato questa bellissima canzone assieme al maestro De André, tratta dal suo secondo album, Francesco Baccini, del 1990, che è stato il periodo top suo. Mi dispiace dire è stato, perché secondo me lui ha l'estro di Iannacci e anche qualcosa di Tenco, cioè è capace. Le donne di Modena era un pezzo di satira fantastico, e è capace anche di commuovere, di andare a toccare delle corde particolarmente romantiche, ma ultimamente, lontano dai media, un po' ruvido come carattere, come è classico di quella parte della scuola genovese, i media l'hanno sacrificato un po', l'hanno messo lì. Eppure recentemente è uscito con una rilettura di alcuni brani, con delle dediche molto molto particolari e sentite, che all'interno di un'ora per voi abbiamo ampiamente commentato. L'augurio che facciamo a Baccini di non mollare mai, di produrre sempre le sue cose, perché c'è bisogno anche di quella roba lì, di quella voce, di quell'arrangiamento e di quel modo di raccontare. Lo stesso ritratto che abbiamo appena ascoltato di Genova Blues è magnifico. Se l'andate a risentire in ogni dettaglio, riesce a dipingere ad occhi chiusi proprio una realtà colorata di questa città sul mare. Cambiamo argomento, non l'ho volutamente messa, come sempre faccio, nell'angolo delle novità di un'ora per voi che andiamo a commentare, ma è uscita anche una chicca di Anna Maria Mazzini, in arte Mina. Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di una rilettura di un pezzo di Pino Daniele. La canzone nuova in questione si chiama Vento di passione, brano scritto da Pino Daniele nel 2007 e cantato assieme a Giorgia, e lei torna a confrontarsi con uno dei titoli più noti del repertorio del cantautore napoletano. Un videoclip firmato da Ozpetek e soprattutto quest'album che uscirà a giorni, Vento di passione, il primo estratto da Dilettevoli inedite eccedenze, il terzo volume della collana voluta da Mina per raccogliere materiali conservati negli anni e mai pubblicati. Il progetto si distingue perché è composto esclusivamente da cover interpretate da Mina e rimaste finora inedite. Secondo quanto spiegato, il repertorio è proprio una ricerca che riporta alla luce canzoni poco conosciute accanto a titoli più celebri. Inoltre, Dilettevoli eccedenze include anche del materiale fotografico. Mina e Mauro Balletti hanno selezionato dagli archivi 12 immagini inedite che arricchiscono il libretto dell'album, pensato come edizione da collezione. Che cosa si può dire a livello musicale? Una cosa sola: la magia del testo di Pino Daniele e l'aria rarefatta che riesce sempre a creare Mina ogni volta che canta.

curiosi di ascoltare cos'altro ci canterà Mina e che ha scelto per noi di ricantare. Occupiamoci di Sanremo. Sono stato alla presentazione del nuovo regolamento del prossimo festival. De Martino ha le idee molto chiare. Sarà un festival diverso, io aggiungo vincente. Allora, innanzitutto i cantanti sono scesi a 24, sono 6 in meno, è una buona mezz'ora di musica in meno a favore dello show, quindi direi fino a questo punto molto bene. Poi ci sono delle altre novità riguardanti il televoto e la giuria. Innanzitutto la famosa serata dedicata all'elezione di chi parteciperà a Eurovision, quindi non di default d'ufficio il primo classificato, ma colui che vincerà una serata dove a giudicare i cantanti sarà una giuria fatta di gente dello spettacolo, di esperti, di produttori, di coreografi europei, di gente in grado di valutare anche l'aspetto dello show. Cosa giusta, perché Eurovision lo show vale moltissimo. Il televoto finale pesa il 50%. Qui grande polemica, io non sono d'accordo. Lui dice che quello che accade fuori dal Festival di Sanremo il giorno dopo è molto diverso da quello che accade nelle serate prime, che bisogna restituire al pubblico il potere di decretare qual è il vincitore popolare. Questa è una cosa molto pericolosa, anche perché un'altra novità sarà il fatto che si potrà votare anche online attraverso l'app di Rai Play, registrandosi con un voto gratuito. E sappiamo benissimo che il voto popolare è sempre molto strano, ma non solo per la questione dei gusti, che è insindacabile, ma per la questione della gestione di tutto questo sistema, che può creare delle cricche che vanno a spostare degli esponenti e degli artisti che magari sono in fondo alla classifica ma hanno una fanbase molto forte. È un discorso molto lungo che non possiamo fare in pochi minuti, però direi che è un atto democratico ma pericoloso. Per quanto riguarda Sanremo Giovani, 6 finalisti, 3 da Area Sanremo e 3 proprio da Sanremo Giovani. Ha le idee molto chiare, secondo me, anche per quello che riguarda il divieto dell'intelligenza artificiale. Questa è una grande novità. Lui dice: vogliamo riportare al centro l'artigianalità. Mi piace moltissimo, è un compito difficilissimo, ma in ambito di selezione lui dice: attenzione, chi ha utilizzato l'intelligenza artificiale comincia a farsi da parte, utilizzeremo tutti i software possibili e tutti gli esperti che cercheranno di smascherare chi si è servito di questo sistema, così come giro di vite sull'autotune, come tra l'altro c'è a Eurovision. Se l'autotune è un sistema per correggere delle incapacità canore, no, è assolutamente vietato. Se invece lo utilizzi come cifra stilistica, allora a questo punto sì, anche se la fotografia musicale che hanno cercato di comporre per questo festival, e lo stesso De Martino dice che darà il nome di tutti quelli che parteciperanno, i nomi alla fine di novembre, sarà variegato e secondo me non si andrà nella direzione dell'autotune. Parliamo di ospiti. Vabbè, è l'anno in cui Vasco Rossi ha una ricorrenza importante. Ha invitato Vasco Rossi, non c'è ancora nulla di certo. La reunion dei Måneskin, e anche qui non c'è nulla di certo. Tiziano Ferro ha ovviamente invitato Emma e Dua Lipa. Secondo me ci sarà anche un pizzico di internazionalità che non guasterà. Ribadisco, balla, è simpatico, è divertente, è leggero, dietro di sé c'è uno staff di gente competente che lo aiuterà, potrebbe essere un festival ampiamente vincente. Torniamo a un festival degli anni 90 dove dal nulla a un certo punto Alex Britti canta questa canzone, conquistando tutti.

Bellissima canzone di Brash, La Tana del Granchio, presentata a quel Sanremo 2025 e ha debuttato come scrittore. Mi piace moltissimo la storia. Il libro racconta di Diego e Camilla, due ragazzi di 17 anni, molto diversi tra loro. Lui vuole vendicare la morte del padre, vittima del crollo di quel famoso ponte, mentre lei sta preparando un esame che potrebbe permetterle di studiare all'estero. Le loro vite si incrociano per caso sulla terrazza che collega i due istituti che frequentano. A cambiare il tutto è un libro misterioso che cade nel cortile e dal quale, in modo decisamente particolare, prendono vita anche due punti interrogativi, protagonisti di una sorta di odissea tra parole, segni e punteggiatura. Molto molto affascinante, e lui è decisamente bravo. Rimaniamo in Liguria perché c'è un'altra iniziativa tutta ligure: la musica vista come spazio di libertà anche quando lo spazio fisico è quello di un carcere. Un documentario che si chiama Il cielo in una stanza, realizzato all'interno della casa di reclusione di Chiavari, dove c'è la presenza di Saif. Al centro del racconto c'è l'esperienza del laboratorio musicale promosso dall'istituto, e c'è lui che incontra i detenuti, ascolta i loro brani rap, raccoglie storie, parole, si confronta con questo concetto di libertà. Ci sono dialoghi, letture, rime, improvvisazioni che costruiscono questo incontro privo di una distanza precostituita, e la musica diventa un linguaggio attraverso cui far emergere identità e percorsi personali. In questo senso Il cielo in una stanza, volutamente ispirato alla canzone di Gino Paoli, non cerca una rappresentazione spettacolare del carcere, ma porta la musica dentro uno spazio regolato da limiti concreti e ne osserva la capacità di aprire, quantomeno in piano simbolico, un'altra dimensione, quello dell'ascolto, della memoria, della possibilità di creare, e restituisce, secondo me, alla musica, soprattutto a una certa musica, il suo valore più grosso. E fa, tra l'altro, sia di Brescia, che abbiamo insomma in qualche modo commentato prima, sia di Saif, due grandi esponenti del momento della musica italiana contemporanea.

0: domenica.
1: Una sorta di capossela un pochino più pop. Siamo arrivati a quel punto di Un'ora per voi in cui ho il piacere di ricordarvi che se amate la musica italiana non potete perdere questo programma, e se avete perso qualche puntata basterà andare sul sito rsi.ch, scrivere Un'ora per voi e andare a curiosare fra i vari titoli facendovi ingolosire da qualcosa che vi manca. È quel momento dell'anno in cui parliamo di Ivan Graziani, lo facciamo sempre con molto piacere, però il 6 ottobre sarebbe stato il suo compleanno. Cantautore, con questa sua chitarra meravigliosa, mi viene il sorriso sulle labbra quando parlo di lui, e secondo me viene a molti di voi, perché Ivan è stato un artista fuori dagli schemi, capace di scrivere canzoni incredibili, romanzi, un personaggio che fece della sua poliedricità la tara artistica che lo distingueva da tanti altri suoi colleghi, dotato di una sensibilità particolare, di grande ironia, un attento osservatore di quelle micro storie meravigliose che poi finivano nelle sue canzoni. Chi ha avuto la fortuna di assistere a un concerto di Ivan Graziani sa che non erano concerti, ma erano veri e propri riti propiziatori della sua chitarra rock. Il racconto ironico di un certo tipo di Italia meno evidente, possiamo dire di quel rock non americano, ma solo ed esclusivamente italiano, e direi come solo lo sapeva fare Ivan Graziani. E quindi l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

notte cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

0: ABC Session.
1: Lightning Seeds. Il nome sembra quello di una band, ma fondamentalmente dietro a Lightning Seeds c'è un uomo, Ian Browdy, un talento, uno che ha iniziato a 16 anni e prima dei 20 faceva già il produttore. Ha lavorato tra gli altri per Ico and the Bunnymen. Crea il progetto Lightning Seeds per veicolare altre sue capacità, quelle di autore di canzoni. Molto popolare in Inghilterra dal 96, quando scrive l'inno per la nazionale di calcio agli europei. Nell'agosto di quello stesso anno la BBC lo raggiunge al festival V96 e registra tra le altre cose questa Lucky You.

0: Il radiogiornale.
1: Arrestato un 17enne siriano per l'accoltellamento di Biasca, quello di lunedì, il 21enne italiano ferito non è più in pericolo di morte. Marchons pour l'école in Francia, decine di migliaia di studenti e studentesse, insegnanti e sindacalisti in strada per chiedere più investimenti nell'istruzione pubblica e migliori condizioni di studio. Il Nobel per la fisica va al belga Francis Alzen dell'Università del Wisconsin per le sue scoperte legate ai neutrini cosmici ad alta energia. Le spiegazioni nel giornale. Calcio, quarta partita di Nations League, la Svizzera rider e ipoteca il passaggio nel torneo delle grandi anche con le reti di Manzambi e Ndoye. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni per questo che è anche il riassunto dei principali fatti di questo martedì ormai concluso. Come dicevamo, un 6 ottobre 2026 contraddistinto da quello che è successo ancora per quanto riguarda il fatto di sangue avvenuto a Biasca lunedì. Nella giornata da poco conclusa, la polizia cantonale ha fatto sapere che è stato effettuato un fermo. Si tratta di un 17enne cittadino siriano. Alen Melchionda.
2: Mancavano pochi minuti alle 15. In via Bellinzona, a Biasca, scoppia una lite. Improvvisamente spunta un coltello. A brandirlo, un minorenne, un 17enne di origine siriana residente in Riviera. A farne le spese, un 21enne italiano domiciliato in Leventina. Per lui, una profonda ferita all'addome. Ma il comunicato congiunto della polizia cantonale ticinese e della magistratura dei minorenni, arrivato a metà mattinata, specifica che nel frattempo il giovane, dopo essere stato in un primo tempo dichiarato in pericolo di morte, è ora fuori pericolo. L'arma, per contro, non è ancora stata ritrovata. Da testimonianze, l'autore sarebbe stato indicato dalla stessa vittima, che lo avrebbe fatto presente al personale di Trevalli Soccorso, arrivato per assisterlo. I primi soccorsi al 21enne sono invece stati prestati dalle impiegate dello CST di Biasca. L'uomo, dopo l'aggressione, si è rifugiato all'interno della filiale chiedendo aiuto. Grazie a questa segnalazione, nelle ore successive è stato possibile individuare, interrogare e far scattare il fermo sul 17enne. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente di lesioni gravi e lesioni semplici. Al momento non si esclude la presenza o la collaborazione di almeno un'altra persona. Per questo gli approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità proseguono. Per prestare il sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato richiesto l'intervento del care team.
1: Via libera del Gran Consiglio ticinese al credito per coprire una parte dei costi della conferenza dell'OSCE prevista in dicembre a Lugano. L'evento si svolgerà nell'ambito dell'anno di presidenza elvetica dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. La somma di circa 4 milioni di franchi, rimborsati in gran parte dalla Confederazione, è stata accolta da 47 deputati e 32 contrari, 4 le astensioni. Durante il dibattito il consigliere di Stato Norman Gobbi ha spiegato il significato in questa conferenza e lo sentiamo.
3: Non è una conferenza sulla guerra, non è una conferenza sugli armamenti, ma è una riunione annuale di buoni uffici cui la Svizzera non si è mai chiamata fuori. E in questo senso l'impegno che si è assunto il Canton Ticino nel garantire la sicurezza rientra in questo compito. 4 milioni possono essere tanti, possono essere pochi. Questa richiesta di credito è formulata in ottica preventiva, sapendo che comunque l'80% dei costi verrà assunto direttamente dalla Confederazione. Delle ricadute economiche ci saranno comunque, pernottamenti in primis, tasse di soggiorno altrettanto. Dall'altra parte c'è però la volontà di dimostrare che il Canton Ticino è in grado di gestire eventi di questo tipo, soprattutto in ottica di supporto e collaborazione confederale.
1: In Svizzera la proposta di vietare il gruppo sciita libanese Hezbollah trova il sostegno della maggioranza dei partiti. La consultazione sul progetto di legge del Consiglio federale si è chiusa. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
0: Cosa significa vietare in Svizzera un'organizzazione attiva in Medio Oriente? Che le sue attività o operazioni finanziarie saranno più facilmente rintracciabili e perseguibili ai sensi degli articoli del codice penale sul terrorismo. Per il Parlamento, la milizia sciita libanese Hezbollah rappresenta una minaccia paragonabile a quella di Hamas, responsabile degli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le Camere avevano perciò incaricato il governo di integrare nella legge che vieta Hamas anche gli alleati sciiti sostenuti dall'Iran, proposta che solleva dubbi a sinistra. Nella legge ci sono definizioni come organizzazioni di copertura o che succedono a Hezbollah che sono troppo vaghe, lasciano troppo margine di discrezionalità alle autorità, ha detto a Radio SRF la consigliera nazionale dei Verdi Anna Beatrice Schmalz. Per lei si rischia un effetto dissuasivo sull'aiuto umanitario alla popolazione civile. Il Partito Socialista si astiene, teme che troppi divieti limitino il ruolo di mediatore neutrale della Svizzera. Dal centrodestra arriva invece un chiaro sì, il centro non vede in pericolo l'aiuto umanitario. Per PLR e UDC si tratta di impedire che sostenitori di Hezbollah possano trovare rifugio in Svizzera. Per il consigliere nazionale UDC Mauro Tuena non è escluso che la Svizzera sia colpita da attentati. Lui ne fa una questione di sicurezza interna. Il Consiglio federale valuterà ora le posizioni dei partiti prima di portare la legge in Parlamento.
1: E nella Svizzera che valuta il movimento Hezbollah, la Russia che ha comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità che non c'è alcun caso di peste a Irkutsk, in Siberia, dopo la morte di una ricercatrice che lavorava in un istituto specializzato proprio nel laboratorio dove è studiata la malattia. Le persone entrate in contatto con lei sono risultate negative ed è escluso un incidente, in un primo momento comunque ipotizzato. Intanto Washington chiede a Mosca più informazioni sul caso e nelle ultime ore il presidente americano Donald Trump ha annunciato che ne parlerà a breve al telefono con l'omologo Vladimir Putin. Ma negli Stati Uniti la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha invece dichiarato lo stato d'emergenza per il morbillo. Dall'inizio dell'anno i contagi sono oltre 100, soprattutto nelle zone rurali, e l'obiettivo ora è aumentare il personale abilitato a vaccinare. La malattia intanto si diffonde anche negli stati vicini. In Pennsylvania 5 persone sono morte e quasi 200 sono state ricoverate. Sempre dagli States, nella giornata in cui il presidente Trump ha dato l'ok alla fucilazione come alternativa all'iniezione letale ai condannati a morte, poco fa si è appreso che Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 punture letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike resta ammanettata e incatenata alle caviglie pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Spostiamoci in Francia, quasi 500 fermi nelle proteste degli studenti, 43 agenti sono rimasti feriti. Dall'inizio delle mobilitazioni a fine settembre i fermi sono oltre 6.500. Alessandro Grandesso, che era presente nel corteo parigino, ce ne parla.
4: Oggi era il terzo atto della mobilitazione studentesca, ma stavolta in piazza non sono andati solo i liceali, in almeno una trentina di città, ma al loro fianco c'erano anche studenti universitari, professori, appunto molti genitori. Si tratta di una vera novità, il tutto con il sostegno dei sindacati e anche di alcuni partiti di sinistra, dalla Fonsa Sumise ai socialisti. In ogni caso c'era un'attenzione particolare per la manifestazione di Parigi, iniziata nel primo pomeriggio da Place de la République, e in testa al corteo verso Place de la Nation si sono verificati rapidamente degli scontri, tra l'altro in parte ancora in corso, tra agenti e gruppi di violenti che probabilmente hanno ben poco a che fare con il movimento studentesco. Nel paese comunque ci sono stati circa 450.000 manifestanti, almeno secondo i sindacati, e nella stragrande maggioranza si è trattato di cortei pacifici con gli studenti che reclamano più mezzi, più insegnanti, scuole più sicure, orari più armonizzati e anche l'abolizione del sistema centralizzato di accesso all'università, perché lo studio è un diritto e non un'opzione, come si poteva leggere su alcuni cartelli tra i cori ostili al governo, spesso però anche alternati al canto dell'inno nazionale, la Marsigliese.
1: Proteste che continuano, noi da quelle ci spostiamo a un'altra notizia che ha catalizzato la giornata di martedì. Dopo quello della medicina è stato assegnato il premio Nobel per la fisica. Il riconoscimento è andato al belga Francis Alzen per il suo decisivo contributo nel campo dell'astrofisica riguardo alla ricerca sui neutrini ad alta energia provenienti dal cosmo. Ricerche fatte all'osservatorio IceCube. Lo scienziato 82enne premiato lavora all'Università del Wisconsin-Madison degli Stati Uniti. La nostra collaboratrice, la divulgatrice scientifica Sara Urbani.
5: Vincitore del premio di oggi è appunto il fisico belga Francis Alzen, che è una nota di colore, pare che oggi non si aspettasse per nulla di vincere, infatti l'hanno raggiunto al telefono mentre in questo momento è in viaggio in Italia. Comunque Alzen fin dagli anni 80 aveva sviluppato l'idea di usare i ghiacci del Polo Sud come strumento per catturare le particelle cosmiche e guidando queste ricerche fino alla creazione nel 2011 del gigantesco osservatorio antartico che si chiama IceCube. Alzen e i suoi colleghi sono riusciti a tracciare per la prima volta i neutrini ad alta energia che provengono dallo spazio profondo. I neutrini ad alta energia sono delle particelle subatomiche prive di carica elettrica e quasi prive di massa e sono generate nell'universo da fenomeni come i buchi neri supermassicci. Per riuscire a intercettarli, Alzen ha ideato questo osservatorio IceCube, che è una gigantesca struttura al polo sud che sfrutta circa 1 km³ di ghiaccio nel quale sono immersi in profondità migliaia di rilevatori sensibili alla luce e quando un neutrino ad alta energia collide con una particella dentro il ghiaccio, che è un evento rarissimo, genera un impercettibile campo luminoso che viene registrato dai sensori dell'osservatorio. E tra l'altro questa impresa scientifica è una collaborazione internazionale. Ci lavorano più di 450 persone da circa 60 istituzioni di 14 paesi e tra cui c'è anche l'Università di Ginevra.
1: È stata una serata caratterizzata anche dallo sport e soprattutto a tinte rosso-crociate. Beh, ce lo riassume David Conti.
6: Ben ritrovati, bisognerà ancora aspettare per la promozione in Lega A di Nations League. La Svizzera ha fatto il suo 3-0 a Lucerna contro la Macedonia del Nord, conquistando grazie a Riedermann, Zambia e Ndoye il quarto successo in altrettante partite. Nell'altra sfida 2-1 in rimonta della Slovenia in Scozia. In classifica Svizzera 12 punti, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0, quando mancano due partite ancora da giocare. Nella Lega A tutto facile per l'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane alla Cechia. Due gol di Merino hanno dal canto loro permesso alla Spagna di vincere 2-1 in Croazia. Delusione invece per la nazionale under 21, malmenata 7-1 dalla Francia e fuori dall'europeo di categoria in virtù del terzo posto finale nel girone alle spalle di Transalpini e Islanda. Intanto a poche ore dall'addio di Leo Messi all'Albi Celeste, Cristiano Ronaldo tramite una lettera di 5 pagine si è detto disponibile per una convocazione nazionale dopo aver lasciato il ritiro lusitano. CR7 ha chiesto scusa ai compagni di squadra e tifosi con una stoccata al CT Jorge Jesus, che a suo dire non ha mantenuto la parola data. Infine nell'hockey questa sera Lugano è ospite del Losanna, mentre in Champions League Davos e Servette a mani vuote in Svezia, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Växjö, vittoria 6-1 della Friburgo poi contro gli slovacchi della Nitra. In Swiss League Bellinzona Snakes Turgovia 2-4.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti ormai di mercoledì 7 ottobre, occupiamoci del tempo. Da Meteo Svizzera, Locarno Monti informano che al sud e in Romandia è nuvoloso e da metà giornata arrivano deboli precipitazioni. Sulla Svizzera tedesca abbastanza soleggiato con nebbia in dissoluzione. Temperature minime 10-13 gradi, massime 17 al sud, 21 al nord e ad 1000 metri, ci saranno 7 gradi al sud. Un'occhiata all'evoluzione la diamo, sì dai, diamola. Al sud, giovedì, precipitazioni frequenti, nel pomeriggio schiarite a partire dall'Alto Ticino. Venerdì, in prevalenza soleggiato ma con vento moderato. Sabato e domenica abbastanza sereno. Al nord giovedì sulle regioni orientali al mattino ancora asciutto con ultime schiarite favoniche, altrove pioggia e limite delle nevicate, si inizia a parlare anche di questo, in calo alla sera da 2500 e 1800 metri. Venerdì all'ovest abbastanza soleggiato, più ad est da prima precipitazioni residue, poi passaggio a tempo più clemente. Sabato precipitazioni e domenica sviluppo ancora incerto. L'informazione scorre con parola chiave RSI dall'app all'indirizzo web, ma soprattutto in radio, coi notiziari, in diretta allo scoccar di ogni ora. Spazio alla programmazione notturna delle tre reti radio, in gran parte musicale, per ogni gusto. Matteo Valenti in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: La testa inizia a riempirsi di piombo, ai bulbi oculari viene attaccata la corrente, le ossa sembrano spellarsi e il corpo essere ricoperto da una sensibile velina di pelle viva. È arrivata la febbre. E a meno che non sia quella del sabato sera, significa che è iniziata la più classica e rituale delle nostre battaglie. Il nostro corpo ha iniziato a difendersi da qualcuno o qualcosa e corre ai ripari. Tecnicamente, per l'arrivo di qualche agente infettivo, tipo l'influenza, le citochine pirogene corrono dall'ipotalamo e, sballando i valori di riferimento della temperatura corporea, spostandoli oltre i 37 gradi, neutralizzano l'azione dell'avversario, del virus. Paradossalmente, il caldo spegne il fuoco nemico. Inizia così un rimbalzo di brividi e calori, di pigiami di pile e geyser da piumone. Si suda come minatori e poi si trema per l'effetto rugiada del sudore stesso. Tutto si ferma. Come bestie ferite si cerca una tana in cui appallottolarsi, aspettando che la rissa interna si risolva e qualsiasi altro bisogno si ferma. Si volta e torna indietro concentrandosi sul sé e pensare che è tutta questione di pochi decimali. Increduli o sospettosi di come il cambiamento climatico possa dipendere da un paio di gradi in più, capaci di scatenare tornado in pianura padana o alluvioni sulle Alpi, basterebbe ancora una volta guardare noi stessi. Freschi come un pettirosso a 36 e mezzo, a 39 e mezzo iniziamo a dettare testamento.